Ma per passare dalla vite al vino ci vogliono anni di studio, mia pare tentativi. Questo è un modo di parlare che neanche in una favola per bambini lo si può usare. Come se si pianta la vigna e tre giorni dopo, la settimana dopo, o l'anno dopo, si fa il vino. Ma prima di capire che con la vita si può fare il vino, ce ne vuole del tempo. Lasciamo perdere. Si ubriaca e si addormenta senza mutande, perché allora non si usavano, e Cam, antenato di Canaan, vide la nudità di suo padre e ne parlò ai suoi fratelli di fuori. Invece Sem e Jafet presero il mantello, se lo misero sulle spalle e, camminando a ritroso, coprirono la nudità del loro padre, e i loro volti, girati indietro, non videro la nudità del loro padre. Non appena Noè si svegliò dalla sua sbornia e si rese conto di quello che suo figlio minore aveva fatto, disse: «Maledetto sia Canaan, sia servo dei servi per i suoi fratelli», e soggiunse: «Benedetto Yahweh, Dio di Sem, sia Canaan suo servitore. Conceda Dio spazio a Jafet e abiti egli nelle tende di Sem, e sia Canaan suo servitore». Poi Noè visse 350 anni dopo il diluvio, 29, tutti gli anni della vita di Noè furono 950 e poi morì. Ecco, se c'è un passo, direi che toglierei volentieri dalla Bibbia come un passo volgare, direi che è questo. E questo tabù del non poter vedere i genitali del padre sarà un vecchio tabù, e ci pensa Freud o i suoi compagni a spiegare queste cose. Probabilmente è importante. A me questo testo non dà nessuna, non mi suggerisce proprio niente, e quindi trovate voi se riuscite a dare un senso che ha, cioè che meriti di star dentro nella Bibbia. Ecco, io questo testo lo cancellerei dalla Bibbia, così come sono stati cancellati nei Salmi tutti i versetti, quelli cattivi, quelli che prevedevano una vendetta contro il peccatore. Paolo VI ha accettato che si cancellassero tutti. Anche questo, secondo me, è un modo di far capire alla gente che la Bibbia va corretta. Quindi non è la Bibbia che ci insegna, la Bibbia è uno strumento che dobbiamo verificare quando dice cose vere e quando dice cose false. Dobbiamo cancellare quello che la Bibbia dice di sbagliato. Quindi piantiamola per piacere di dire che la Bibbia è la rivelazione di Dio. La Bibbia è uno scritto di uomini che bisogna correggere, perché alle volte bisogna cancellare quello che la Bibbia dice, cosa che la liturgia continuamente fa. E allora riconosciamo che alla fine quello che conta siamo noi, non la Bibbia. E ha ragione in questo la brava Lucia, di dire che siamo noi, solo che noi forse non siamo liberi, perché la scienza ci dice libero. Tra l'altro, pensateci bene, il vecchio problema teologico che mai è stato risolto: se veramente noi fossimo liberi, Dio non potrebbe sapere quello che noi decidiamo. No, ma Dio sa tutto. No, se siamo liberi non sa tutto. Se sa tutto vuol dire che noi siamo capaci di avere due o tre scelte, non di più, pochissime scelte. Per poter indovinare che cosa farò io oggi pomeriggio, lo può sapere soltanto uno, il quale ha studiato le mie abitudini, sa che di solito faccio soltanto queste due o tre cose e indovina. Allora Dio conosce sa in anticipo quello che io farò, perché ha osservato il mio comportamento e ne ha dedotto la previsione di quello che potrei fare. Perché effettivamente
Quello che Dio può indovinare è semplicemente l'abitudine, quello che uno fa e continua a fare. Quando, se io ad un certo

Per cui basta guardarmi per un 2 o 3 ore, come in fondo fanno gli psicologi, per indovinare come risponderei a un'eventuale improvvisata. Ecco, allora questa è semplicemente una preveggenza che hanno anche gli uomini. Se io fossi veramente libero, Dio non potrebbe sapere quello che farò. Se lo sa, è perché quello che faccio è prevedibile. Per cui Dio può soltanto scegliere fra una o due, forse tre possibilità, 4. Altrimenti la previsione di Dio di una vera scelta libera non è teologicamente spiegabile. E difatti c'è stata quella famosa lite fra domenicani e gesuiti, perché i gesuiti dicevano che l'uomo fa soltanto quello che Dio gli fa fare, e sono, i domenicani sono l'uomo biblico di cui parlavo prima. I gesuiti sono quelli che difendono la libertà, stanno con la Lucia Zanotti, i gesuiti. Se però hanno ragione i gesuiti, allora Dio è semplicemente uno che assiste, qualche volta prende nota, qualche volta interviene, le altre volte lascia fare e dice: vada pure in rovina, cosa mi interessa a me. Questo qui invece mi piace, questo qua lo salvo, quello là no. Perché? Taci, cosa vuoi sapere tu? Quel che comanda sono io. E questo è l'homo biblicus. Non si esce fuori da questa catena. Quello che mi interessa adesso sono le tavole dei popoli. A un certo punto nel capitolo 10 si racconta, qui nella Bibbia, che Dio assegnò all'umanità, ai discendenti di Noè, assegnò i luoghi dove avrebbero dovuto abitare. Questo è quello che mi pare interessante in questo punto. È un testo molto lungo nel quale si racconta cosa decise Dio e come Dio assegnò ai diversi popoli la terra nella quale dovevano abitare, nella quale dovevano trasferirsi. Ed era necessario che si trasferissero in queste zone dove li aveva mandati. Non potevano non farlo, erano obbligati a farlo. E è curioso perché si tratta di perché nel Deuteronomio c'è un testo curioso il quale dice il contrario di quello che vorremmo pensare noi oggi, cioè che gli uomini devono sparpagliarsi in tutto il mondo e al più presto trovare il territorio che a loro è stato assegnato. E ci sarebbero 70 territori, 70 localizzazioni nelle quali i discendenti di Noè devono andare ad abitare. E in un testo trovato a Ugarit, adesso si chiama Ramshamra, in un testo trovato a Ugarit si è trovato questo numero 70, cioè ci sono 70 nazioni nel mondo. E nel libro del Deuteronomio, che è il libro, vi ricordate, nel quale il Deuteronomio è praticamente il momento in cui nasce la ricostruzione di tutto il testo biblico, dice che Dio assegnò volle che ci fossero 70 figli di Dio, 70 figli di Dio, ognuno dei quali sarebbe stato il protettore di questi 70.

popoli. Ne esclude soltanto uno, il popolo ebraico, che tenne per sé. È curiosa questa frase, racconta appunto che Dio dispose, secondo il numero dei figli di Elohim, e qualcuno pensa che siano degli angeli protettori, Dio dispose che ci fossero 70 popoli, perché c'erano a disposizione 70 angeli di Elohim, e in 70 località della terra ci dovrebbero stare tutti i popoli. Ne scelse invece uno, il discendente di uno tra i discendenti di Sem, cioè quello che poi sarà il popolo ebraico, ne scelse soltanto uno, del quale si sarebbe personalmente occupato. Quindi questa tavola dei popoli mette come una decisione divina antica, primaria, la dispersione dei popoli intorno a tutto il mondo, ognuno con il suo protettore celeste, diciamo così, mentre il popolo ebraico lo gestisce direttamente lui. Ecco di nuovo quell'idea. È la differenza, il popolo eletto, il popolo scelto. Questo, capite che questa idea, anche se è raccontata in maniera, nel capitolo 10, in maniera molto, molto noiosa, perché c'è l'elenco di tutti i popoli, e uno si perde nella lettura dell'elenco, e a un certo punto si dice che questi discendenti di Noè rifiutarono, di fatto si opposero a questo piano divino dei 70 e tentarono di costruire una località unica nella quale abitare. È la questione della Torre di Babele, cioè della città e della torre. E Dio rifiutò questa scelta e impedì che ci fosse questa unità di tutti i popoli. Forse mi sono spiegato in maniera contorta, ma è il contrario di quello che noi oggi vorremmo fare. Cioè Dio voleva che i popoli trovassero ognuno il suo habitat, rimanessero lì fermi, non migrassero da una parte all'altra. Questo è il punto che è diventato attuale oggi. Ma ognuno stesse dove doveva stare, perché era, secondo il piano di Dio, era un pericolo questo mescolarsi di popoli, questo voler stare insieme, tutti uniti. A parte che sarebbe stato anche impossibile, perché dovevano riempire tutta la terra. Ecco, questo è ciò che precede l'episodio della cosiddetta Torre di Babele. Gli uomini si opposero. È fantasia tutta questa, intendiamoci. Ripeto, si trova perfino in un testo cananeo, non biblico quindi non divino, che è stato trovato a Rashamra, che a quel tempo si chiamava Ugarit. E le scoperte che sono state fatte a Ugarit hanno fatto capire che molte cose all'interno dell'Antico Testamento vengono dalla cultura cananea, proprio quella che sarebbe stata condannata perché era quella di Canaan, quello che aveva visto le pudenda del padre. È interessante tutto questo. Sogin, nel suo modo di presentare le cose, qualche volta scriveva molti anni fa, per esempio, commentando questa faccenda, dice una cosa,
che lui la scrive nell'anno in cui ha fatto il libro, che è morto da un pezzo, intendiamoci. Siamo nel 1991 quando scrive questo libro e dice: l'autore sembra essere bene al corrente del fatto che una migrazione crea nei protagonisti nuove strutture e nuovi costumi e una forte coscienza collettiva. È questa frase qui che mi ha fatto pensare, una forte coscienza collettiva che si esprime tra l'altro nel desiderio di distinguersi dai popoli circostanti, e sono tutti elementi ben presenti nel nostro testo. Cioè, le migrazioni vengono fatte da persone che vogliono imporre se stesse e i propri costumi là dove vanno. Le migrazioni di cui noi subiamo le conseguenze adesso non sono come quelle descritte qui, assomigliano piuttosto alle migrazioni antiche, quelle dei barbari, che hanno sempre avuto, tra l'altro, la direzione da nord-est a sud-ovest. Anche in epoca cristiana, cioè i barbari vengono dalla Siberia o dal nord-est, vengono verso il sud-sud-est, sud-ovest, vengono dall'Asia e vengono in Europa. Adesso noi siamo di fronte al contrario, cioè una migrazione che viene dal sud e direi sud-ovest, sud-sud-ovest, e viene verso nord-est, nord-nord-ovest, al contrario. Non è una migrazione, apparentemente almeno non sembra essere una migrazione di tribù, cioè migrazione di etnie unificate. Sembrerebbero essere tutti dei poveri singoli, e infatti è così, che provengono tra l'altro da altre parti del continente africano. Noi dobbiamo accoglierli, sono una ricchezza, sono un problema prima di essere una ricchezza. Tra di loro ci possono essere anche alcuni che però appartengono a questa definizione che Sojin scriveva nel 91, e cioè, la rileggo: protagonisti, nuove strutture, nuovi costumi, una forte coscienza collettiva che si esprime tra l'altro nel desiderio di distinguersi dai popoli circostanti e diventare praticamente quelli che diventano padroni della cultura di quel territorio. Ecco, lo scriveva prima che arrivasse l'enorme invasione di quelli del sud. Per dirla in dialetto cavediano, qualche volta Salvini può avere qualche idea giusta, e non si può fare una specie di dogma del dovere cristiano di accogliere, perché sono una ricchezza. Bisogna essere prudenti. Questo so che scontenterà molti di voi ascoltatori, ma è così. La storia della Torre di Babele è, oltre a questo, interessante per altri piccoli particolari. Salto molte cose adesso in questo senso, però la storia di Babele è interessante. Ve la leggo e cerchiamo di capire in che cosa consiste. Una volta la Terra
aveva un solo linguaggio, un'unica lingua. Un giorno partirono verso Oriente e trovarono una pianura nel paese di Babilonia dove si insediarono. Dissero poi l'uno all'altro: «Ossù, facciamoci dei mattoni e cuociamoli al forno». Ebbero dei mattoni come pietra, mentre il bitume servì loro da malta. Poi dissero: «Orsù, costruiamoci una città e una torre, la cui cima giunga fino al cielo. Così ci faremo una grande fama e non saremo dispersi sulla superficie della terra». Ecco, e questo è il punto che mi interessa. È il progetto di stare tutti insieme. È molto bello, è interessante tutto questo, perché sembra essere il desiderio che il Papa ha espresso nella sua ultima enciclica. Ma la cosa è ben diversa, perché il Papa vuole un'altra cosa. Il Papa vuole una fraternità nella diversità. E bisogna stare attenti a non sovrapporre i due piani, Bisogna stare attenti. Tra l'altro, dico tra parentesi che su Dialogo c'è un bellissimo riassunto, per quelli che non hanno tempo e voglia di leggere tutto il testo, che è lunghissimo, dell'enciclica, c'è un bellissimo riassunto. E tra l'altro, questo lo dico sperando che qualcuno qui nella diocesi pensi a questa possibilità. Perché quel bollettino che si chiama Dialogo, che è fatto dall'Azione Cattolica di Cremona, della città e della diocesi, e che spesso ha degli interventi di persone che sono assolutamente dei competenti, bravissimi nei settori di cui parlano, perché non diventa un giornale mensile nel quale magari aggiungendo qualche altra informazione e magari una piccola cronaca di quello che è successo nel mese, sostituisce il vecchio giornale della vita cattolica che è stato stupidamente soppresso? Cioè, ha fatto bene a sopprimerlo perché costava troppo, ma un mensile giornale, perché non farlo diventare questo Dialogo, non quello degli eletti a cui che viene diffuso tra gli iscritti dell'Azione Cattolica e tra alcuni altri che lo richiedono? Perché non diventiamo, ripeto, è sempre interessantissimo questo giornalino e io imparo molte cose a leggerlo, ma perché nessuno pensa, di quelli che comandano nella diocesi e che si occupano di tante cose inutili come il museo diocesano, perché non si rendono conto che la gente ha ancora bisogno di adoperare il giornale di carta? Perché anche quelli che sono online dalla mattina alla sera, quando vogliono leggere qualcosa di interessante, comprano la carta, comprano il giornale di carta. E perché non si fa diventare giornale di carta per tutta la diocesi questo bollettino dell'Azione Cattolica, che è una delle poche cose serie che succedono nella diocesi di Cremona? Ecco, ci pensi qualcuno e riconosca che Cavedo non è soltanto un rompiscatole, perché è preoccupato di questa mancanza di diffusione di notizie serie, di riassunti facili da capire per tutte le persone, non soltanto per chi è capace di rompersi, di rovinarsi la vista e la schiena stando tutto il giorno online. Allora, che cosa racconta questa storia qui? Racconta appunto questo errore fondamentale, che è quello che giustamente il Papa vuole correggere nel suo modo di dire: dobbiamo essere tutti fratelli, sentirci tutti fratelli. Possiamo anche qualche volta muoverci all'interno del pianeta, ma ognuno nel suo territorio, ognuno con la sua cultura. Fare in modo che tutte le culture riconoscano il valore delle altre culture.
è fare in modo che il cristianesimo, e questo non so se controllerò, ma deve essere detto con molta chiarezza, il cristianesimo deve essere non tanto quello che tollera, ma quello che apprezza il valore delle altre religioni, delle altre fedi, degli altri modi di pensare, e che cerca di interpretare con amore fraterno chi, per esempio, crede più alla scienza che non alla religione. Ecco, il grande sforzo di fare questo, ripeto, c'è nell'enciclica del Papa, ma sono 150 pagine, mi pare, questa, è enorme questa enciclica. La gente comune non è in grado, il riassunto di queste cose deve essere comunicato a tutti in maniera cartacea, perché, ripeto, continuano ad esistere i giornali di carta, e speriamo che questo avvenga. Per quanto riguarda il nostro racconto, quello che leggo adesso fa capire come è un racconto che qualcuno, che anche Sorgen dice, è sotto un racconto umoristico. Loro vogliono costruire una città e una torre con la cima che giunge fino al cielo. Dopo magari cerco di dire qualcosa sul procedimento del cielo. E vogliono farsi una grande fama. State attenti che questi sono i peccati fondamentali. Vale a dire, volere arrivare al cielo, cioè voler captare la zona dove Dio abita, vogliono impadronirsi di Dio, vorrebbero arrivare vicinissimi, non accettano che Dio sia al di sopra, al di fuori. Ne parleremo poi, ritornerò a suo tempo su queste cose. Costruiamoci una città e una torre che giunga fino al cielo, così ci faremo una grande fama, cioè la vanità, diventeremo importanti. Ecco, e non saremo dispersi sulla superficie della terra. La cosa più innocua è non essere dispersi, ma è questa idea di uno stare insieme ed essere uniformi. È vero che Luca questo l'ha capito, e infatti ha inventato la faccenda di Pentecoste, dove tutti capiscono nella loro lingua, ma ha corretto, perché qui c'era una sola lingua, quindi ce ne devono essere molte, e questo Luca l'ha capito. E ha fatto in modo che tutti sentissero che gli ebrei, è una fantasia questa, che direi realisticamente non può essere accaduta. È un'invenzione, come è un'invenzione questa della torre, quella di Pentecoste. Perché Luca spesso nel suo Vangelo racconta delle cose che sono fantastiche, cioè cose che si possono fare. Ma noi siamo abituati a fare questo, che si possono fare in un film, in un romanzo. Ma è il romanzo che può spiegare le cose, perché può ottenere quello che materialmente è impossibile realizzare, magari contemporaneamente. E racconta le cose come se fossero accadute, ma le racconta in maniera idealizzata. E vede allora nel giorno di Pentecoste quelli che parlano il dialetto galileo e tutti che li ascoltano come se avessero delle specie di traduttori magici, lo sentono nella loro lingua materna. Cosa che adesso potrebbe anche essere possibile con dei sistemi appunto di traduttori automatici, come succede. Ma che la tecnica oggi ci permetterebbe in gran parte di poter realizzare, ma allora era semplicemente un'invenzione magica, però era l'auspicio che si faceva Luca: verrà finalmente il giorno in cui una verità
a parte che una verità unica non ci sarà mai, ma che una verità fondamentale, che certi concetti che devono valere dovunque verranno recepiti da ciascuno all'interno della loro condizione reale nella quale vivono. Ecco, questo è l'intento che dobbiamo raggiungere, che serve anche alla questione libertà, perché tutti imparino a decidere con intelligenza e conoscenza, senza dover comandare sugli altri, senza dover litigare con gli altri, senza dover imporre. Sono le stesse cose che in fondo Paolo riconosce come la grande opera dello Spirito, che fa diventare tutti uniti all'interno del Cristo.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Per costruire un giolino ci vogliono circa 300 ore. Facendo un calcolo veloce, quindi in secondi sarebbero 1.080.000 secondi per fare un giolino.
2: Quando noi andiamo a chiedere la non opposizione alla donazione di organi e tessuti, noi in quel momento andiamo ad aprire un mondo e quel mondo il parente lo deve comprendere lì, in quell'attimo. La richiesta è un attimo, la gestione dei familiari in realtà è molto più lunga.
1: Il mio rapporto col tempo è cambiato perché è molto più diluito. Ogni volta che si conclude la costruzione di uno strumento è come chiudere lo scrigno su un periodo della mia vita.
3: In realtà poi le gare che faccio io durano un'ora o due ore, quindi comunque i secondi si perdono nell'arco di tutta la competizione, ma diventa fondamentale nel momento dei cambi, nel senso che un secondo può fare la differenza tra un cambio fatto bene, un cambio fatto male, tra perdere il gruppo davanti, quindi condurre una gara di testa, oppure rimanere con il gruppo dietro e quindi dover sempre inseguire, essere sempre alla rincorsa.
4: Può essere anche quel secondo che ha generato un mutamento nella storia di un popolo, nella storia di un luogo, ma anche nella storia di una persona. Un secondo può durare tantissimo, ma può anche durare pochissimo. È l'attimo in cui tu sei lì, di fronte alla terra, davanti a uno scavo, e in quel secondo devi riuscire a cogliere il momento che stai documentando, per cui devi riuscire in quel secondo a non perderti quel secondo, che è poi il tempo delle persone che hanno vissuto prima di noi.
1: Voglio prendere il tempo che mi serve per fare uno strumento, perché il violino rappresenta un po' l'utilio che l'ha costruito, assorbe la sua personalità, la sua filosofia.
2: Abbiamo imparato negli anni a chiedere le cose dosando i secondi, lasciando i giusti spazi, lasciando i giusti silenzi.
4: Eravamo all'interno di uno scavo a Cremona, in piazza Marconi, e abbiamo finalmente scoperto quello che confermava ciò che gli storici ci hanno sempre detto, cioè la distruzione di questa città nel 69 d.C. E il secondo è stato il momento in cui abbiamo visto una domus completamente distrutta, appena scoperta dagli strati più recenti che coprivano la sua storia.
3: Il secondo della partenza è il secondo principale, dura tantissimo perché quando la musica, siamo tutti allineati sulla partenza. Il secondo di quando smette la musica, senti il cuore che batte, danno lo start, è un secondo lunghissimo ed è uno dei secondi più belli.
1: Alla fine ogni strumento è un pezzo unico e quindi ogni strumento ha la sua personalità. Alla fine sono tutti diversi e si tratta di conoscerli alla fine.
3: Il secondo che mi ricordo è ormai sono passati quasi 10 anni, è nel 2011, quando abbiamo fatto la prima gara di Coppa Europa a Cremona. Eravamo in 3 in fuga e siamo passati in 3 in piazza Stradivari. Nel momento in cui ho attraversato piazza Stradivari in gruppo, davanti, nella mia città, diciamo che è stato veramente un secondo bellissimo, cioè veramente importante.
4: Questo è proprio il secondo che non ha cambiato la mia storia, anche se ha cambiato il mio modo di vedere la vita e insomma i miei sentimenti, ma ha cambiato la storia di Cremona.
2: È un secondo di interpretazione, cioè noi dobbiamo entrare in quel momento, in quella famiglia, e capire esattamente di cosa hanno bisogno, ma non perché vogliamo avere il consenso, perché deve essere un momento importante e di estrema correttezza per la loro vita. perché sennò quel secondo a loro peserà sempre.
0: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona Cittanova.
2: La bella lava al fosso, ravanere.
1: La Banca Cremonese di Credito Cooperativo, mia na banca, la nostra banca, che dal prende lei la ha cambiata il nome, la si chiama Credito Padano, la vi invita a ascoltare il dialetto dell'estate, quattro rime e quai canzon per tenere compagnia anche ad estate con il caldon. Questa qui è l'ultima puntata, in del mese d'agosto, poi fumo un po' di ferie anche a Nualter, e se ricentum al 4 di settembre, che è la prima puntata del ciclo 2016-2017. Allora, comincio con, visto che è il 6 di agosto, le San Rock, con la canzone San Rock de Montpellier, scritta da Bruno Paloschi, e la sentirò proprio cantata da Bruno Paloschi. Ben fossetere in tuchel in italiano, però lui l'ha scritta in dialetto. Signore, che fatica trovare il modo di arrivare fino a te, gagliardi miei 20 anni tra sentieri strapazzati da parole straniere, un bastone di gelso robusto in mano e cappello sugli occhi, il mantello, la tunica, e porto ad armacollo una bisaccia di sogni. Ma Prué sentila in dialetto.

Pellier cantata da Bruno Paloschi. A proposito, al Sedes d'Auguste mi avevi spettito alla Cappelletta de San Roc, proprio là in via San Roc. E adesso De Fredo Caribel, i quater papagai. Ho visto in un giornale un'illustrazione con quater papagai in una barca che tutta sgingurlente e sconquassata le adriche la sprofonda in del pantan. Sti quater papagai, per di nient'alter, sti quater ciculat ben pien de boria, i cerca con le ciacere e il gratà de mettere il suo nome in della storia, e invece de giustala e de salvare

0: Adesso a reclam e poi se sentum per la seconda parte.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: In della seconda parte parlum de gat. La filastrocca del gat. Ghera una volta un gat cucciato in sul cumò. Me mamma, trap per trap, l'andiva dente fo. Fenide spasa in ca, la cercan fasulet. La va un momento de là, la oltiran casset. Vedisse l'este gat, l'estate in gran spavent, vedisse i le speciat, du gat tutti indurment. La gat capì peñen, la ciapan sui pel vec, e il gat el va mel vent, e le, tac, la spacca specie. Ghera una volta un spes de sura del comò, ghera anche un sui pel vec, ma quel è il ghiamò. Ghera una volta un gat cucciato in sul comò, e quel che è stat l'estat, ma il gat è il ghiamò. Chi vuol savine amò la storia de quel spec de sura del cumò e de quel supelvec, gli è mia tante idee, e spec che lo mi se, me specie numa me mamma che lo pe. E adesso de nani svampa è il megat.
2: Ad antrua distesi in mesa iorti.

Nanni svampa che si è vendicato così perché che la l'ha gamassata il suo gatto. E voi sarà so che il ciclo di trasmissione chi curte dell'estate con i saluti anche a tutti noi altri del gruppo dialettale El Zac, cioè che le usche si impisa. Che le usche si impisa a Cremona. Che le usche a Cremona si impisa e si smorsa e di forza le canta ed amor a Cremona in dialetto, che il parla puaret, che il delegua al tuo cor dalla morsa del fret. Che le usi inturciade de strade e de piasse, che le us di paese, che le us mai passe e che scavalca le ses che de fiur galudure il prifum, che le parla di tem della lum ed inco tame niente, tame pol chi vuol bene alla gente di sottecce, che le us che descur di sovec, che le cura pia che este quel, che buris, che dal so a chi fa bel, che le us che desquarce a ghignent i difetti e i perché della gente ste bande, che le us grande de fiate de cor e mai morte e che tossa nel buff sa se vol, ma che scancella le smorte parlade d'inco, che le us sempre pronte, ruste che han o han de città, tenive la care, tenive le attacche, e le us semper ciare de nualter del Zac, che le us che si impisa e si smorsa a Cremuna, tranuciada al Turas e en sgagnon de Patuna.

E con la Tina Ardigò che canta l'inno del Zac, finisce anche l'ultima puntata del dialetto dell'estate, quattro rime e quai canzoni per tenere compagnia in del mese de lui con il caldon. Mi vedo appuntamento al 7 de agosto per San Roque, là la cappelletta de San Roque, e poi vedo appuntamento al 4 de settembre perché la sarà la prima puntata del ciclo 2016-2017. E vi ricordi anche che la trasmissione che le è stata offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, Mia Na Banca, la nostra banca, che dal prende lei la cambia nome, la si chiama Credito Padano. E pian pian vi saluti e vi inguri una buona estate, un buon mese d'agosto e se sentumi in settembre.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécue, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

do la mia vita per le mie pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Il pastore va davanti, non spia né sorveglia, ma apre, perché lui è la porta. Una porta attraverso la quale si può entrare e uscire, andare e venire. Tutte le deviazioni sono permesse. Il Messia è la porta attraverso la quale passa il vento, scrive in modo molto bello Jean Grosjean in L'Ironie Christique. La sua traccia è nella sua voce, e la sua voce ci chiama ciascuno con il nostro nome. Questo nome è tutto bianco, è scritto segretamente nel profondo del nostro essere. Ci somiglia e dice ciò che siamo per Dio, un tesoro, un regalo, ciò che c'è di più bello e che il Padre ha offerto al Figlio nel gesto d'amore con il quale ci ha creati. Ma la voce non si vede, non fa spettacolo né rumore. È più vicina al mormorio che al fulgore. Si riconosce perfino dopo anni di assenza, dalle intonazioni, dalla maniera, dalle espressioni utilizzate. Abbiamo un'idea di questo tono nelle parole che gli evangelisti ci trasmettono. Concisa, diretta.

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Frigento, in provincia di Avellino. Dopo 14 anni, la comunità parrocchiale di Pila ai Piani, una frazione di Frigento, in provincia di Avellino, ha potuto avere la sua nuova chiesa. Si tratta della chiesa parrocchiale Maria Santissima Immacolata, tanto desiderata dalla gente, come ci racconta il parroco Fra Cosimo Vicedomini.
1: Una chiesa nuova in una frazione di Frigento. Tutti si domandano come mai una struttura così grande e così bella. Bisogna andare un po' indietro nel tempo. La comunità di Pila ai Piani si riuniva nella piccolissima cappella cosiddetta del Capitano, una struttura del Settecento per pochi contadini, e poi durante il terremoto in un prefabbricato, fino a quando la cappella non è stata restaurata. Questa chiesa è bella, è meravigliosa oggi, ma dobbiamo pure pensare allo scoraggiamento e insieme anche alla speranza che non è mai morta nel cuore degli abitanti di Pila. Perché? Perché aspettare 10-15 anni che questa chiesa potesse essere inaugurata ha fatto in alcuni morire la speranza. Qualcuno è deceduto e non l'ha vista, quasi potremmo dire una delusione, però in chi l'ha vista la gioia è stata straordinaria, hanno accolto con gioia questa chiesa.
0: Tra i fedeli, chi non ha mai perso la speranza in tutti questi anni è stato di certo Tommasino, splendido 84enne da sempre molto attivo in parrocchia, nonché fidato collaboratore del parroco. È stato il primo a ricevere le chiavi da Fra Cosimo il giorno dell'apertura della nuova chiesa, il 7 settembre 2024.
2: Il giorno che è stata aperta la chiesa, veramente non c'erano parole. Quando sei il vescovo con tutti i preti della diocesi che stavano qua, c'è stata una emozione enorme. Mi venivo quasi da piangere quella sera, perché era la gente che ci stava qua, non ti posso dire, tante che ce ne stavano.
1: E si diceva: ma quando si riempirà questa chiesa? Come faremo? Come la sosterremo? La corrente, le bollette, È stata un miracolo. Si è sparsa la voce che la chiesa è grande. Ogni fine settimana, ogni domenica, in ogni occasione abbiamo, non dico il pienone, ma un congruo numero che mi rallegra il cuore, mi allarga veramente i polmoni e mi fa respirare di soddisfazione. La gente è tantissima.
0: L'impegno dei vari vescovi e dei parroci che si sono alternati in questi anni, unitamente alla caparbietà della gente del luogo e al grande sostegno della CEI, attraverso i fondi dell'8 per 1000, hanno fatto sì che questo grande sogno si avverasse.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal secondo libro dei Re. In quei giorni, Sennacherib, re d'Assiria, inviò di nuovo messaggeri a Ezechia, dicendo: Così direte a Ezechia, re di Giuda, non ti illuda il tuo Dio, in cui confidi, dicendo: Gerusalemme non sarà consegnata in mano alla re d'Assiria. Ecco, tu sai quanto hanno fatto i re di Assiria a tutti i territori, votandoli allo sterminio. Soltanto tu ti salveresti? Ezechia prese la lettera dalla mano dei messaggeri e la lesse. Poi salì al tempio del Signore, l'aprì davanti al Signore e pregò davanti al Signore. Signore, Dio di Israele, che siedi sui cherubini, tu solo sei Dio per tutti i regni della terra. Tu hai fatto il cielo e la terra. Porgi, Signore, il tuo orecchio e ascolta. Apri, Signore, i tuoi occhi e guarda. Ascolta tutte le parole che Sennacherib ha mandato a dire per insultare il Dio vivente. È vero, Signore, i re d'Assiria hanno devastato le nazioni e la loro terra. Hanno gettato i loro dei nel fuoco. Quelli però non erano dei, ma solo opera di mani d'uomo. Perciò li hanno distrutti. Ma ora, Signore, nostro Dio, salvaci dalla sua mano, perché sappiano tutti i regni della terra che tu solo, Signore, sei Dio.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi, fatelo a loro. Questa, infatti, è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. E molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita. E pochi sono quelli che la trovano.
3: A prima vista, questa immagine fa sorgere in noi qualche domanda. Se Dio è il Padre dell'amore e della misericordia, che sempre rimane con le braccia aperte per accoglierci, perché Gesù dice che la porta della salvezza è stretta? Certamente il Signore non vuole scoraggiarci. Le sue parole, invece, servono soprattutto a scuotere la presunzione di coloro che pensano di essere già salvati, di quelli che praticano la religione e perciò si sentono già a posto. In realtà, essi non hanno compreso che non basta compiere atti religiosi se questi non trasformano il cuore. Il Signore non vuole un culto separato dalla vita e non gradisce sacrifici e preghiere se non ci conducono a vivere l'amore verso i fratelli e a praticare la giustizia. La nostra fede è autentica quando abbraccia tutta la nostra vita, quando ci rende donne e uomini che si impegnano nel bene e rischiano nell'amore proprio come ha fatto Gesù. Egli non ha scelto la via facile del successo o del potere, ma pur di salvarci, ci ha amati fino all'attraversare la porta stretta della croce. Lui è la misura della nostra fede. Lui è la porta che dobbiamo attraversare per essere salvati, vivendo il suo stesso amore e diventando con la nostra vita operatori di giustizia e di pace.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: l'utile e il dilettevole,
2: cose da fare e cose da sapere. Oggi parleremo delle regole che proteggono un bambino in casa e anche fuori.
1: Troppi incidenti, difendiamoli così.
2: Testo di Sabina Fedeli.

piccoli non vedono i pericoli ed i grandi non si rendono conto che oggetti e situazioni del tutto normali possono diventare un rischio. Quante volte la scatola del detersivo viene sistemata nell'armadietto che il bambino apre tanto volentieri o una medicina è abbandonata sul comodino a portata di mano? Ecco le norme che consentono di prevenire gli incidenti più frequenti.

prese di corrente? Sembrano fatte apposta per infilarci le dita. I detersivi e quelle belle pastiglie colorate che la mamma tiene sul comodino? Non c'è miglior richiamo per una merendina fuori del normale. Se poi parliamo dell'attrazione che pentole bollenti, coltelli, ferri da stiro, scale e finestre esercitano sui bambini, ci rendiamo subito conto di quanto le nostre case, in fatto di incidenti potenziali, siano meno sicure di come pensiamo. Dalle statistiche, infatti, risulta che gli infortuni tra le pareti domestiche sono in notevole aumento e più di un terzo colpisce i bambini sotto i 10 anni. Solo in Italia se ne contano circa 450.000 l'anno. Per oltre la metà si tratta di cadute, quindi seguono le ferite, un quarto dei casi. Poi, a una certa distanza, gli avvelenamenti, le ustioni, l'ingestione di corpi estranei. Un esempio esauriente della situazione lo fornisce l'ospedale Gaslini di Genova, centro pediatrico di importanza nazionale. Nel 1985 ha fornito 8.800 prestazioni contro le 3.300 del 1966. Nel 38% dei casi il bambino si era procurato un danno stando in casa.

I rischi che i più piccoli possono correre all'interno ma anche all'esterno del focolare domestico, basta pensare agli incidenti stradali, non vanno insomma sottovalutati. Però i genitori, magari anche andando contro i propri istinti protettivi, devono assolutamente evitare di considerare l'ambiente come un mostro sempre pronto a riservare cattive sorprese. Gli esperti assicurano che la fatalità non ha nulla a che vedere con gli incidenti infantili. In una parola, ciò che conta è la prevenzione. In molti paesi esistono infatti rigide norme antinfortunio, obbligo di armadietti chiusi in cucina, stanze da bagno arredate secondo le esigenze dei bambini, flaconi medicinali a prova d'apertura. Anche l'Italia sta cercando di mettersi al passo. La regione Emilia-Romagna, oltre a varare una legge che vincola le sovvenzioni per l'edilizia pubblica al rispetto dei criteri di sicurezza per i bambini, ha per prima studiato un decalogo che aiuta i genitori a proteggere i più piccoli dai rischi casalinghi. Fissare mobili e scaffalature, mettere appositi sistemi di protezione a finestre e balconi, custodire medicinali e sostanze pericolose in luoghi sicuri e fuori dalla portata dei bambini, installare una griglia protettiva davanti al forno, tenere i bambini lontani dai fornelli, fare in modo che i manici delle pentole siano rivolti verso l'interno, preferire un triciclo a base larga, evitare i giocattoli appuntiti, andarci piano con la cera sui pavimenti, usare calzature antisdrucciolo.

Semplice può sembrare, ma mano sulla coscienza, quante volte detersivo per piatti e lavastoviglie viene sistemato sotto il lavandino della cucina? Quante volte le pillole sono abbandonate sul piano del comodino? E ancora, quante sono le prese non coperte da copriprese?

O paragonare una pastiglia medicinale a una caramella, perché il bimbo la prenda più volentieri, diventa quasi sempre controproducente. Imitare i grandi è una delle massime aspirazioni infantili. Confondere un mentino con una pillola, uno degli inconvenienti più facili a verificarsi. Passatempo di chi

0: che non dico no.
1: Perché la casa non diventi una trappola. Ecco un piccolo vademecum per prevenire gli incidenti domestici, spiegare in che modo succedono e, nel caso, insegnarvi a fronteggiare le situazioni con qualche semplice nozione di pronto intervento.

Cominciamo parlando delle cadute. Pensare che un bambino lasciato solo anche per pochi secondi sul lettino o sul fasciatoio non corra alcun rischio è naturale ma falso. Il primo movimento che i piccoli al di sopra dei 6 mesi sono portati a fare, infatti, è quello di rotolare su se stessi. Basta quindi un attimo di disattenzione perché il capitombolo diventi possibile. Anche le barricate di cuscini che usualmente si fanno intorno al bimbo seduto in poltrona per impedire che ruzzoli a terra non sono un sistema anticaduta troppo affidabile. Quando il bimbo comincia a fare i primi passi esplorativi nel territorio casalingo, le probabilità di una caduta si moltiplicano. Fra il primo e il secondo anno, la sorveglianza materna va aumentata sia in casa propria, dove i luoghi pericolosi si conoscono a memoria, sia in casa d'altri o in appartamenti affittati per le vacanze estive, dove non si ha sufficiente confidenza con l'ambiente. Ad ogni modo, sia le cadute dai mobili che quelle dalle scale non provocano danni troppo gravi. Le seconde sono però più violente a causa di una maggiore accelerazione di gravità dovuta al ruzzolamento. Praticamente da escludere il trauma cranico, possono presentarsi, nella peggiore delle ipotesi, contusioni craniche e fratture ossee. Le contusioni si riconoscono dal fatto che il bambino è sonnolento, non ha voglia di alimentarsi, se mangia ha nausea e vomito, può avere un momentaneo strabismo divergente o convergente. In questo caso bisogna rivolgersi al medico. Per quanto riguarda le fratture, si tratta spesso della rottura del femore. I sintomi sono gonfiamento della coscia e immobilità della gamba. Per trasportare il bambino è necessario usare un lettino a mo' di barella improvvisata per non scomporre la frattura. Ecco le regole da seguire per evitare le cadute. Non lasciare mai per nessuna ragione il bambino da solo su un tavolo o su una sedia. Non dargli l'abitudine di salire sulle sedie e sui mobili. Non lasciarlo mai solo in corridoio vicino ad una scala. Chiudere sempre la porta degli scantinati. Installare appositi cancelletti all'inizio e alla fine delle scale.

0: fete.
1: Crash, uch, wah, gulp.
2: Parliamo ora di tagli.
1: Bang, gulp, sick, splash, gulp.
2: Coltelli, lamette da barba, forbici, aghi. Un vero parco divertimenti per i bimbi dai 2 ai 5 anni. Ma anche quando l'età aumenta, tutti i tipi di strumenti taglienti continuano ad esercitare il loro fascino proibito sui vostri figli.
1: Flash, toc.
2: È abbastanza intuitivo che per eliminare il pericolo basta annullare la causa, cioè fare scomparire dalla portata dei più piccoli. Ma se il discorso è valido per forbici e coltelli, lo diventa un po' meno quando si parla di spilli. In molte case, infatti, esiste la moquette, che è un ottimo ricettacolo assieme ai tappeti a pelo lungo di aghi e spilli. Anche se la pulizia è quotidiana, gli aspiratori in commercio non sono in grado di risucchiare i sottilissimi elementi metallici che tendono con cocciuta ostinazione a penetrare tra le fibre del tessuto. Piuttosto facile quindi che giocando sulla moquette un ago penetri in un piede o in un ginocchio. Il bimbo avvertirà subito dolore e osservando la parte si noterà un forellino simile a una puntura d'insetto. Una radiografia riuscirà ad individuare l'ago che potrà così essere eliminato con un'incisione. Molto più pericolose le ferite da vetro. I cocci di questo materiale hanno una potenza di taglio uguale a quella di un bisturi, cioè in grado di lacerare in modo netto cute e struttura anatomica della zona colpita. Se il bimbo si taglia col vetro, importantissimo accertarsi che non siano rimasti dei frammenti nella lacerazione. Una volta appurato questo, disinfettate accuratamente e fate un bendaggio compressivo in modo che i due lembi della ferita coincidano. Il vetro, a differenza del metallo, non è visibile ai raggi X. Bisogna quindi basarsi sulle sensazioni del piccolo. Se si lamenta e sente pungere, è il caso di intervenire chirurgicamente. Per le ferite da taglio si ricorre sempre all'antitetanica.
3: Le regole da seguire per evitare i tagli sono: non lasciare che il bimbo esca di casa, terrazze, cortili, prati, spiagge, a piedi nudi. Tenere coltelli, lamette da barba, aghi e spilli in luoghi sicuri. Gettare i cocci di vetro al più presto, prima che per negligenza finiscano in mano al bambino. Ispezionare attentamente moquette e tappeti.
0: Pronto? Pronto?

0: 82 centralino ci chiamò. 620 arrivò un carabiniere che ci mise le manette e in prigione ci portò.
1: Parliamo ora dei colpi contro i mobili. Frequenti quanto le cadute sono i colpi contro mobili e oggetti che riguardano i piccoli già in grado di camminare, ovvero quelli fra l'anno e i 3 anni. Al di sotto dei 18 mesi, infatti, il bambino ha una deambulazione insicura e la cosa lo rende ancora poco avventuroso. Quando i passi cominciano a diventare saldi, il bimbo rischia di più e la mamma, dal canto suo, è propensa a concedergli una maggiore libertà. Anche perché i danni che può arrecarsi non sono preoccupanti. La velocità della corsa e quindi l'urto sono minimi. I traumi in genere provocano lacero contusioni, livido con piccola ferita, abrasioni della pelle e scoriazioni al cuoio capelluto. Gli occhi sono raramente interessati. A proteggerli ci sono le arcate orbitali. Nel viso le zone più colpite sono gli zigomi e il mento, cioè le parti sporgenti. Se si tratta di abrasioni, basta disinfettare. Se invece il bimbo si ferisce e c'è una piccola emorragia, oltre a medicare, bisogna comprimere il taglio con un tampone di garza che favorisce l'emostasi, l'arresto del sangue. Se il colpo è stato molto forte, meglio ricorrere alla borsa del ghiaccio che anestetizza il dolore e diminuisce la formazione degli ematomi. Quando la caduta provoca una piccola ferita alla lingua, niente paura. La saliva contiene particolari enzimi che rimarginano i tessuti.
0: 1, 1, 7 e soccorsi 3 tassi.
1: Non ci sono regole particolari da seguire per evitare che i bambini finiscano contro tavoli, porte, termosifoni. Si sa che a 2-3 anni i bimbi hanno un bisogno sfrenato di movimento e cercare di costringerli in un ambiente privo di pericoli ma limitato sarebbe un po' egoistico. Applicare però alcune semplici norme di sicurezza eviterà perlomeno che il piccolo sbatta e si faccia male con troppa frequenza. Ecco alcune regole da seguire. Non lasciate il bambino solo in una stanza in cui ci siano mobili non abbastanza solidi e fermi e con cassetti facili da aprire. Applicate strisce adesive o figurine su porte e vetri trasparenti in modo che il bambino non rischi di finirci contro. O meglio ancora, utilizzate la pellicola trasparente. Se ci sono porte che si chiudono da sole, chiudetele sempre. Rappresentano un vero e proprio rischio. Attenzione anche ai tappeti su pavimenti tirati a lucido, specie in prossimità di scalinate. Sono una vera trappola per i suoi piedini incerti. Infine, non lasciate che giri in casa con le calzine, senza le scarpe. Un pavimento su cui sia stata passata la cera si trasforma in questo modo in una pista sdrucciolevole.
2: Ed ora ustioni e bruciature.
3: Il gruppo TNT! Eccolo qui!
1: Le bruciature sono praticamente assenti fino ai 6 mesi di vita. Aumentano attorno all'anno per raggiungere il loro apice verso l'anno e mezzo. Questo andamento è insomma direttamente proporzionale all'età e alla statura del bambino. A 18 mesi comincia a camminare e a scoprire il mondo che lo circonda e d'altronde inizia ad essere abbastanza grandicello per arrivare con le manine all'altezza di tavoli e fornelli. Basta quindi un attimo di distrazione perché il bambino si rovescia addosso il contenuto bollente di un piatto o di una tazza. Secondo le statistiche, i rischi di scottature aumentano d'inverno, il bambino passa più tempo in casa e nelle ore dei pasti. Dipende sempre da voi evitargli bruciature mentre lo lavate. L'acqua del bagnetto va sempre controllata con cura. I più piccoli, infatti, non possedendo ancora uno spesso panicolo adiposo, ovvero grasso, che li protegga dalle temperature elevate, hanno una tolleranza minima verso l'acqua calda. Quando i bambini crescono, gli inconvenienti sono di altro genere. Generalmente la loro curiosità è attratta da quello strano oggetto pieno di mistero che si chiama ferro da stiro. Una tiratina al filo dell'elettrodomestico che avete lasciato incustodito per rispondere al telefono e l'ustione è presto fatta. Intervenite prontamente applicando acqua gelata o ghiaccio. Il freddo elimina il rigonfiamento cutaneo dovuto a ritenzione di liquido tipico delle bruciature. In un secondo tempo, ungete la parte con pomate grasse antiustionanti. Le regole da seguire per evitare bruciature sono: tenere i liquidi caldi lontano dalla portata dei bimbi, tenere le pentole sui fornelli con i manici rivolti verso l'interno e meglio ancora utilizzare l'apposita barriera. Non lasciare mai che il bimbo si aggiri da solo vicino a un ferro da stiro acceso. Evitare di lasciare il filo del ferro da stiro a penzoloni. Per il bagnetto fare scendere prima l'acqua fredda, poi riscaldarla con quella calda.
3: Solo una tappa e vivo in un buco.

0: Gli avvelenamenti.
1: Gli avvelenamenti infantili sono in progressivo aumento. La spiegazione è molto semplice. Sta crescendo a dismisura l'uso e la varietà di prodotti chimici che adoperano per le faccende domestiche ed anche i medicinali diventano sempre più il nostro pane quotidiano. A pagarne le conseguenze sono i bimbi da 1 a 4 anni, cioè quelli che si trovano ancora nella cosiddetta fase orale, così chiamata per l'avidità con cui i piccoli mettono in bocca tutto ciò che trovano alla loro portata. Gli avvelenamenti infantili si verificano nel 48% dei casi in cucina e nel 25% nella camera da letto dei genitori. Le ore di maggiore rischio sono quelle che vanno dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20, ovvero corrispondono ai momenti in cui le mamme abitualmente cucinano e sono più disattente. Sempre facendoci dare una mano dalle statistiche, scopriamo che persino il colore delle sostanze ingerite ha la sua importanza. I bambini preferiscono il bianco 26% e il rosa 24%. Maggiori imputati degli avvelenamenti infantili sono i farmaci in confetto, con una particolare predilezione per aspirina, vitamine e tranquillanti, di fatto per le medicine di uso quasi quotidiano, che per comodità vengono tenute a portata di mano dagli adulti. Ma spesso la portata di mano dei grandi coincide purtroppo con quella dei propri figli. Pensate ad esempio ai comodini da notte. E a 4 anni confondere una pastiglia con una caramella è un diritto. Nella sfortunata ipotesi che l'incidente si verifichi, importantissimo riuscire a capire più o meno quante pillole il bambino ha preso, almeno sapere se sono tante o poche, e a individuarne il tipo. Naturalmente l'avvelenamento non sarà gravissimo se si tratta di vitamine. La faccenda si complica quando si tratta di sedativi, perché si deve far ricorso alla lavanda gastrica. In ogni caso bisogna tenere presente che la capacità di assorbimento intestinale nei bambini è molto rapida, quindi siate veloci nel far vomitare vostro figlio. I sistemi più adatti per l'operazione sono le classiche due dita in gola o la posizione a testa in giù. Ed ecco le regole da seguire per evitare gli avvelenamenti. Tenere detersivi, cosmetici, trieline, medicinali e così via in appositi armadietti fuori dalla portata dei bambini. Non dire ai bambini che le pillole medicinali sono buone, potrebbero nascere delle confusioni. Evitare di prendere pastiglie mentre il bambino è presente. Non travasare sostanze pericolose in vasi e bottiglie anonime, oppure con un'etichetta non corrispondente al contenuto.
2: Mamma mia, che mal di pancia!

0: E per concludere parliamo di corpi estranei nel naso e in bocca.
1: Una biglia, un bottone, una monetina. Cosa hanno in comune questi tre oggetti? Il fatto di essere molto piccoli e di poter quindi venire inghiottiti con grande facilità. Lo stesso discorso vale per piselli, perline, cotone idrofilo, spuma plastica che serve a imbottire pupazzi e animali di peluche. Tutti materiali che invece di finire in bocca vengono conficcati magistralmente nelle narici dai vostri bambini. Finché il piccolo ingerisce un elemento sferoidale con contorni smussati, non è il caso di farne una tragedia. La situazione diventa preoccupante quando si è inghiottito un corpo appuntito, ad esempio una spilla di sicurezza o la parte spigolosa di un giocattolo. Il rischio è che si presentino lesioni all'apparato digerente o peritoniti acute individuabili da sintomi precisi, come forte mal di pancia e febbre alta. Di tono minore, ma pur sempre fastidiosa, l'immissione di corpi estranei nel naso. Appena l'organismo ne avverte la presenza, mette in moto una reazione di rigetto. Si forma un'abbondante secrezione, con lo scopo di agevolare l'espulsione dell'oggetto. Se vedrete scendere del muco da una sola narice, saprete che non sarà un raffreddore e di fatto avrete già individuato la ragione del fenomeno. Non tentate però di estrarre il corpo estraneo con le dita o con un cotton fioc. Arrivereste solo ad ottenere il risultato opposto da quello desiderato. Meglio ricorrere a un bravo ottorino.

Le regole da seguire per evitare che i vostri figli ingeriscano o inalino corpi estranei sono: non lasciare mai spille di sicurezza aperte per casa, non tenere mai spille di sicurezza fra le labbra, non lasciare a portata di mano del bambino scatole di bottoni, collanini, orecchini o biglie.

Carissimi amici, nel Vangelo di questa domenica il Signore Gesù ci dice qualcosa che ha il sapore di un abbraccio. Non abbiate paura. Lo dice non una volta, non due, ma tre volte in pochi versetti. E quando Gesù nei Vangeli ripete qualcosa per tre volte, significa che è davvero importante. Vuol dire che sa quanto spesso la paura abiti nei nostri cuori. Siamo ancora nel capitolo 10 di Matteo, nel grande discorso missionario, e Gesù sta preparando i suoi discepoli ad uscire, ad annunciare la buona notizia e a testimoniare quello che stanno vivendo con Gesù. E Gesù sa benissimo che incontreranno resistenze, incomprensioni e a volte vera ostilità. Non nasconde loro niente, ma dice: non abbiate paura. E perché non dobbiamo avere paura? Gesù ci dà una ragione concretissima, quasi tenera. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Pensaci un momento. Dio conosce ogni capello della tua testa, sa quanti ne hai, quanti ne perdi ogni giorno. Se ha questa cura per un dettaglio così piccolo, che cosa non farà per te, per la tua vita, per le tue preoccupazioni, per le tue paure? E poi aggiunge: due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Voi valete più di molti passeri. Dio non è distratto. Dio non dimentica. Dio è lì, con te, proprio oggi, in questo momento. Anche se a volte non lo senti, anche se le circostanze che stai vivendo sembrano dire il contrario. La paura è una delle trappole più potenti nella vita di un cristiano. La paura di parlare di Dio agli altri, la paura del giudizio degli altri, la paura di non essere all'altezza, la paura di perdere qualcosa se segui davvero il Vangelo. E Gesù conosce queste paure e non le sminuisce, ma dice: vai avanti comunque. Io sono con te. San Paolo lo scriveva bene. Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel battesimo e nella cresima non è uno spirito che si ritira davanti alle difficoltà. È uno spirito coraggioso, ardente, libero. Gesù poi aggiunge una parola che potrebbe sembrarci dura, ma che in realtà è una promessa meravigliosa. Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Riconoscere Gesù non significa necessariamente fare grandi discorsi o portare il Vangelo in piazza, ma significa dire, affermare con la propria vita, con le proprie scelte, con la propria gioia, con il proprio linguaggio che Gesù è il centro ed è il centro della nostra vita, che Lui è la fonte della nostra gioia. A volte non servono nemmeno le parole, basta che la gente ti guardi e si chieda: ma perché questa persona ha questa pace? Questa gioia? Da dove viene questa speranza nonostante tutto? E lì hai già testimoniato. Lì Gesù ti ha già riconosciuto. Oggi voglio incoraggiarti. Se c'è qualche cosa che ti spaventa nel tuo cammino di fede, se c'è una situazione in cui senti che dovresti parlare di Dio, ma la paura ti blocca, affidala al Signore. Di a Gesù: Signore, ho paura, ma sono il tuo strumento.
le forze, ti prego, mettile tu e vedrai che qualcosa si muove. Allora prega con me dicendo: grazie, Signore Gesù, perché conosci ogni capello del mio capo. Grazie perché non sono solo, perché la tua presenza mi precede ovunque io vada. Donami oggi il coraggio di riconoscerti davanti agli uomini, alle persone che incontrerò, con cui vivrò, e di testimoniare la tua bellezza con gioia e con libertà. Allontana la paura dal mio cuore e riempimi del tuo Santo Spirito. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, carissimi amici, oggi non abbiate paura, non avere paura. Dio è con te. Annuncialo con gioia, con le tue parole e in tutta la tua vita.

Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore, secondo la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni,
vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per una alimentazione per tutti. Preghiamo affinché lo sport sia uno strumento di pace, incontro e dialogo tra culture e nazioni e perché promuova valori come il rispetto, la solidarietà e il miglioramento personale. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa eucaristica. Ti preghiamo, Signore, affinché l'Eucaristia sia sempre il cuore della Tua Chiesa, divenendo il segno reale di comunione e condivisione fraterna. Intenzione di preghiera del clero. Preghiamo perché i sacerdoti riscoprano ogni giorno di più la forza dell'adorazione eucaristica, perseverante e silenziosa, e possano così ottenere dal cuore di Gesù la conformazione ai suoi stessi sentimenti di misericordia, pazienza e mitezza. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Alla Signora di tutti i popoli, Signore Gesù Cristo, Figlio del Padre, manda ora il tuo Spirito sulla terra. Fa abitare lo Spirito Santo nei cuori di tutti i popoli, affinché siano preservati dalla corruzione, dalle calamità e dalla guerra. Che la Signora di tutti i popoli, la Beata Vergine Maria, sia la nostra Avvocata. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti. Grazie. Aspetta un minuto. Carlo. Buona giornata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia, la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ogni volta che ci mettiamo alla presenza del Signore ci riconosciamo mancanti davanti a Lui, perché la nostra vita non è perfetta e tante volte viviamo come se Lui non fosse. Domandiamo perdono e affidiamoci alla Sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il Tuo santo nome, poiché Tu non privi mai della Tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del Tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Senacherib, re d'Assiria, inviò di nuovo messaggeri a Ezechia, dicendo: «Così direte a Ezechia, re di Giuda, non ti illuda il tuo Dio in cui confidi, dicendo: Gerusalemme non sarà consegnata in mano al re d'Assiria. Ecco, tu sai quanto hanno fatto i re d'Assiria a tutti i territori, votandoli allo sterminio. Soltanto tu ti salveresti». Ezechia prese la lettera dalla mano dei messaggeri e la lesse. Poi salì al tempio del Signore, l'aprì davanti al Signore e pregò davanti al Signore. Signore, Dio di Israele, che siedi sui cherubini, Tu solo sei Dio per tutti i regni della terra. Tu hai fatto il cielo e la terra. Porgi, Signore, il Tuo orecchio e ascolta. Apri, Signore, i Tuoi occhi e guarda. Ascolta tutte le parole che Sennacherib ha mandato a dire per insultare il Dio vivente. È vero, Signore, i re d'Assiria hanno devastato le nazioni e la loro terra, hanno gettato i loro dei nel fuoco. Quelli però non erano dei, ma solo opera di mani d'uomo, legno e pietra, perciò li hanno distrutti. Ma ora, Signore nostro Dio, salvaci dalla sua mano, perché sappiano tutti i regni della terra che Tu solo, Signore, sei Dio. Allora Isaia, figlio di Amoz, mandò a dire a Ezechia: «Così dice il Signore, Dio di Israele, ho udito quanto hai chiesto nella tua preghiera riguardo a Sennacherib, re d'Assiria. Questa è la sentenza che il Signore ha pronunciato contro di lui. Ti disprezza, ti deride la Vergine figlia di Sion. Dietro a te scuote il capo la figlia di Gerusalemme, poiché da Gerusalemme uscirà un resto, dal monte Sion un residuo. Lo zelo del Signore farà questo. Perciò così dice il Signore riguardo al re d'Assiria: non entrerà in questa città, né vi lancerà una freccia, non l'affronterà con scudi e contro essa non costruirà terrapieno. Ritornerà per la strada per cui è venuto. Non entrerà in questa città. Oracolo del Signore, proteggerò questa città per salvarla, per amore di me e di Davide mio servo. Ora in quella notte l'angelo del Signore uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri 185.000 uomini. Sennacherib, re d'Assiria, levò le tende, partì e fece ritorno a Ninive, dove rimase. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Dio ha fondato la sua città per sempre.
0: Dio ha fondato la sua città per sempre.
2: Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra.
0: Dio ha fondato la sua città per sempre.
2: Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del grande re. Dio, nei suoi palazzi, un baluardo si è dimostrato.
0: Dio ha fondato la sua città per sempre.
2: O Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino all'estremità della terra. Di giustizia è piena la tua destra.
0: Dio ha fondato la sua città per sempre.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Parola del Signore.

Le parole di Gesù certamente non hanno bisogno di commento. Ritorniamo con un pensiero che raccogliamo dal secondo libro dei Re, la lettura che abbiamo ascoltato. Diremmo che l'autore contrappone due visioni del mondo che sempre si contendono lo spazio, anche il Papa ce lo ricordava, il modo di ragionare degli uomini e il modo di ragionare di Dio. Sennacherib ragiona come un potente, ha un grande esercito, ha già dall'Assiria si è già diffuso, è già arrivato ai confini di Israele, ha distrutto il regno di Samaria al nord e adesso si propone di conquistare anche la città di Gerusalemme, un piccolissimo regno nei confronti di questa realtà, diremmo così, che lui ha assoggettato intorno a sé. E quindi ragiona da potente e dice: cosa pensi tu con questo piccolo esercito, questa piccola città? Arrenditi, perché comunque io conquisterò anche questo spazio. E il re di Israele, Ezechia, invece ragiona con la confidenza del Signore, affida la sua causa al Signore, sa che non può vincere umanamente parlando contro chi ha un esercito così grande, e la sua fiducia nel Signore viene esaudita.

0: Fratelli, confortati dall'alleanza d'amore che Dio ha stretto con noi, rivolgiamogli le nostre suppliche e diciamo: Signore, tu sei la nostra pace.
1: Signore, tu sei la nostra pace. Perché nelle difficoltà la Chiesa non confidi nelle alleanze con i potenti, ma unicamente in Dio, che solo può salvare. Preghiamo.
0: Signore, tu sei la nostra pace.
1: Perché ognuno di noi, senza calcoli umani e con sincera solidarietà, abbia per gli altri la stessa preoccupazione che ha per se stesso. Preghiamo.
0: Signore, tu sei la nostra pace.
1: Perché chi si è incamminato verso il regno di Dio sappia entrare per la porta stretta e superi con coraggio gli ostacoli che incontra. Preghiamo.
0: Signore, tu sei la nostra pace.
1: Per l'umana convivenza, perché le persone, le autorità e le istituzioni, in un comune impegno, ricerchino una maggiore giustizia nella distribuzione dei redditi e nella organizzazione sociale. Preghiamo.
0: Signore, tu sei la nostra pace. Perché il Signore accolga nella gioia del regno i nostri fratelli defunti, Cesare Maffesi, Lina e Renzo. Preghiamo.
1: Signore, tu sei la nostra pace.
0: Signore Dio nostro, non si cammina verso di te per strade larghe e comode. Aiutaci a preferire ai percorsi più agevoli quelli che faticosamente, ma con certezza, conducono a te, che sei la nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla Tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo, Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria. Santo, santo.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, preghiamo insieme, come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace. Rendiamo grazie.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: ได้เลยแกสัตว์ก็อย่าง
1: แท็กซี่

0: vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona Ora.
1: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV2000, canale 28.
2: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
3: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
4: Attenzione, tutti studio!
3: È pronto Giacomo?
5: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
3: Un nuovo inizio per tutti noi.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
3: TV 2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000 News.
1: Il fine vita torna alla Corte Costituzionale, che dovrà esprimersi per la terza volta sui trattamenti di sostegno vitale. La questione oggi al centro del giudizio riguarda il requisito del trattamento. Alla seduta partecipano per la prima volta 11 malati pronti a dare la propria testimonianza sul tema. C'è cauto ottimismo sul fronte USA-Iran. Dopo i colloqui in Svizzera sono stati istituiti gruppi di lavoro sul nucleare e sanzioni. Teheran però ribadisce: lo stretto di Hormuz sarà gestito da noi. Intanto da Israele il ministro di ultradestra Smotrich fa sapere: non ritireremo le nostre forze militari dal Libano meridionale finché Hezbollah esisterà nel paese. Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte per i raid russi che hanno colpito la regione di Zaporizhzhia, Sumy e Kharkiv. Durante la notte le difese aeree di Mosca hanno abbattuto 143 droni lanciati dalle forze ucraine su 8 regioni russe, sulla Crimea occupata e sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero. Spianano la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Le dimissioni annunciate ieri dal premier britannico Starmer dal partito laburista. Il passaggio di consegne potrebbe già arrivare nei prossimi giorni, malgrado dall'opposizione Farage invochi le elezioni anticipate. Starmer è il 6° premier bruciato nel post-Brexit, scattata giusto 10 anni fa. La cronaca: un giovane di 21 anni è stato ferito a morte stanotte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. Inutile la corsa all'ospedale. Lorenzo Spasiano, questo è il nome della vittima, è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. E tragedia ieri sera nel comune di Peschiera Borromeo, alle porte di Milano, dove un agente della polizia locale di 39 anni è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'agente è partito all'inseguimento con la sua moto, di cui ha perso il controllo, finendo a terra. In corso in queste ore le indagini per ricostruire la esatta dinamica dell'incidente e rintracciare il conducente dell'auto pirata. Non si allenta la morsa del caldo in Europa, emergenza oggi in Italia, 12 le città con il bollino rosso. È tutto per questa edizione, ci aggiorniamo alle 11.

0: Magazine in Blu 2000.
1: Magazine in Blu 2000.
0: Con Daniela Lami.
2: E Paolo a Corona che mi accompagna in regia. Buongiorno, buon martedì, grazie alla nostra redazione. L'appuntamento con l'informazione tornerà alle 11 ovviamente. Nel frattempo partiamo noi del magazine in solitaria questa settimana con 2 ore e 30 da vivere insieme, piene di musica soprattutto, ma anche notizie, curiosità e ospiti. È già cominciata un'estate piena di festival, ce ne sono di bellissimi nel nostro magazine, spesso ne segnaliamo alcuni, e quello che avverrà quest'oggi. Poi è martedì, ultimo martedì, con Maria Verderio, la nostra appassionata di pet.

A tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi puntata speciale, puntata dedicata agli anziani. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

come anticipato, oggi parleremo di anziani. Innanzitutto va detto che l'anziano deve costituire per gli adulti e per i giovani un sicuro polo di orientamento in tempi di incertezza. Un incitamento a vivere i valori superiori dello spirito che non invecchiano mai. E ancora un prezioso collegamento tra le generazioni passate e quelle presenti. Ciò esige però che egli sia considerato non solo per quello che ora dà, ma anche per quello che è. Occorre, in una parola, che gli sia riconosciuto ed apprezzato quel ricco tesoro di esperienza e di saggezza di cui è portatore. Non deve sfuggire quanto egli sia utile alla famiglia e alla società, con il suo consiglio equilibrato e con la sua sapiente testimonianza. Davanti a questa società, che emargina senza pietà i suoi figli già consumati dal lavoro, la Chiesa non può non ribadire il valore assoluto della persona umana, in qualunque fase essa si trovi. La Chiesa, sull'esempio di Gesù che tanto si prodigò per i deboli e per i sofferenti, non cessa di proclamare la dignità degli anziani e l'onore che è il loro dovuto.

0: lo sai che c'è.
1: E per parlare di anziani ci colleghiamo ora con Palermo, dove ad attenderci c'è il presidente della Carolo Strutture Sanitarie, il dottor Marco Zumbo. Dottor Zumbo, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Grazie per aver accettato il nostro invito.
2: No, è un onore da parte mia.
1: Allora, dottor Zumbo, le strutture sanitarie è un gruppo che nasce, leggevo sul vostro sito, nel 2014 e che opera nel settore delle fragilità, il cui nome e logo si ispirano alla figura bellissima di Giovanni Paolo II e al suo alto magistero sulla sofferenza. Innanzitutto, a cosa punta e quando è stata avviata la prima struttura?
2: La Carol, come evidenziato nella sua domanda, nasce con identità di valori. Non può non farsi riferimento alla lettera apostolica del Santo Padre San Giovanni Paolo II, Salvifici Doloris, dedicata agli infermi e agli operatori sanitari, dove la sofferenza non è il luogo della disperazione e dell'emarginazione, ma è un luogo privilegiato di incontro con se stessi, il che impone un confronto con i fondamenti della propria esistenza e con gli altri, che condividono con chi soffre tale esperienza. È un luogo sostanzialmente di scambio, dove ciascuno, aprendosi con amore, dona qualcosa all'altro e si sperimenta quell'umanità che il dolore non riesce a distruggere. La Carol quindi punta a realizzare questa esperienza di accoglienza e di condivisione. La prima struttura che ha aperto, che oggi è indicata quale eccellenza della sanità siciliana, è la RSA Alzheimer di 44 posti a Palermo. All'uopo voglio citare il messaggio dell'allora presidente del Pontificio Consiglio degli Operatori Sanitari, Sua Eccellenza Zygmunt Zimowski, inviò alla Carol. In un passaggio così ci scriveva il Santo Padre Giovanni Paolo II, parlando della figura del buon samaritano, ha citato questa bellissima frase: fare del bene a chi soffre e fare del bene con la propria sofferenza. Caro dottore, questo è l'augurio per lei e per i suoi collaboratori, che queste parole costituiscano sempre la vostra guida nell'agire quotidiano verso i malati e i sofferenti. Il valore che quindi la Carol punta ad affermare nella propria attività è quella di riuscire a testimoniare che il dolore non è un'esperienza di disperazione, ma è un luogo di testimonianza dei valori della vita.

il posto e le parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

che il tuo viso sembri stanco, inesorabilmente più appannato per ogni pelo bianco.

0: E dottor Zum, ogni anno il 1° ottobre si celebra la giornata internazionale delle persone anziane, stabilita dal voto dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre del 1990. E questa è una giornata di solidarietà che ci invita a celebrare e apprezzare l'importante ruolo che gli anziani svolgono nella nostra società. Mi vengono in mente le parole di Papa Benedetto XVI, che disse: la qualità di una società, di una civiltà, si giudica anche da come gli anziani sono trattati e dal posto loro riservato nel vivere comune. Dottore, l'attenzione agli anziani fa la differenza, secondo lei, di una civiltà?
1: Certamente. Il rapporto tra anziani e civiltà di una società è lo stesso rapporto che sussiste tra un albero e le sue radici. Storicamente nella civiltà

0: contemplata alis tradere, ovvero si possono trasmettere agli altri solo le cose vissute intimamente, e l'anziano appunto rappresenta il vissuto della nostra società, che solo gli anziani possono trasmettere con la loro testimonianza, che è una testimonianza di vita, di valori, sono le nostre radici culturali ed etiche della nostra società. Una società che scarta gli anziani e si chiude agli anziani diventa una società quindi che implode, perché è priva delle sue radici più profonde. Questo è il rapporto tra anziani e civiltà.
1: Come dicevo, io citavo Benedetto XVI, sempre parlando da anziani, disse: dove non c'è amore per gli anziani non c'è futuro per i giovani. In Occidente gli studiosi presentano il secolo attuale come il secolo dell'invecchiamento. I figli diminuiscono e i vecchi aumentano. Questo sbilanciamento ci interpella, anzi è una grande sfida per la società contemporanea.
0: Assolutamente, diciamo che mentre la società si andava sviluppando secondo logiche, si è sviluppata secondo logiche dominanti di una falsa cultura, il materialismo, edonismo, dove l'anziano, visto come soggetto poco efficiente, è stato scartato. Quei disvalori hanno fatto sì che si perdesse di vista globalmente il valore della famiglia, con l'effetto di produrre, rispetto agli obiettivi che questa finta cultura si prefiggeva, una società di anziani. Questa oggi certamente rappresenta una sfida sociale che impone, da un lato, la migliore accoglienza, il migliore sviluppo del sistema di assistenza sociosanitaria per il benessere dei nostri anziani, ma dall'altro impone certamente una profonda revisione delle politiche sulla famiglia per agevolarne lo sviluppo e promuoverne i valori. Occorre che la società occidentale in sostanza ripensi a se stessa e che sia una società anche aperta all'integrazione. Ogni crisi rappresenta una grande opportunità, occorre acquisire consapevolezza, accettare le sfide e operare.
1: E gli anziani, io dico spesso, che hanno soprattutto bisogno del nostro affetto, del nostro amore. Cioè, viene in mente quel detto popolare che dice: un bambino senza affetto cresce male, un anziano senza il nostro affetto muore.

0: Senta, dottor Zummo, la giornata internazionale delle persone anziane è rivolta in modo particolare a tutti coloro, qui apro la parentesi, sono tantissimi, che vivono in condizioni di disabilità e di non autosufficienza, spesso ricoverati per ricevere le cure adeguate e la migliore assistenza.
1: Sì, bisogna ripensare al sistema di assistenza, perché quello che occorre è un'assistenza che sia globale, che sia un'assistenza sanitaria, ma che sia di recupero sociale e spirituale. Cioè, bisogna dare tutti i supporti perché la persona umana possa trovare la realizzazione in quella comunità in cui vive. Occorre quindi ripensare profondamente

il sistema di assistenza. Assistenza, se è tale, non può essere un'assistenza fredda, ma deve coniugare l'umanità e l'assistenza sanitaria, sociale e spirituale.

0: quanti scordare di volermi bene.
1: E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. A tutti un grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Foligno.
1: C'è un'esigenza di ritrovarsi, di rincontrarsi. Abbiamo perso il gusto di stare insieme, abbiamo perso il gusto delle relazioni, ognuno sta per conto suo. Quindi c'è proprio una desolazione, una solitudine enorme.
0: Da circa 10 anni, parroco di San Giuseppe Artigiano, padre Antonio Fierro non usa giri di parole e va dritto al problema. Anche nella sua zona, il popoloso quartiere di Via Piave, c'è bisogno di tornare a stringere relazioni. Ad oggi la parrocchia è l'unico centro di aggregazione di un territorio che ha cambiato volto. Attività commerciali chiuse, famiglie che hanno deciso di trasferirsi altrove, nessun altro luogo di incontro. Ecco allora che la ricostruzione della casa canonica, che sarà realizzata attraverso i fondi che arrivano dall'8 per 1000, rappresenta un'opportunità di rilancio per un'intera comunità. Oltre a rendere indipendente l'ingresso alla cappella della chiesa, il nuovo edificio a 3 piani prevede un ampio salone, aule per il catechismo, servizi e l'abitazione del parroco, ma non solo.
1: Abbiamo pensato anche a una cucina non casalinga, ma una cucina industriale con forno, attrezzi vari. E la tavola è un luogo dove potersi incontrare, guardarsi negli occhi, dialogare, forse anche litigare, ma sempre per un fine, quello di costruire qualcosa di nuovo, una storia più bella di quelle che stiamo vivendo in questo momento.
0: Circa 1.200.000 euro il costo complessivo dell'intervento. Oltre al sostegno della Conferenza Episcopale Italiana, i parrocchiani in questi anni si sono impegnati con delle collette promosse ogni prima domenica del mese. Il progetto vede l'ingegner Massimo Meschini come direttore dei lavori, affiancato dall'architetto Andrea Tucci nel ruolo di progettista. Sentiamolo.
2: La parte destinata al salone parrocchiale, alle aule di catechesi, alla casa canonica, un tempo aveva un'articolazione anche dei livelli che non consentivano il pieno godimento, e doverci mettere le mani anche come fosse una ristrutturazione era dal punto di vista economico assolutamente non conveniente rispetto a una nuova genesi, a una nuova forma, a una nuova proposta. La risoluzione di tutto è stata la possibilità di accedere a dei fondi della CEI con una sostanziosa partecipazione da parte della parrocchia. Arrivati al dunque, si è quindi costruito una proposta progettuale dove i piani non erano più rialzati rispetto all'esterno, quindi questa quota complanare ha consentito l'ottimizzazione tra un salone parrocchiale e l'area di pertinenza all'aperto in assoluta continuità. Si è aggiunta una serra solare che mette in comunicazione diretta la cappella feriale a questi saloni e a questi servizi, e dunque stiamo perseguendo l'obiettivo di restituire tutti questi servizi alla comunità. Si può dire che siamo a metà del percorso.
0: Nel quartiere ora c'è grande fermento per vedere il completamento dell'opera, per il quale ci vorranno ancora alcuni mesi. Nel frattempo, padre Antonio già guarda al taglio del nastro.
1: Senza l'8 per 1000 questa cosa sarebbe stata irrealizzabile, sarebbe stato un peccato avere un casermone così inutilizzabile. Quando sarà l'inaugurazione, il primo pensiero e la prima preghiera va per l'8 per 1000.

tutta la vita andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto, che

0: dalle teche di RCN presentiamo
1: i grandi di ieri e di oggi.
2: Buongiorno e benvenuti all'ascolto delle più belle canzoni della tradizione italiana. Ascolteremo tante canzoni che, ne sono certa, ci produrranno grandi emozioni e che riguardano gli anni 50. Gli anni 50 nella storia della canzone italiana sono poco omogenei, perché allo swing che si affermò negli anni 30 e 40 fece seguito prima lo stile cosiddetto confidenziale e poi quello urlato. E così nacquero canzoni ritmiche, melodiche, allegre, sentimentali, che i nostri autori scrissero e che soppiantarono poi i successi stranieri che puntualmente venivano presentati dai nostri cantanti in versione italiana. Comparvero così nomi e autori che poi avrebbero avuto grande successo negli anni 60, tra questi cantautore ante litteram Domenico Modugno. Ed è con Vecchio Frac di Modugno che inizia il nostro programma di oggi. Vecchio Frac è una deliziosa ballata dell'addio alla vita di un elegante viveur. Ascoltiamo Domenico Modugno e la sua chitarra.
3: È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il

È veramente deliziosa. Furono soprattutto comunque i cantanti dei nightclub a decretare il successo delle canzoni, e tra loro il simpaticissimo Fred Buscaglione. Ascoltiamo Buscaglione appunto e i suoi Astemovas in Guarda che luna di Elgos e Malgoni.

Ed ora invece vi propongo una canzone scritta da Buscaglione, ma interpretata da Johnny Dorelli. Una canzone, diciamo, turistica. Love in Portofino, di Buscaglione Chiosso, voce di Dorelli, orchestra di Gianfranco Intra.

Siete sempre su RCN in ascolto di canzoni grandi e di grandi interpreti. E fra i grandi interpreti, anzi il Reuccio, come veniva chiamato, non poteva mancare Claudio Villa, un interprete ideale per la canzone cosiddetta l'italiana. Nella versione originale, quella che contribuì in modo determinante alla sua affermazione, eccovi Luna Rossa. Testo del poeta Vincenzo De Crescenzo e musica di Antonio Viscione, due napoletani veraci che affidano la loro musica e le loro parole ad un romano doc.

E dal cavallo di battaglia di Claudioville a quello di Teddy Reno. Piccolissima serenata di Ferio e Amurri, canta Teddy Reno con l'orchestra di De Martino.

0: E dalla voce suadente di Teddy Reno passiamo alla voce e alla chitarra di un napoletano doc, Alberto Murolo, nell'interpretazione di Na voce, na chitarra e O poche luna.
1: Na voce, na chitarra e O poche luna.

voglio bene, tanto, tanto bene. Lontana a te non posso più cantare, una voce, una chitarra o poche luci.

Volevo dirvi una curiosità su quella canzone che abbiamo appena ascoltato. Il testo fu scritto, pensate, in napoletano da un molisano, Ugo Calise, su musica di un romagnolo, Carlo Alberto Rossi. Un esempio di solidarietà e di collaborazione tra nord e sud, non vi pare? Bene, alla fine degli anni 50 si impadronì della canzone italiana il rock and roll. Persino le canzoni napoletane risentirono di questa influenza. Un esempio è la bella canzone napoletana scritta appunto da Modugno e Verde, ma qui interpretata da Elio Mauro, Resta con me. La voce è di Elio Mauro, accompagnato dall'orchestra di De Martino.

alle interpretazioni gridate si rivelò particolarmente adatta Jenny Luna, la rivale almeno inizialmente della nostra Mina, che è tra l'altro, Jenny Luna è una romana che incise uno dei nostri più scanzonati rock and roll, Tintarella di Luna, che poi ha ripreso anche Mina per la verità. Tintarella di Luna è di Migliacci e De Filippi e la voce è di Jenny Luna accompagnata dall'orchestra. E sulle note di questa scanzonata canzone chiudiamo il nostro incontro di oggi.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: Il tempo, una costante inarrestabile nel suo scorrere infinito. Uno spazio in cui le dimensioni si perdono, i pensieri si perdono, gli uomini si perdono. Noi abbiamo voluto fermare immagini e pensieri di epoche passate riguardanti la città di Cremona. Dotati di una splendida macchina del tempo, ci catapulteremo in meandri spazio-temporali sconosciuti ai più. Dunque, allacciamo le cinture di sicurezza e partiamo per questo meraviglioso viaggio nella storia. Oggi visiteremo la Cremona del 1859 e alcune figure del nostro Risorgimento.

La reazione dell'Austria, che si riaffermava trionfante dopo la disfatta finale del Piemonte, fu molto dura. Non soltanto infierì contro città indomabili come Brescia, sulla quale si scatenava l'ira crudele dell'Hainaut, come Livorno, il cui atteggiamento ribelle provocò l'intervento austriaco, cosicché Firenze dovette aprire le porte allo straniero e poco dopo vide il Granduca rientrare con la divisa di generale austriaco. E Gino Capponi ringraziava Dio della sua cecità, che gli toglieva la vista degli stranieri che calpestavano il suolo della sua patria. Infierì inesorabile su tutto il Lombardo-Veneto, dove nell'ottobre del 1849 il conte Radeschi assumeva i poteri assoluti civili e militari. Le sue misure repressive furono immediate e concrete. Dovunque polizia segreta, spie, carceri, battiture ripresero a funzionare con la precisione e la tempestività proprie di quell'esemplare governo. Il Radeschi vi aggiunse una nuova iniqua condanna: la confisca dei beni degli esuli, che da luglio del 1851 estese ai disertori. Imprimeva così anche alle famiglie quello che egli definiva marchio di disonore. La dittatura del Radeschi non aveva limiti. Persino alle autorità religiose egli tentò di sostituirsi, e addirittura alla massima, indirizzando ai parroci una circolare di condanna per il loro sacrilego e pazzo operare a favore dei liberali. Era allora vescovo Monsignor Antonio Novasconi, altra splendida figura di Presule, il quale, mentre adempiva per forza all'invito di diffondere quel foglio di dure accuse, non mancò di dichiarare che lo faceva pur non avendo argomento di lagnarsi della purezza dello spirito cattolico espressa nella condotta e nello spirito del nostro clero. Gli animi non si rassegnavano ormai più. Giungevano le notizie del tentativo di insurrezione di Milano del 1853, dei fatti di Mantova e di Belfiore tra il 1852 e il 1855. Anche qualche cremonese era implicato in quei processi. E in silenzio i nostri concittadini facevano tesoro di quelle esperienze, negative sì, ma sulle quali rimbalzava l'eco gradevole delle glaciali accoglienze che Milano e Venezia avevano riservato nel 1851 al nuovo sovrano Francesco Giuseppe. Anche a Cremona, quando il 28 aprile 1852 fu benedetta la nuova bandiera austriaca di un reggimento ricostituito, tutte le finestre prospicenti la piazza del Duomo rimasero chiuse e la sera fu lasciato deserto il Teatro Concordia. La notte fra il 2 e il 3 marzo 1853 ci fu in città un tentativo rivoluzionario. Fallì come altrove altri, ma anch'esso testimoniava ancora una volta l'insofferenza di una tirannia ormai condannata come ingiusta e anacronistica. La terra cominciava a tremare sotto i piedi dell'Austria. Fra i disertori, sempre in aumento, non pochi erano gli stranieri, specialmente ungheresi, nei quali lievitavano, come da noi quelli del Mazzini, gli ideali del loro apostolo dell'indipendenza, Luigi Kossuth. Il popolo si esprimeva anche nel modo più antico e più incruento, rispondendo a Radeschi sui muri. Le scritte «Morte agli austriaci», «Abbasso Radeschi», «Fuori gli stranieri», «Viva l'Italia», per quanto scrupolosamente cancellate, ricomparivano di continuo, senza che nessuno venisse colto sul fatto. Si maturava intanto sempre di più l'idea dell'unità nazionale. Nel suo Rinnovamento civile degli italiani del 1851, lo stesso Gioberti aveva proclamato schiettamente la sua sfiducia in ogni forma di federalismo, esprimendosi a favore dell'unità. Convinzione che in molti sarebbe stata sostenuta anche dalla presenza di un re volitivo e leale come Vittorio Emanuele e di un ministro della capacità del Cavour. La fiducia degli italiani prendeva consistenza specialmente dopo la guerra di Crimea del 1855 e il congresso di Parigi del 1856, nel quale la questione italiana, per merito del Cavour, assumeva l'importanza di un problema internazionale. I patti di Plombières e l'alleanza del Piemonte con la Francia fecero il resto.
Già dai primi mesi del 1859 molti giovani cremonesi fuggivano in Piemonte. Si era formato un comitato segreto che organizzava queste fughe nel modo migliore, il che non significa privo di pericoli. Ne erano l'anima Cristoforo Bignamini, Cipriano Conti, Giuseppe Germani, Giuseppe Guarneri e Torquato Galmozzi, che generalmente indirizzavano questi giovani a Picenengo. Là il parroco, Don Costantino Soldi, e il curato, Don Diomede Bergamaschi, li aiutavano a raggiungere per strade campestri il non lontano confine e ad attraversarlo. Gli stessi due sacerdoti spesso venivano in città a portare e a prendere informazioni, recando sotto le insospettate vesti stampati rivoluzionari.

Già prima di Plombier e ancora di più dopo, per la prima volta la prudenza, per non dire la paura, tratteneva un poco le autorità austriache dagli inesorabili controlli. Nel Regno di Sardegna, invece, la vita politica si muoveva sempre più consistente e decisa, dominandovi il Cavour, ma nel leale contrasto collaborazione fra i partiti. Senza entrare in particolari, ne ricorderemo una conseguenza, la rottura delle relazioni diplomatiche con l'Austria nel marzo 1857. Fu allora che il governo ammorbidì i suoi sistemi nelle regioni italiane. Il Radeschi dovette cedere il posto di governatore a Massimiliano, fratello di Francesco Giuseppe. Furono annullati i sequestri degli anni precedenti e fu concessa una amnistia politica. Di fronte a qualche eccesso si fingeva di non vedere, oppure si perdonava con ipocrita magnanimità, ma i sintomi del cedimento erano palesi, né poteva illudere quella tardiva accortezza. La grande trappola era pronta e certamente nei tempi del suo maggiore vigore l'Austria non vi sarebbe caduta. Il 23 aprile del 1859 il governo austriaco inviava a Torino il famoso ultimatum recante l'ordine del disarmo immediato. Per di più si accoglievano volontari che continuamente oltrepassavano i confini del Po e del Ticino e Garibaldi andava organizzando, non proprio clandestinamente, i suoi cacciatori delle Alpi. Il Cavour aveva raggiunto il suo intento. La risposta all'ultimatum fu, come si sa, un rifiuto. Era il 26 aprile. Il 29 l'esercito austriaco passava il Ticino a Pavia. Dopo le battaglie di Montebello e di Palestro del 20 e del 31 maggio e di Magenta del 4 giugno, gli austriaci sono costretti a sgomberare rapidamente da quasi tutta la Lombardia. Il giorno 8 Napoleone III e Vittorio Emanuele entrano in Milano. Il 12 le truppe austriache abbandonano Cremona per raggiungere gli altri reparti dell'esercito imperiale lungo il Mincio e l'Adige. Era domenica. Forse a molti delle attuali generazioni riuscirà difficile rivivere quel giorno. Si dovette avere il senso preciso della libertà definitiva. Si avvertiva finalmente che egli è viva. Le lacrime di gioia, gli abbracci non si riferivano a un ritorno, a un liberatore, bensì all'inizio di un periodo assolutamente nuovo della storia della città. Ne fu simbolo uno spettacolo mai visto a Cremona. A uno squillo di tromba venne spiegato al vento un enorme tricolore, il bandierone, che fu portato in giro per tutta la città, accorrendomi dietro ed intorno una folla sempre più numerosa che cantava gli inni patriottici interrotti e soffocati 10 anni prima. Due giorni dopo, il 14 giugno, il popolo cremonese decretava con spontaneo plebiscito, sancito in palazzo comunale, l'annessione di Cremona al Piemonte. La comunicazione scritta fu recata a Vittorio Emanuele e a Napoleone III, dal dottor Pietro Stradivari e dal dottor Antonio Binda. Il 23 il marchese Pietro Araldi Erizzo, già podestà di Cremona nel 1848, era reintegrato nella sua carica. Malgrado l'eccezionalità delle circostanze, non ci furono disordini né incidenti. Veniva subito dopo ricostituita la Guardia Nazionale per la terza volta dopo il 1796 e il 1848, e questa per un periodo abbastanza lungo e senza interruzioni, cioè per 17 anni, fino alla costituzione della milizia territoriale dell'esercito italiano nel 1876. Dei due battaglioni che la costituirono sono testimonianze ancora visibili le losanghe rimaste

La guerra non era ancora finita, ma i nostri bisnonni, che sentivano il cannone tuonare dalle colline a sud del Garda, intuivano che la cosa ormai procedeva in una sola direzione. Appositi comitati provvedevano sia all'arruolamento di volontari, sia alla raccolta di armi, di denari, di ciò che potesse servire alle truppe che ancora combattevano. Giungevano i feriti, fra cui moltissimi francesi. Molti morirono e furono sepolti nel nostro cimitero. Non è senza significato che fra di loro ci fossero un nipote di Kléber, il generale della Vandea e di Eliopoli, e un nipote di Jean-Pierre Béringer, il popolare cantore della Francia e della sua libertà. Ma anche Cremona ebbe i suoi morti, 5 giovani volontari. Poi ci fu Villafranca e ci si dovette staccare con amarezza dal Veneto, mentre quasi tutta la Lombardia, tranne Mantova e Peschiera, rimaneva definitivamente libera.

Prima di voltare pagina sul nuovo capitolo della storia di Cremona, che ormai già si configura come primo abbozzo di storia dell'Italia unita, è giusto che ci soffermiamo su personaggi che hanno avuto parte non trascurabile nel risorgimento cremonese e che, nell'incalzare dei fatti, abbiamo nominato di sfuggita o neppure nominato. Li dobbiamo ricordare non soltanto per le azioni compiute nel pieno dei rivolgimenti che mutarono il corso della storia cremonese e italiana, ma anche e soprattutto per la schiettezza degli ideali, per il coraggio, per il disinteresse, per la coerenza e continuità dell'agire. Qualità e sentimenti che non sono da confondere con l'irriflessiva baldanza, né con il desiderio di evasione, né con l'esibizionismo, e tantomeno con la retorica. Lo dimostrano, le loro figure andrebbero ristudiate, ci sarebbe molto da riflettere e molto da imparare, la serietà della loro vita come uomini, come cittadini, come professionisti, la loro collaborazione, conclusa ormai la fase delle rivoluzioni, alla risoluzione dei problemi della vita civica e politica e dell'ordinaria amministrazione, la loro modestia, la stima e la considerazione dei contemporanei. Ci è caro richiamare alla memoria per prima una donna, sia perché la sua figura campeggia all'aprirsi dei fatti del 48, sia per i suoi legami di parentela con persone che in vario modo hanno onorato la nostra città. Nella lettera indirizzata ai cremonesi, subito dopo la sua visita a Cremona, il Gioberti elogiava anche quel sesso che altrove si chiama debole, ma che qui è forte e aggiunge la virilità dell'animo ai privilegi della bellezza. Lo aveva senza dubbio colpito fra le altre signore Elisa Beltrami Barozzi, il cui esempio trainante doveva certo influire su non poche concittadine. La intelligente, vivace eroina del 48, la Beltrami, come ormai era chiamata, senza che la semplicità affettuosa dell'appellativo esprimesse confidenziale e popolaresca familiarità. Uscita da una distinta e ricca famiglia veneziana, la madre era la contessa Teresa Maratti, era entrata in una famiglia cremonese di artisti, sposando giovanissima il pittore Eugenio Beltrami, figlio del famoso incisore di pietre Giovanni. Dalla loro unione nasceva nel 1835 Eugenio Beltrami Junior, che sarebbe divenuto celebre come matematico e come ingegnere, e che nel 1898 sarebbe stato eletto presidente dell'Accademia dei Lincei e senatore del Regno. Di ottima cultura letteraria e artistica, autrice di versi e di composizioni musicali, per lo più edite da Ricordi, Elisa, che già era tenuta d'occhio dalla polizia austriaca, espresse la sua convinta e generosa italianità nelle indimenticabili giornate del 48. Prontamente, la mattina del 19 marzo alle 11, animò una manifestazione pubblica, uscendo con un tricolore che già recava la scritta «Viva l'indipendenza italiana» e portandolo, accompagnata dal popolo, dalla Piazza Grande, cioè Piazza del Duomo, a San Luca e di qui a casa sua, in Contrada Colonna, ora Corso Campi. Da quel momento fu presente sempre in ogni pubblica manifestazione, comunicando entusiasmo con la sua sola figura gentile e coraggiosa. Presente alla partenza degli austriaci, all'arrivo dei piemontesi, ad accogliere Carlo Alberto con una bandiera non priva di significato nei riguardi del re, ad esprimere con il suo sorriso e i suoi versi l'ammirazione sua e dei cremonesi a Vincenzo Gioberti, ad accompagnare

Per un lungo e non sempre agevole tratto di strada come portabandiera, la prima colonna Tibaldi in marcia verso il Tirolo, né per questo trascurava gli affetti e i doveri familiari e l'educazione del suo carissimo figlio Eugenio. Alla sfortunata conclusione di quel primo tentativo di indipendenza, ritornati gli austriaci, anche Elisa Beltrami lasciò Cremona, come molti altri che si erano prodigati e compromessi per quella causa. Più tardi tornò nella sua Venezia, dove visse lungamente anche dopo la raggiunta unità d'Italia. Memorabile per il coraggio e per la fermezza con cui il 21 marzo 1848, rompendo la barriera di ufficiali austriaci che ostruivano l'ingresso della caserma, piombò con pochi giovani animosi in mezzo ai soldati del reggimento Ceccopieri per incoraggiarli a scegliere la libertà e non l'ingiusta obbedienza, è il dottor Antonio Binda, che subito dopo si faceva accompagnatore e garante fino a Montichiari, insieme a Gaetano Tibaldi, entrambi in qualità di membri del governo provvisorio, del reggimento austriaco in ritirata, ma altrettanto ammirevole in seguito per la vita operosa durante la quale, con lo stesso coraggio e la stessa fermezza, prodigò la sua intelligenza e la sua cultura ai problemi politici prima di Cremona e poi dell'Italia. Alla stessa famiglia appartengono i cugini Luigi e Carlo Binda, arruolatisi nel 48 nella colonna Griffini e presenti nel 49 Carlo a Novara e Luigi a Roma. Altri Binda, Luigi Junior, Angelo e Enrico, si trovano nell'elenco dei fuoriusciti dopo il 1848. Amico fraterno e compagno di ideali e di lotta di Antonio Binda, Fulvio Cazzanica, anch'egli laureato in medicina, segretario generale del governo provvisorio di Cremona nel 1848, animatore instancabile di idee, di speranze e di azione. Esule dopo il 49 in Piemonte, poté ritornare a Cremona in seguito a una amnistia, ma sempre sospettato, fu anche rinchiuso in carcere. Terminata la guerra del 1859 e mutata la situazione, la Gazzetta di Cremona cambiava proprietario e nome, intitolandosi Corriere Cremonese e passando a Fulvio Cazzaniga, che fu perciò il primo ad affrontare a Cremona come pubblicista le difficoltà e i rischi, ma anche l'impegno educativo della libera stampa. Il suo Corriere rimane una interessantissima documentazione della finalmente raggiunta libertà di espressione e insieme dei problemi e degli inevitabili contrasti del nuovo non facile periodo della vita cremonese e italiana. Altra esemplare figura, Pietro Ripari di Solarolo Rainerio. Medico, prestò la sua opera a Milano durante le Cinque Giornate, a Roma assediata nel 1849. Rimasto ad assistere i feriti anche dopo la caduta della Repubblica, fu arrestato dalla polizia pontificia. La sua casa fu perquisita e vi furono trovate lettere di Giuseppe Mazzini. Egli fu condannato a 20 anni di carcere duro, dopo 8 dei quali, scontati nell'ergastolo di Paliano in provincia di Frosinone, fu liberato grazie all'intervento della signora Cornu, sorella di latte di Napoleone III. Non ritenendo prudente rimanere in Italia, esulò in Inghilterra. È di quel periodo la pubblicazione della sua lettera al cardinale Antonelli, segretario di Stato di Pio IX, nella quale esprime la sua amarezza e il suo disprezzo. Ma nel 1859 è di nuovo in Italia, fra i cacciatori delle Alpi. Nel 60 è con i Mille, sempre come medico, non nelle retrovie ma in mezzo ai combattenti, generoso e instancabile. Nel corso di quell'epica spedizione inviava corrispondenze interessantissime al Corriere Cremonese di Fulvio Cazzaniga, nelle quali egli alternava alle notizie i suoi personali commenti, che bene ne delineano il carattere. Sebbene allora non fosse più molto giovane, aveva 58 anni, essendo nato nel 1802 e Giuseppe Cesare Abba, nelle sue noterelle, lo nomina come il vecchio dottor Ripari, conservava tutto il suo giovanile entusiasmo per Garibaldi, che curò dopo l'episodio dell'Aspromonte e che seguì a Bezzecca e a Mentana. Rimase costantemente repubblicano. Nel 1869 fu eletto deputato per il collegio di Pescarolo. Dopo la presa di Roma vi si trasferì e là visse prodigandosi specialmente per i poveri, apprezzato come professionista, stimatissimo come uomo. Vi morì povero nel 1885.

0: E così si conclude il nostro viaggio nel tempo. A voi tutti grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima, sempre in compagnia di Radio Cittanova.
1: Vi abbiamo presentato
2: La macchina del tempo, storia di Cremona, 22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: non c'è misura, non si può misurare, perché se viene dal cuore l'amore è grandissimo.
1: Avere un figlio è la soddisfazione più grande del mondo.
2: L'amore è importante, l'amore per mia mamma tanto.
3: Io non mi sono sposata, però l'amore per i bambini l'ho sempre avuta.
2: Mi concede a casa tutti i denti a tuo al cimitero. E me lo senti a modo della mancanza.
4: Mi sono sposata in Venezuela con pochi soldi, poco tutto.
1: L'amore è di condividere tutto quanto con gli altri.
4: Io credo che noi mamme alle volte coccoliamo demasiado i bambini.
5: Ho allevato una bambina di 3 anni e mezzo, un bambino di 6.
6: Sono andata a casa e ho detto: mamma, ho trovato l'amore per me. Lui mi è stata dietro per sempre.
5: Erano come i miei bambini.
1: Io mi sono sposato, ho avuto un figlio. Il matrimonio è stata la cosa più bella.
6: Mi voleva bene, un bel ragazzo, rosso di capelli, tutti ricci.
0: I miei figli sono i due gioielli, sono una cosa meravigliosa e bellissima e sono gli unici gioielli che ho.
7: Non mi innamoro facilmente perché ho bisogno di una persona che mi voglia bene. Non puoi trovare una donna così.
5: Si sono sposati, mi hanno portato i confetti, sono stati meravigliosi. Quanti tu hai in paese? E mi dicevano la mia seconda mamma.
4: Matthew, che la mia capa non vive qua in Italia, vive in Florida. Mi manca molto.
7: L'amore è rispettarsi. Tu non puoi mica obbligare una persona a fare quello che fai te.
0: Non avendo più avuto la mamma da piccola, ho riversato tutto il mio amore sui figli. Questo è un tasto meraviglioso. In 3 anni ho avuto 3 bisnipoti e adesso aspettiamo il quarto.
1: E innamorare nella donna, prima di tutto, per me deve essere l'intelligenza.
0: Quando guardo le fotografie piango. Perché? Perché non li posso vedere, non li posso toccare, non li posso abbracciare.
7: Sono rimasto male quando è andata mia moglie perché non me l'aspettavo. Perché io e mia moglie non ho mai fatto uno sgarbo. Ho pianto 2 giorni, ti giuro.
0: Per una bisnonna è un dispiacere, sai, perché vuoi più bene a loro che ai figli adesso.
6: La famiglia è una cosa immensa. Loro sono a Napoli, io sono qui. No. Il mio cuore è là.
8: 1, 2, 3. Ciao! Ciao. Wow!
9: Dai, dai!
10: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Il tema del fine vita torna alla Corte Costituzionale, che dovrà esprimersi per la terza volta sul trattamento di sostegno vitale. Alla seduta odierna partecipano per la prima volta 11 malati pronti a dare la propria testimonianza sul tema. L'Iran non ha alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i suoi siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, dice il ministro Araghchi. Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale della IEA sul tema del nucleare. Nella notte il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarebbe comunque gestito dall'Iran. Israele sta prendendo di mira in modo deliberato i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo afferma oggi la Commissione Internazionale Indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite. Nella notte l'Ucraina ha lanciato un nuovo attacco contro l'area del ponte di Kerch, collegamento strategico tra la Russia e la Crimea occupata. La contraerea russa è entrata in azione per respingere un'incursione di droni. Almeno 6 persone intanto sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte per i raid russi che hanno colpito la regione di Zaporizhia, Sumy e Kharkiv. Tragedia nella serata di ieri nel Milanese, dove un agente della polizia locale di 39 anni, Francesco Imprezzabile, è morto durante l'inseguimento di un SUV che non si è fermato ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nel comune di Peschiera Borromeo. Secondo una prima ricostruzione, l'agente avrebbe perso il controllo della moto cadendo a terra. Il SUV del pirata della strada è stato trovato abbandonato stamane a Pioltello e ancora caccia al conducente. E ora a Napoli, dove un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, è stato colpito a morte stanotte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Accogliamo con favore l'interesse verso Monte dei Paschi. La rinascita negli ultimi anni ci ha portato a diventare attore di primo piano, lo afferma la D di MPS Lovaglio alla Mediobanca Conference, aggiungendo: la regola della passivity rule esiste per tutelare gli azionisti e noi la rispettiamo pienamente. È tutto, torniamo insieme alle 13.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
2: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Nabanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare
3: La bella lava al fosso.
2: E adesso parlo un come mangio, un quaterbagole in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Buona domenica a tutti i nostri ascoltatori e come a tutte che altre domeniche, vardum subito i santi della settimana, così se sum regulà a chi gonde fare gli auguri de buon onomastico. In coghe i fuma Giovanni, perché in colle San Giovanni Bosco. Domani invece, prim de del mese de febbraio, le Santa Verdiana. Martedì le la Candelora o la Seriola è la purificazione di Maria Vergine, le anche la giornata in due i benedis le candele in cesa, che le candele che posse porta a casa e una volta di tempi in dre quando veniva su in qual temporal impisava la candela in casa mia, mi ricordi che quando se scuta anche metti un su la cera de che la candela le la impisava e poi dogusse de che figlio più se mal dogusse de cera e il mal el passava. Seriola poi le anche l'idea che le seriole i fusadei i sedesela di ste stagioni stan vabbè è andata così famiglia più chi fredde una volta le sedesela e l'acqua la comincia a curare, ma che schil sentarum anca in dena poesia de Alfredo Pernice. Andiamo avanti con gli auguri. Mercoledì le San Biagio. Auguri, auguri a tutti quei che porta il nome di Biagio, invece giovedì a quei che porta il nome di Gilberto. Venerdì le Santa Agata, Santa Agada, la giornata la si è slungata de più se de nura sunada. Sabato invece le San Paolo Michi. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quei che porta il nome che vo appena dite. Per le sagre invece l'ultima domenica del mese di gennaio e la sagra la è a Pief San Giacomo. E a proposito della Madonna della Seriola, purificazione di Maria Vergine, ve leggi la poesia di Alfredo Pernice. La Seriola se de seda, i pesin se muove dal font, dando un buffa la candela, se de sedda tutto il monte. L'acqua cur al suo destene, se goti pesulen, già le rive di Fusset le comincia a rinverdis, già rampega tra i bacchet se le rase juertis. Se de sedda è il bel del cor che se purga in dell'amor. Vita nuova dalla nef purificata che col sul la se rinnova senza mai cambiare strada. E la sposa che in dispart la va a far slevare de part, o Madonna de febbrar col cantà della seriola se fal de sempre arpiciar e de seda fin la viola. Canta char è giunta l'ora dell'inverno sun tempora. Ancul dubi fora o no che 40 de ghe amò. E cos'è gondit anca el proverbi della Madonna della Seriola. Adesso gode ringrazia la Pierina perché la m'ha mandate i so crescent e calent. Pensa che quel de l'an passà, per esempio, il mese di dicembre si diceva fa cald, che il sole, cose, alle gil, ai primi dell'an, a dicembre, Dio sa se le cose. E invece le proprie andate a quella maniera qui. El mese le divise in quattro part e allora gennaio el va dall'un al set el prim quart, poi dall'otto al quindes, poi dal sedes al 23, dal 24 al 31. Gennaio el prim quart coperto ma non freddo, el second quart coperto ma non freddo, in del terzo quart sole ma debole e in dell'ultim quart sole ma debole. Febbraio possibile leggere nevicate. in del prim quart e poi anche in del second, in del terz e in del quart sole debole, perciò il mese di febbraio è un po' invernino, ecco. Mars invece è il dis, nuvole non freddo, nuvole non freddo in del prim e in del second quart, in del terz quart le variabile e in dell'ultim quart soleggiato. Ve leggiamo un macchel d'aprile, poche altre ve leggerò all'inizio del mese. Allora, aprile, il dis, nuvole non freddo, nuvole non freddo, nuvoloso, nuvoloso. Cioè, gli ultimi quindici dei, i gares dei ser con dei nigoi. Ecco, chi se sum regula, questi chi è i crescent e i calent, e ringrazi a mo la Pierina d'Aquati, che anche istan la mea mia fad mancà. Parlum dei dè della merla. Ieri era il prim dè, in co il second dè e duman le il terz dè. Anche perché, ve l'ho dito anche domenica passata, la merla le mia 29, 30 e 31 de gennaio, le 30, 31 e prim de febbraio. E ieri sera la merla l'è stata cantata a Castagnin e invece domani de sera la si canterà a Paderno Ponchielli con Giorgio Scolari e il gruppo dei cantori de Castagnin. Una volta i canti della merla i se fiva per implorare la buona stagione per le galette, cioè per i cavalier, che i muroni venissero ben. Pensè che in de certi post il muron, cioè il gelso, e la chiama anche la merla. E allora, siccome comincia proprio la stagione a verisse fora, il prim canto della merla le tra la rucca in mesalera, se genigol, se serena. Me ve la fo center dal gruppo de Formighera del maestro Magri, che tanti e tanti anni fa hanno riscoperto, come si dice, i canti della merra. Adesso la canta de per te, mi dici de chi in poi la canterà anche in Sulturas. Però intanto, escultum tra la rucca in mesalera, cantat da Kei de Formighera.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Fine vita alla consulta. Per la prima volta all'udienza di oggi partecipano anche 11 malati in rappresentanza delle opposte posizioni. USA-Iran, trattativa difficile, Teheran ribadisce, controlliamo Hormuz, nessun accordo per il ritorno degli ispettori AIEA nei siti atomici bombardati a Gaza, genocidio dei minori, l'inchiesta ONU che accusa Israele. Nel milanese un agente della polizia locale muore mentre in moto insegue un'auto che non si è fermata a un posto di blocco, il cordoglio del presidente Mattarella. 10 anni fa la Brexit, l'anniversario dell'uscita dalla UE, mentre il paese affronta l'ennesima crisi di governo. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque la Corte Costituzionale torna a occuparsi di suicidio assistito, ma per la prima volta davanti alla consulta non ci saranno soltanto i sostenitori di un ampliamento dell'accesso alla pratica, ma anche 8 malati contrari che chiedono la tutela della vita anche di chi è malato. Raffaella Frullone.
2: I giudici sono chiamati a valutare se mantenere o meno uno dei requisiti oggi necessari per accedere alla non punibilità dell'aiuto al suicidio, ovvero la dipendenza di un malato da un trattamento di sostegno vitale. La questione nasce da un caso esaminato dal Tribunale di Bologna e riguarda una donna che si è recata in Svizzera per ottenere la morte pur non essendo, appunto, sottoposta a sostegni vitali. Per la prima volta però davanti alla consulta non ci saranno solo coloro che chiedono di ampliare le maglie dell'accesso a questa pratica, ma anche 8 malati contrari, tutti affetti da patologie irreversibili che faranno sentire la loro voce per non essere considerate vite di serie B. La Corte, che da anni uscendo dalle proprie prerogative preme sul legislatore affinché si esprima in senso eutanasico, nella stessa seduta esaminerà anche la legittimità della legge regionale sarda sempre sul suicidio assistito, mentre nel nostro paese sono già 17 le persone che si sono tolte la vita dopo la sentenza della consulta. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: La politica dopo lo scontro con Trump, la premier Meloni chiede di abbassare i toni, ma dagli Stati Uniti non si fermano gli attacchi al nostro paese. In diretta da Palazzo Chigi con le ultime notizie, Augusto Cantelmi. C'è qualche problema con il collegamento telefonico e allora intanto andiamo a parlare dell'Iran, che chiarisce al momento nessun accordo per far tornare gli ispettori del nucleare a IEA. Hormuz resta sotto controllo nostro. Marco Burini.
3: Il grande risultato del negoziato? Via le sanzioni alle esportazioni di greggio dell'Iran, che a sua volta si impegna a tenere aperto lo stretto di Hormuz. Nelle trattative il petrolio, orgoglio di Trump e del regime di Teheran, era il grande scoglio da superare. Tutto il resto si poteva rinviare, declassare, ignorare. La questione del dossier nucleare resta confusa. L'Iran ha accettato di far tornare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ma precisa che non potranno visitare i siti colpiti durante la guerra. Mentre il capo negoziatore Ghalibaf fa sapere che c'è un accordo con Washington per sbloccare 12 miliardi di dollari di beni congelati. Ma chi resta di ghiaccio per questi negoziati d'affari è il popolo iraniano, schiacciato dalla repressione che durante il conflitto non si è fermata. Arresti, impiccagioni, un popolo abbandonato da chi alla Casa Bianca incitava alla rivolta e prometteva sostegno, salvo poi accordarsi col regime. Marco Burini, linea allo studio.
1: Torniamo a Roma con Palazzo Chigi e Augusto Cantelmi.
4: Eccoci Ugo, buongiorno. Abbassare i toni e trovare una via d'uscita al caso Trump. Le indicazioni arrivano direttamente dalla Premier Meloni nel corso del Consiglio dei Ministri. L'invito è quello di partecipare il 2 luglio alle celebrazioni dell'indipendenza che si tengono all'ambasciata americana. Nonostante i nuovi attacchi del presidente americano, la Premier dunque tenta l'approccio del basso profilo. L'obiettivo sarebbe quello di raffreddare il clima in vista poi del vertice NATO del 7-8 luglio, dove Trump e Meloni potrebbero di nuovo incontrare. Intanto la 7 pubblica l'audio della telefonata di Trump in cui dice che la Premier avrebbe chiesto una foto con lui. Le forze politiche tuttavia si dividono, la maggioranza si schiera compatta con la Presidente del Consiglio, mentre le opposizioni mettono in risalto anche le responsabilità di Meloni per una politica estera troppo schiacciata finora sulle posizioni di Trump. Intanto poco fa dalla Camera via libera al piano casa, ora passa al Senato tra le misure maggiori alloggi destinati alle classi più basse. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Il conflitto in Ucraina, gli Stati Uniti non sono più un mediatore imparziale nei negoziati, a dirlo oggi il ministro degli esteri russo Lavrov, che assicura siamo pronti a riprendere i colloqui, ma intanto l'offensiva non si ferma. Elena Seno.
5: Ancora attacchi russi con il buio in Ucraina, a Zaporizhia, Sumy e Kharkiv. Le autorità segnalano 6 persone rimaste ferite tra la tarda serata di ieri e durante la notte, ma anche con l'arrivo del giorno non si ferma l'offensiva di Mosca. A Kiev nelle prime ore di oggi è risuonato l'allarme antiaereo e sono 143 i droni ucraini abbattuti dalle difese aeree di Mosca su 8 regioni russe. Sarebbe stato preso di mira anche il ponte di Kerch che collega la Crimea direttamente alla Russia. Proprio la penisola occupata è una delle zone più colpite nelle ultime settimane. Abbiamo avviato il processo per portare la guerra in Russia, ha avvertito il presidente Zelensky. E cresce anche la tensione tra Kiev e la Bielorussia dopo che il leader ucraino ha lanciato un ultimatum a Minsk perché rimuove i ripetitori per i droni russi dal proprio territorio, altrimenti Kiev intraprenderà azioni appropriate. A breve ci saranno su questo contatti tra Putin e Lukashenko, insieme contro quelle che definiscono minacce aggressive. Elena Seno, linea allo studio.
1: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, di 39 anni, che viaggiava alla guida di una moto. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. L'auto, che non si era fermata al posto di blocco, era stata trovata abbandonata stamane a Pioltello, comune dell'Interland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente. Il cordoglio di Mattarella, mentre l'inchiesta va avanti per capire se la moto sia stata speronata dall'auto in fuga. A 10 anni dalla Brexit, una nuova crisi per il governo britannico. Caterina Dall'Olio.
6: Il discorso commosso, Starmer lascia, fa un passo indietro, l'uscita di scena in un abbraccio con la moglie. Con le dimissioni l'ex premier britannico non chiude solo la sua esperienza di governo, ma mette la parola fine a una fase per i laburisti in Inghilterra. Nel 10° anniversario della Brexit il paese si trova in una crisi politica con le dimissioni del 6° premier. Avanti il prossimo. Adesso toccherà al suo successore ritrovare voti e fiducia. Il favorito sembra Andy Burnham. Torna a Westminster dopo 9 anni come sindaco a Greater Manchester ed è per questo che è chiamato il re del nord. Ha già lanciato la sua candidatura a guida del partito con un post. La domanda che ci si fa è se ci saranno elezioni anticipate. Non è da escludere. La porta girevole del numero 10 di Downing Street è ormai ben oliata dall'uso. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Una proposta locale che per la Chiesa italiana può aprire a forme di coordinamento a diocesi a livello nazionale, l'iniziativa nata a Verona nella comunità energetica rinnovabile per la tutela delle persone vulnerabili. Antonella Mazza-Teruel.
7: In tempi di rincari delle tariffe permette a cittadini, enti e imprese di associarsi per ridurre i costi in bolletta alla comunità energetica rinnovabile, ma quella che si è costituita nel Vescovado di Verona a scopi più ampi. L'iniziativa, che rimane aperta a nuovi partecipanti, nasce dalla diocesi della città scaligera e da una decina di enti e comunità locali di carità. L'obiettivo è quello di installare su immobili e terreni incolti impianti fotovoltaici per la produzione di energia pulita, ma il ricavato in eccesso sarà devoluto a progetti per le persone più fragili e vulnerabili. Signor Domenico Pompili è il Vescovo di Verona.
8: Più che la transizione ecologica, la conversione ecologica, che è ciò a cui appella la Laudato Si di Papa Francesco e anche Papa Leone nel confermare come una scelta fondamentale della Chiesa oggi sia quella di tenere in debito conto la custodia e il rispetto del creato.
7: Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Mondiali di calcio, si iniziano a delineare le gerarchie nei gironi per un torneo che ha riunito ben 48 squadre, una formula che non ha convinto tutti, specie per la scelta dai sedicesimi di realizzare soltanto gli scontri diretti. Remo Gandolfi, scrittore sportivo.
9: La mia paura è che fai un mondiale con tante squadre, fai qualificare addirittura le migliori terze e poi ci sono 4 turni, dai sedicesimi alle semifinali, di eliminazione diretta. La mia paura è che quelle partite lì diventino partite bloccate, dove delle squadre si temono e vengono risolte magari dalla giocata individuale o peggio ancora andando ai calci di rigore. Quello io lo temo, perché sono troppe partite. E ripeto, la partita eliminazione diretta è affascinante, però se la affronti in un certo modo. E questo a me è un pochino spaventa, perché vedere delle squadre arrivare magari in semifinale qualificandosi con 3 partite vinte ai rigori, sinceramente.
1: FTSE MIB nettamente negativo alla borsa di Milano, -1,30%. Ed è tutto per questa edizione delle 13. Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: 31 maggio 2013 faccio un incidente, mi ribalto in macchina, mi trovano in coma, rimango in coma poche ore, quando mi sveglio, oltre ai problemi fisici, ho anche un buco di memoria di 12 anni.
1: Decisamente la mia ombra è l'improvvisazione.
2: Io non devo raccontare un brand, io devo raccontare le persone che lavorano all'interno di queste realtà.
1: È non controllo, è il non avere il copione con la battuta successiva che devi dire e sei grato di poter dire perché sai già qual è.
3: Io quando penso a una scultura, a quello che può uscire, poi lavorandoci con la creta, con le cose, vengono fuori anche le ombre.
0: Addormentarmi con due bambini piccoli di 8 e 11 anni, svegliarmi con due adulti. Addormentarmi con mia mamma viva, svegliarmi con mia mamma morta. Più ombra di quello non ce n'è. La penombra è un termine tecnico, proprio penumbra in latino, che viene utilizzato, è la zona che sta vicino alla parte più colpita dall'ictus.
2: Quando chiedo al cliente, parliamo dei compleanni dei tuoi dipendenti, però non dirmi cosa fanno sul lavoro, quanto sono bravi, dimmi qualche loro curiosità, perché comunicare queste cose avvicina di più le persone.
1: Il teatro permette di seguire le tue ombre, come se in quel momento lì io azzerassi la distanza che mi separa dal fuori al dentro.
3: Pur avendo 86 anni, per me ogni giorno è sempre un giorno di ricerca.
0: Non è il bianco, non è il nero, è il grigio.
1: Più che vederla, la si sente. A volte è una certezza, a volte mette in difficoltà.
2: Più ti ergi a essere un'azienda, un brand grosso, un personaggio importante, più ti allontani dalle persone.
3: Ma c'è tutto dentro. In questo lavoro della cattedrale, tutti i miei 86 anni di lavoro.
0: Nella mia ombra ho trovato la rabbia da trasformare in opportunità, da trasformare in buoni sentimenti, in positività.
1: Posso prendermi il fatidico silenzio che ho appena benedetto? Ok.
2: Se vieni criticato su qualcosa, molti fanno leva su questo per ottenere la visibilità. Quindi sfruttano un aspetto negativo per farsi vedere.
3: Ho fatto molti lavori importanti, ma un lavoro su una cattedrale di questo tipo non l'ho mai fatto. Perciò è il più bel lavoro che ho fatto.
1: Quando c'è qualcosa che per me è ombra, mi immobilizzo letteralmente.
2: Il lavoro in sé che faccio ha tantissimi aspetti all'ombra. Se sui social decidi di apparire in un modo, poi se nella vita reale non è lo stesso, le persone se ne accorgono.
0: Sia nella professione che nella scrittura, sì, ho lavorato sulle mie penombre.
2: Ci sono dei momenti che sono talmente belli che non ho tempo di pubblicarli.
0: Ah, la mia ombra ha un colore giallo. Non è cupa, eh?
1: Non lo so, in realtà. So per dire una cosa, ma forse me la immaginavo diversa.
2: Io ho provato a cancellare tante cose che sono successe nel mio passato.
1: Stavo per dire una matassa, ma forse no.
2: In un modo o nell'altro, secondo me, l'ombra la vediamo sempre quando c'è un faro, no? Comunque, è sempre attaccata a noi.
1: Mi immagino proprio un buio completo.
3: Il lucido è luce. Con il lucido e il satinato ho creato la spiritualità di questi oggetti.
0: Direi una stupidaggine se dicessi che sono in pace con me stesso, sono in tregua. Penombra, perché gli incubi ritornano, Di solito vengono durante l'ombra.
1: Sento meno vicino a me il tema della penombra, mentre invece quando mi sento in ombra è ombra appunto.
3: Fare un lavoro su una cattedrale così sarà un lavoro eterno. Ho abbracciato il vescovo che mi ha commosso in un modo incredibile.
2: Vogliamo fare vedere agli altri che noi abbiamo una vita meravigliosa quando non pubblichiamo. E quelli sono i momenti magari più dolorosi, ma che nessuno sa, e sa solo chi è di fianco a noi che ci vive ogni giorno.
0: Lui dice: cosa pesa la luce? Cosa pesa l'ombra? E caspita se pesa l'ombra.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Cerignola. La dolcezza di una caramella per salvare vite deviate dall'illegalità. L'impegno in un lavoro in regola per cercare di rimettersi in cammino e reinserirsi nella società. E l'obiettivo della fabbrica di caramelle realizzata nella sede del centro educativo di Orama, gestito dalla cooperativa sociale Charlie Fasserf, braccio operativo della Caritas diocesana di Cerignola, Ascoli Satriano, in provincia di Foggia. I destinatari del progetto sono ragazzi segnalati dall'Ufficio Servizi Sociali Minori di Bari, che intraprendono percorsi di reinserimento sociale e che, adeguatamente formati, imparano la preparazione del dolce bonbon che nasce in una realtà complicata e caratterizzata da fragilità. Don Pasquale Cotugno, direttore della Caritas diocesana di Cerignola, Ascoli Satriano.
1: Siamo in una città molto complessa che vede anche il malessere della criminalità e del lavoro nero. La Caritas da sempre ha l'ambizione di proporre delle opere segno che cercano di animare la comunità e dare speranza.
0: La fabbrica intende motivare i ragazzi, spingerli a comprendere l'importanza di adottare uno stile di vita fondato sul rispetto e sui valori della giustizia e della prossimità. Gaetano Panunzio, presidente della cooperativa sociale Charlie Fasserf.
2: Io ritengo che anche questa attività sia un'attività, come dire, di giustizia riparativa e quindi volta a ricucire uno strappo con la comunità all'interno del quale vivono, volte a dimostrare come sia possibile dare una seconda possibilità.
0: Nei locali del laboratorio della fabbrica di Charlie si imparano le regole del lavoro, si insegna un mestiere, ma si cerca di forgiare alla gioiosa convivenza, come spiegano i beneficiari.
3: L'ambiente qui nel laboratorio è abbastanza, come posso dire, mi trovo benissimo, diciamo. Poi i miei colleghi, insomma, fanno passare subito, diciamo, l'orario lavorativo.
0: La fabbrica, le caramelle e i sorrisi che nascono nel laboratorio sono la risposta al buio dell'illegalità. Francesca Colopi, assistente sociale.
4: Questo progetto può cambiare la città perché può far rendere conto a tutti i cittadini che, nonostante si commettano degli errori, si può sempre rimediare agli stessi, che nonostante un ragazzo abbia appunto commesso un reato può comunque lavorare e può farlo anche molto bene.
0: La produzione di caramelle restituisce onestà e dignità.
3: Auguro sempre una crescita sempre più grande, diciamo, perché con il nostro impegno e il nostro lavoro vorremmo far conoscerlo un po' a tutti.
2: Io auguro alla fabbrica di dare sempre più possibilità lavorative e di essere strumento di crescita all'interno della stessa comunità.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto di amore.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Papale papale, il vocabolario dei papi.
2: Figli dilettissimi, la nostra parola, la parola.
3: Speriamo di essere ascoltati.
4: E questo è molto bello, è molto bello.
5: La parola di oggi si riferisce ad una festa che la Chiesa celebra il 31 maggio.
6: Visitazione.
7: La festa della Visitazione della Beata Vergine Maria.
8: La Visitazione di Maria.

0: lieta nella speranza, l'atmosfera che pervade l'episodio evangelico della visitazione è la gioia.
1: Giovanni Paolo II, Santa Messa, conclusione del mese mariano, 31 maggio 1979.
0: Il mistero della visitazione è un mistero di gioia. Giovanni il Battista esulta di gioia nel grembo di Santa Elisabetta. Questa, colma di letizia per il dono della maternità, prorompe in benedizioni al Signore. Maria eleva il Magnificat, un inno tutto traboccante della gioia messianica. Ma quale è la misteriosa nascosta sorgente di tale gioia? È Gesù, che Maria ha già concepito per opera dello Spirito Santo, e che comincia già a sconfiggere quella che è la radice della paura, dell'angoscia, della tristezza, il peccato, la più umiliante schiavitù per l'uomo. Stasera celebriamo insieme la chiusura del mese mariano del 1979, ma il mese di maggio non può terminare, deve continuare nella nostra vita.

0: Meditando oggi la visitazione di Maria, siamo portati a riflettere proprio su questo coraggio della fede.
1: Benedetto XVI, discorso a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2011.
0: Colei che Elisabetta accoglie nella sua casa è la Vergine che ha creduto all'annuncio dell'angelo e ha risposto con fede, accettando con coraggio il progetto di Dio per la sua vita e accogliendo così in sé la parola eterna dell'Altissimo. Come sottolineava il mio beato predecessore dell'enciclica Redemptoris Mater, è mediante la fede che Maria ha pronunciato il suo fiat. Si è abbandonata a Dio senza riserve ed ha consacrato totalmente se stessa quale ancella del Signore alla persona e all'opera del Figlio suo. Per questo Elisabetta nel salutarne esclama: «Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Maria ha davvero creduto che nulla è impossibile a Dio e forte di questa fiducia si è lasciata guidare dallo Spirito Santo nell'obbedienza quotidiana ai suoi disegni.
2: Oggi celebriamo la festa della visitazione della Beata Vergine Maria alla parente Elisabetta.
1: Francesco, parole a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2013.
2: Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi, fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo. Fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo. Ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti. Donaci il coraggio della decisione di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, donna dell'azione, fa che le nostre mani e i nostri piedi si muovano in fretta verso gli altri per portare la carità e l'amore del tuo Figlio Gesù, per portare come te nel mondo la luce del Vangelo.

0: regnate nelle vie e nelle piazze, nelle città e nei villaggi, nelle valli e nei monti, nell'aria, nella terra e nel mare.
1: Pio XII, discorso in onore di Maria Regina, 1 novembre 1954.
0: E accogliete la pia preghiera di quanti sanno che il vostro è il regno di misericordia, ove ogni supplica trova ascolto, ogni dolore conforto, ogni sventura sollievo, ogni infermità salute, e dove quasi al cenno delle vostre suavissime mani dalla stessa morte risorge sorridente la vita. Otteneteci che coloro i quali ora in tutte le parti del mondo vi acclamano e vi riconoscono regina e signora possano un giorno nel cielo fruire della pienezza del vostro regno, nella visione del vostro figlio, il quale col Padre e con lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli, così sia.

0: Papale Papale, un podcast a cura di Amedeolo Monaco, con la collaborazione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande. Voci dei Papi, dall'archivio editoriale multimediale Radio Vaticana.
1: Pium! Ioannis vigesimi terzi!
2: Paulum sextum!
3: Ioannis Pauli primi!
4: Ioannis Pauli!
5: Benedicti decimi sexti!
6: Franciscum!

0: questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Donald Trump nega che l'Iran abbia rifiutato le ispezioni ai siti nucleari. Oggi il ministro degli esteri iraniano Araghchi aveva affermato che Teheran non aveva alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti. E intanto il capo negoziatore Ghalibaf ha chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran.
3: Il grande risultato del negoziato? Via le sanzioni alle esportazioni di greggio dell'Iran, che a sua volta si impegna a tenere aperto lo stretto di Hormuz. Nelle trattative il petrolio, orgoglio di Trump e del regime di Teheran, era il grande scoglio da superare. Tutto il resto si poteva rinviare, declassare, ignorare. La questione del dossier nucleare resta confusa. L'Iran ha accettato di far tornare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ma precisa che non potranno visitare i siti colpiti durante la guerra. Mentre il capo negoziatore Ghalibaf fa sapere che c'è un accordo con Washington per sbloccare 12 miliardi di dollari di beni congelati. Ma chi resta di ghiaccio per questi negoziati d'affari è il popolo iraniano, schiacciato dalla repressione che durante il conflitto non si è fermata. Arresti, impiccagioni. Un popolo abbandonato da chi alla Casa Bianca incitava alla rivolta e prometteva sostegno, salvo poi accordarsi col regime. Marco Burini, linea allo studio.
2: Un attacco russo sulla città ucraina di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, ha ucciso 3 persone, ne ha ferite almeno 19, lo hanno affermato le autorità locali. Kiev dichiara che la Russia ha lanciato 135 droni contro l'Ucraina durante la notte, 118 abbattuti. E Kiev amplia intanto il raggio di azione dei raid grazie all'uso di nuovi droni e la Russia sposta le difese dal fronte per proteggere Mosca. Intanto Zelensky fa sapere che diserta la conferenza sull'Ucraina prevista in Polonia. L'Europa è nella morsa dell'afe. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso e domani saranno 16. In Francia 40 persone sono morte per annegamento, fenomeno attribuito all'ondata di caldo che attanaglia il paese. La Spagna affronta il terzo giorno consecutivo di allerta. Venerdì in Germania potrebbe essere battuto il record per il mese di giugno. Secondo l'OMS l'ondata di calore non è più solo un fenomeno meteorologico, ma è emergenza sanitaria. Sono 2 le persone rintracciate su cui sono in corso approfondimenti nell'inseguimento che ha portato alla morte dell'agente di polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, morto cadendo dalla moto durante proprio appunto l'inseguimento. I 2 identificati sono entrambi stranieri. La procura di Milano indaga con le ipotesi di reato di omicidio stradale, fuga pericolosa. Il SUV pirata è stato rintracciato a Pioltello. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Quando Fred Astaire, al secolo Friedrich Austerlitz, morì, il 22 giugno 1987, a 88 anni, la vedova dichiarò: «Ha avuto una vita completa e pienissima. È stato un uomo felice». Ma i giornali scrissero:
1: «È come se improvvisamente fosse passato un colpo di spugna sul sogno americano e Fred Astaire portasse via con sé il copyright. Se ne va così un pezzo della grande America sorridente vissuta al cinema, quella che ha organizzato nei momenti brutti le illusioni collettive. E se ne va, naturalmente, dato il personaggio, in punta di piedi, un grandissimo ballerino, uno che a ritmo di tip-tap, abbracciato, a volte a distanza, a volte guancia a guancia, con Ginger Rogers, Rita Hayworth o Sid Charisse, danzando con grazia personale le melodie bellissime di allora, per esempio quelle di Irving Berlin. Ha comunicato a un certo tipo di mondo un certo tipo di armonia fatta di geometrica verità».

Astaire non era un grande attore nel senso classico del termine, nonostante le doti di sorridente e distinta comunicativa che espresse soprattutto in vecchiaia, un taxi color malva, storie di fantasmi per esempio. Ma il suo miracolo era che sapeva muoversi in sintonia col cinema, che è proprio un'immagine in continuo movimento. La sua abilità era certamente frutto di una tecnica, di uno studio, di una preparazione, come soltanto l'Università di Broadway, con la specializzazione a Hollywood, può dare. L'apprendistato sul palcoscenico, in alcuni spettacoli rimasti famosi alla fine degli anni venti, l'Allegro Divorzio, al fianco della sorella Adele, sua prima partner, fu fondamentale per studiare il pubblico e capire come creare quella magica commistione in cui Fred era unico, tra tecnica e fascino e tra scuola.

Tutto ciò lo renderà capace in seguito di osare l'inosabile, perfino di ballare, con l'aiuto non determinante degli effetti speciali, sfidando la forza di gravità in Sua Altezza si sposa, il minimo probabilmente per un ragazzo che si era messo a studiare danza a 4 anni e mezzo. Ma dopo gli applausi in diretta, il primo provino per il cinema non fu tra i più fortunati. Dissero, come rientra in certa tradizione, che non sapeva cantare, che non sapeva ballare e persino che perdeva i capelli. Fu Selznick per la Metro che gli diede fiducia e lo fece debuttare sullo schermo nel 1933 in La danza di Venere. Tutti sanno però che fu passando alla RKO e incontrando il sorriso di una bella ragazza bionda e ancora sconosciuta di nome Ginger Rogers che Fred Astaire incrociò la vera gloria. Con la sua celebre partner, dando i natali alla più leggendaria e sognante coppia del musical, egli ballò in 9 film di successo, dal 1933, l'anno di Carioca, al 1939, l'anno di La storia di Vernon e Irene Castle.

E dall'esordio del 33 al 39, l'anno del trionfo, nel mezzo ci sta praticamente il vigino del musical americano, quello che non aveva ancora pretese di commedia musicale e il cui copione serviva puntualmente in tavola una storia d'amore un po' contrastata con alcune amenità di riporto. I titoli sono ancora caratteri cubitali nella memoria. Cerco il mio amore, Roberta, cappello a cilindro, seguendo la flotta, follie d'inverno, voglio danzar con te, girandola. Erano film semplici e anonimi nella fattura, quasi che ciascuno fosse l'involontario remake del precedente. Ma erano però organizzati in modo che i numeri di Fred e Ginger, come li chiamò poi Fellini, elevandoli a miti dello spettacolo, facessero fare il pieno all'occhio e all'orecchio del pubblico, in un'epoca in cui il musical aveva al suo servizio i migliori compositori, da Gershwin a Cole Porter.

il ritmo, la grazia, l'armonia e la naturalezza con cui i due ballerini si muovevano in scena e si parlavano con gli occhi era lo spettacolo nello spettacolo. Fred del resto fu un classico campione che, pur capace di formidabile assolo, il tip-tap resterà per sempre a sua immagine e somiglianza, stava molto bene in coppia.

0: La sua danza era un modo gentile di accarezzare la donna, di pronunciare, pur senza parlare, parole d'amore, di essere galante, anche con spirito.
1: Or may I can't be bothered now, my bonds and shares may fall downstairs, who cares, who cares, I'm dancing and I can't be bothered now.
0: Se la prima partner fu Ginger, poi altre incrociarono il suo sguardo malizioso. Eleanor Powell in Balla con me del 40, Rita Hayworth due volte prescelta per L'inarrivabile felicità del 41 e Non sei mai stata così bella del 42 e Judy Garland nel 48 in Ti amavo senza saperlo.

Negli anni 50 un altro exploit a due resta scritto al neon e ancora risplende. Accade in un capolavoro come Spettacolo di varietà di Vincent Minnelli con Sid Cherise. Mentre in Cenerentola a Parigi del 56 Fred se la intende con Audrey Hepburn e le fa da padre, e nel 57 tenta un non fortunato remake con La Bella di Mosca. Only with you. L'ultima apparizione in veste di ballerino dal vivo fu nel 77, all'età di 78 anni, in Hollywood Hollywood, un concentrato di bei ricordi del musical americano in cui Fred, incamminandosi sul vecchio set in disuso di Spettacolo di varietà, balla il suo bilancio, naturalmente ancora in modo divino e con l'aggiunta di più psicologia, e si congeda silenziosamente.

0: with you.
1: Aster in tutta la carriera aveva seguito anche i consigli del tempo, giacché nacque in un momento in cui il musical americano era tutto fatto a coppie. C'era la coppia da operetta Jeanette McDonald Nelson Eddy, c'era la coppia giovane e sbarazzina per i giovani sbarazzini con Judy Garland e Mickey Rooney, e c'era appunto la ditta Esther Rogers, che ammagliò con eleganza il gusto multinazionale del pubblico, al di là delle differenze di età. L'ha spiegato bene Woody Allen nella Rosa purpurea del Cairo, in cui mostra una povera e infelice Maya Ferro che, osservando una scena di Cappello a cilindro, quella in cui i due protagonisti danzano cheek to cheek, riesce a strapparsi dalla bocca un sorriso.

0: Galleria di personaggi, Fred Astaire di Mario Porro, prima parte.
1: Nel corso della prima parte avete ascoltato Let Yourself Go da Ginger Rogers, I'm Getting Sentimental Over You dall'orchestra di Tommy Dorsey, Fred Astaire e Judy Garland in Easter Parade e ancora Fred Astaire in The Wedding Cake Walk e Cheek to Cheek.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Pronti, buon pomeriggio. Sempre con un occhio a quello che è successo lungo la linea del tempo, no? Una bella abitudine abbiamo preso qui nel pomeriggio di In Blu 2000. 23 giugno, oggi per esempio, ma nel 2013. Cioè, se aprivi Instagram allora, 13 anni fa già c'era evidentemente, potevi sfogliare questa enorme, bellissima galleria di fotografie istantanee sbiadite, no? C'erano i filtri vintage, i bordi neri finti, le foto quadrate di cose da mangiare, di cappuccini schiumosi all'inverosimile, tramonti sul mare, ed era un mondo silenzioso, no? Immobile, un social tranquillo, educato sicuramente, costruito sull'idea che una fotografia ben fatta potesse raccontare ogni cosa. Poi all'improvviso succede una cosa che oggi diamo per scontata, ma che allora era sembrata proprio un'invasione, no? L'arrivo dei video, 23 giugno del 2013. Io me lo ricordo quel discorso che anticipava la novità, no? Arrivata come un aggiornamento dell'app. Sai quelle presentazioni in pompa magna, un po' un'americanata, no? Negli ultimi 3 anni abbiamo imparato a catturare i momenti della Terra in un'immagine. Ma a volte, discorso ufficiale, un momento ha bisogno di qualcosa in più per prendere vita. Quel qualcosa in più erano i video, che duravano 15 secondi, e l'atmosfera di quel momento era un misto di entusiasmo, di sospetto, perché poi i puristi della fotografia gridavano al tradimento, no? Dici, perché proprio 15 secondi? Niente è lasciato al caso, ovviamente, perché magari qualcuno se lo ricorda Vine all'epoca, no? Che andava fortissimo con quei loop da 6 secondi, fatti apposta per catturare l'attenzione. Il problema è che 6 secondi per Instagram erano troppo pochi, cioè non puoi raccontare una storia, non riesci a riportare un'atmosfera. Perché non 30 secondi allora, no? Che se devi raccontare qualcosa, raccontala per bene. In realtà 30 secondi erano troppi per le reti mobili di allora. Cioè il rischio vero era di spezzare il ritmo della navigazione, no? Con tempo di caricamento, eccetera. E poi nessuno voleva uno YouTube in miniatura. Ed ecco il compromesso perfetto dei 15 secondi. Abbastanza tempo per fare un minimo di montaggio, insomma, per esercitare un minimo di creatività, ma pure abbastanza veloce da scivolare via un video dietro l'altro. Instagram voleva restare elegante, no? Leggero, curato, e invece da quel giorno ha aperto la porta al movimento, grazie anche a una chicca tecnologica mica da poco per l'epoca. Si chiamava Cinema, un algoritmo di stabilizzazione delle immagini che correggeva, no? Quel tremolio delle mani mentre camminava, insomma, tutti i registi praticamente, anche grazie alla vera firma di Instagram, che erano i filtri. 13 filtri pensati esclusivamente per i video. Era proprio l'estetica a base di tecnologia che curava l'imperfezione. Fino ad allora un video con un telefono era qualcosa di tremolante, insomma, con le luci sbagliate, con i colori spenti. Instagram applicava la sua magia. Quel video venuto male diventava improvvisamente un cortometraggio nostalgico, no? Un ricordo d'autore. Ed è cambiato tutto, perché da allora Instagram si è trasformato da album fotografico a palcoscenico, da vetrina a un flusso continuo, pure con un certo garbo, perché i video all'epoca, bei tempi, non partivano da soli, cioè eri tu proprio che dovevi toccare, no? Una gentilezza di fondo, come dire, se vuoi vedere scegli tu, una delicatezza che oggi fa sorridere, abituati come siamo a feed che si muovono da soli, che parlano da soli, che decidono da soli cosa dovremmo guardare. Lo dico senza nostalgia, però con il gusto di ricordare di quando la tecnologia aveva una dimensione diversa da oggi. E quel 23 giugno 2013 è stato il giorno in cui Instagram ha smesso di essere un posto dove si stava e ha iniziato a essere un posto dove si faceva, dove si raccontava, si mostrava, si costruiva. È l'inizio poi della corsa che ci avrebbe portato alle stories, ai reels, ai video verticali che oggi dominano ogni angolo del web. Il momento in cui Instagram ha capito che il futuro non sarebbe stato fatto di immagini perfette, ma di movimenti imperfetti, di vita che scorre, di frammenti veloci. Ed è un passaggio che ha cambiato anche noi, in fondo. Ha cambiato il modo in cui ricordiamo, il modo in cui ci presentiamo, il modo in cui costruiamo la nostra memoria pubblica. Prima scattavamo per fermare un istante, per congelare il tempo. Poi abbiamo iniziato a farlo scorrere quel tempo. E da quel flusso di 15 secondi avanti veloci fino ai giorni nostri. Il silenzio finito per sempre. Però la buona notizia è che si può guarire, basta spegnere, insomma. Le parole di In Blu 2000, oggi con Francesco Filippi in regia. Partiamo. Mr. Paul McCartney, per la prima volta insieme a Ringo Starr, questa è Home to Us.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Benvenuti, bentornati nella casa di Riflessi Magazine, casa digitale, ma è un'immagine che oggi non usiamo per caso. Infatti questo è lo studio, è il luogo dove incontriamo le storie di Riflessi Magazine e ne vediamo i volti sullo schermo in web TV, appunto, con Riflessi On Air. Casa perché appunto il tema di questo mese per Riflessi Magazine è casa, come possiamo anche vedere nella fotografia che, eccola qui, che ripropone la copertina di Riflessi Casa, il numero, l'edizione di gennaio, che è online in questo momento in primo piano sul sito riflessimag.it. Di casa parleremo oggi, in particolare di un aspetto particolare trattato e approfondito ampiamente sull'edizione del nostro magazine, che è il tema dell'abitare, il tema che diventa un'emergenza in questo momento così particolare. Ne parleremo con un ospite che ha scritto sulla nostra rivista, e prima di presentarvelo andiamo a sentire le sue parole, l'articolo appunto che l'ospite di quest'oggi ha scritto per Riflessi Magazine Casa, poi lo ritroveremo qui in studio.
1: 55.000. Tante sono le persone che nel nostro paese hanno vissuto, vivono, meglio sarebbe dire sopravvivono, per strada. Sono uomini, donne, bambini, italiani e stranieri, giovani e anziani, famiglie intere, malati psichici, persone con problemi di dipendenza. La pandemia, che ha sconvolto le nostre esistenze, su queste persone si è accanita ancora con più forza, incarnandosi nelle loro fragilità, mettendo sale su ferite profonde, aggravando situazioni già compromesse. Già, perché anche chi poteva permettersi un posto letto, magari in una casa condivisa con altre persone, spesso in qualche periferia desolata e quasi sempre grazie a un lavoretto in nero, ora si trova costretto a trovare un riparo di fortuna, non potendo contare più su alcuna entrata. I dati della Caritas segnalano un preoccupante aumento delle persone impoverite dal Covid. E in strada si muore. Di freddo, di droga, di malattie e disperazione. Dimenticate la figura del clochard romantico, illuminato dalla luce del lampione della Ville Lumière, è reso celebre da qualche film. Vivere in strada è duro e pericoloso, ma spesso non esistono alternative.
0: Ed eccoci, abbiamo sentito, la voce era di Federico Benna, che ringraziamo per la lettura. Le parole erano quelle di Stefano Lampertico. Eccolo qui, Stefano, benvenuto nello studio, entriamo nella tua redazione.
2: Buongiorno, bentrovati, bentrovati a tutti.
0: Ecco, abbiamo sentito in questa clip iniziale un po' quali sono i temi che con te vogliamo trattare. Sono il tema della casa per chi non ha casa in particolare, e lo trattiamo con te per quale motivo? La redazione che vediamo è la redazione di una rivista, di un periodico molto particolare, direi unico in Italia. La tua redazione è a Milano e la tua rivista si chiama Scarp de Tennis. Ovviamente non lo traduciamo, però magari ci puoi spiegare di che cosa si tratta e il perché di questo titolo, che è diventato un marchio ormai molto noto.
2: Sì, Scarp de Tennis è un giornale di strada, come ne esistono un altro centinaio nel mondo, ed è un'occasione per fare informazione e per generare reddito per i venditori del giornale, che sono persone senza dimora, sono persone in gravi difficoltà, sono disoccupati, disagiati, spesso senza casa appunto. E l'occasione di reddito, come dire, generata da uno strumento di informazione, è davvero un'occasione molto particolare, ed è un progetto straordinario, questo sostenuto dalla Caritas, che esiste da 25 anni, il primo numero è del marzo del 96, da allora sono passati circa 700 venditori, molti sono entrati nel progetto, poi sono sono usciti perché hanno trovato una soluzione ai loro problemi, altri sono ancora con noi. E Scarpo ovviamente nel tempo è cresciuto, è partita l'esperienza qui a Milano, dove ancora ha il cuore, e poi si è allargata in tutto il territorio nazionale, nelle città più importanti d'Italia, dove siamo presenti grazie alla collaborazione appunto delle Caritas locali. Perché Scar de Tennis? Che è la domanda che un po' tutti si chiedono, ed è il rimando alla grande canzone di Enzo Iannacci del 64, e il Purtava Scar de Tennis, appunto, in dialetto milanese, dove le scarpe da tennis erano il simbolo, erano, come dire, l'immagine del barbone, no? Che detto in parole iannacciane, quindi con il cuore iannacciano, il barbone in Scar de Tennis era il povero, no? Era chi chiedeva l'elemosina, era lo scartato, era l'ultimo della fila, era il dimenticato da tutti, tant'è vero che appunto la canzone racconta la sua ricerca di amore verso l'idroscalo, verso la periferia. Una canzone anche molto profonda e anche per certi versi tragica, visto la fine.
0: Sì, Stefano, saranno arrivate forti anche in redazione, quindi le parole dell'ultimo messaggio del Papa per la giornata delle comunicazioni sociali, che appunto invita i giornalisti, gli operatori della comunicazione a consumare le suole delle scarpe. Ecco, quindi anche non soltanto per l'assonanza legata alla vostra testata, ma anche per il vostro stile di racconto. Hai parlato della distribuzione anche a Cremona con Caritas, è possibile trovare la domenica fuori dalle parrocchie, se la vostra parrocchia non ha ancora aderito, non lo trovate, magari sollecitate il vostro parroco, perché appunto la distribuzione avviene in questo modo grazie al coinvolgimento di persone che così distribuendo una rivista fanno un doppio servizio, no, Stefano, quello di diffondere notizie buone, oppure non sempre notizie buone, diciamo che è il modo giusto per raccontare le storie che a volte sono buone, a volte invece sono quelle che ci scuotono, e poi anche per rimettersi nel mercato del lavoro. E questo è un po' il tema che hai trattato anche nel tuo articolo su Riflessi Magazine e Casa. Ti faccio questa domanda parlando degli ultimi, che appunto quelli senza casa, com'è cambiata la mappa delle povertà in questo periodo storico così particolare, segnato dalla pandemia che sta creando e creerà problemi e ferite profonde nelle nostre società?
2: Ma purtroppo i dati raccontano storie drammatiche, nel senso che sono aumentate le persone che sono finite per strada, sono aumentate per un duplice motivo. Il primo perché la povertà appunto si è aggravata, cioè, molte persone hanno perso il lavoro, pensate soprattutto a chi lavorava in quel sottobosco dei lavori nero, lavapiatti, il mondo dell'agricoltura. Le badanti, chi aveva appunto qualche piccolo contrattino precario. Ecco, in questo sottobosco molte persone si sono trovate davvero senza reddito e purtroppo molti di loro si sono rivolte ai nostri centri, ai centri di ascolto della Caritas, agli sportelli. Qualcuno è finito per strada, come dicono i dati delle nostre unità di strada.
0: Ecco, dati che abbiamo peraltro visto, Stefano, scusami, abbiamo visto per un secondo una grafica che possiamo rivedere grazie a Daniele in regia. 51.000 persone senza fissa dimora in Italia, 1.800.000 famiglie italiane in povertà assoluta, 650.000 domande per edilizia agevolata che sono in attesa. I dati sono del rapporto Caritas Casa Bene Comune, novembre 2020, quindi di stretta attualità, ma come ci stavi raccontando, i dati sono purtroppo in peggioramento. Che cosa ci raccontano? Qual è la fotografia delle nostre società?
2: Raccontano questo, raccontano una società innanzitutto che è molto cambiata negli ultimi anni, e nell'ultimo anno a causa della pandemia è cambiata ancora di più. Già prima noi avevamo sentore di questo aumento della povertà anche nelle famiglie italiane. Per esempio ci raccontavano alcuni operatori, alcuni volontari delle mense che si avvicinavano a questo servizio anche donne che ritiravano per esempio il pasto per il marito che era a casa e per il figlio che era a casa senza lavoro. L'abbiamo raccontato più volte anche su Scarp. Con la pandemia questo fattore si è accentuato e il numero di senza dimora purtroppo pare essere ancora in aumento. Anche per un altro motivo, perché nei centri è più difficile accedere, perché mantenendo le norme di distanziamento sociale, mantenendo le regole imposte dai decreti e mantenendo soprattutto le norme in materia di sicurezza, i posti nei centri si sono ridotti, in
0: Certo.
2: alcuni casi per più della metà. E
0: Certo.
2: quindi chi è dentro è dentro
0: Sì, prego,
2: e chi è
0: concludi
2: fuori
0: pure.
2: purtroppo è fuori.
0: Ecco, questo è un tema che abbiamo trattato e di nuovo vogliamo riprendere con te, perché anche nell'ultima edizione di Scarpe Tennis, ad esempio, c'è un forte editoriale, usiamo bene gli aggettivi, un forte editoriale di Paolo Lambruschi, che appunto racconta la triste conta dei morti per gelo, che anche quest'anno

0: nelle grandi metropoli, ma non solo, si stanno purtroppo verificando. E, non si può fingere, scrive Paolo Lambruschi su Scar de Tenis, eccolo qui, che quel popolo senza cibo e senza casa è destinato ad aumentare. E citavi, Stefano, il tema delle strutture ricettive di accoglienza che offrono in qualche modo riparo e rifugio, in questo caso alle persone che un tetto non ce l'hanno. Noi siamo stati alla Caritas Cremonese e in particolare al rifugio notturno dove chi non ha un tetto può trovare un conforto, un po' di tepore nelle notti gelide di questo inverno. Abbiamo intervistato Alessio Antonioli della Caritas Cremonese, sentiamolo.
1: Al rifugio notturno vengono accolte persone senza fissa dimora. Sono persone, alcune, che si sono trovate senza una casa in seguito magari a una perdita del lavoro oppure interruzione di rapporti con familiari, conviventi, e si trovano a bussare alla porta della Caritas per chiedere accoglienza durante naturalmente i mesi invernali, che sono quelli più difficili, più freddi. Quest'anno sì, purtroppo abbiamo dovuto togliere alcuni posti letto per poter garantire il distanziamento secondo le prescrizioni dell'ATS. Quindi sono rimasti quattro posti più uno in emergenza, persone accolte solamente di passaggio per magari per una settimana, una decina di giorni, in attesa di magari trovare ospitalità presso qualche parente o qualche amico, oppure di cercare maggior fortuna in altre città. La possibilità di avere una doccia calda la sera, un letto dove dormire durante la notte, permette anche di essere più tranquilli, ad esempio per la ricerca del lavoro. È capitato una persona durante questa ospitalità ha trovato lavoro e sta lavorando, altri si stanno dando da fare, naturalmente ricontattando anche i servizi sociali e attivando le risorse del territorio per cercare di poter avere una maggiore stabilità, la ricerca di un'abitazione, riallacciare le relazioni e quindi per poter tornare ad avere una vita la più normale possibile.
0: E ci fa molto piacere, Stefano, sentire appunto anche dalla voce di Alessio, l'operatore Caritas Cremonese, raccontare della storia di una persona che anche grazie al rifugio è riuscito a trovare uno spiraglio di speranza con un inizio di lavoro per la propria vita. Dunque non solo luoghi di ricovero, ma anche luoghi in cui riaccendere la speranza, che forse è la fiamma, no? che tiene vivi anche nelle situazioni così estreme.
2: Assolutamente, sì, sono d'accordo. E Scarpe va in questa direzione, cioè offrire delle possibilità di reinserimento. Il reinserimento lo sappiamo tutti, se parte da un reddito mensile e dalla possibilità di avere un lavoro e dalla possibilità di avere una casa soprattutto.
0: Ecco, la storia è quella di Giuseppe, che abbiamo peraltro raccontato anche su Riflessi Magazine, sempre sull'edizione Casa, ma di storie lo abbiamo sentito. Si occupa Scarpe de Tennis. Quale sarà il tema centrale della prossima, anzi, dell'edizione che è da poco uscita ed è disponibile?
2: Sì, allora il numero di febbraio che stiamo vendendo in questo mese è dedicato al tema del carcere, con questo titolo Il buio dietro le sbarre.
0: Ecco, lo stiamo
2: Raccontiamo come la
0: vedendo.
2: pandemia ha peggiorato le condizioni dei detenuti e raccontiamo anche come questo sistema di detenzione, lo dicono gli operatori, lo dicono i professionisti del settore, sia da ripensare. Il numero invece di marzo, che stiamo chiudendo in questi giorni, lo chiuderemo domani, è dedicato a un tema altrettanto importante, che è quello del vaccino per gli ultimi. Noi diciamo, come succede in altre parti del mondo, come è successo a Montreal, come succede in Danimarca, come ha fatto anche il Vaticano, come ha fatto il Papa, diciamo che il vaccino deve essere dato prima di tutto alle persone senza dimora e alle persone fragili in difficoltà, per una questione umanitaria, innanzitutto, ma anche per una questione sanitaria, perché sono persone che incontrano tante persone, incontrano tanta gente. Lo faremo con un'intervista a Gino Strada, e con un'altra serie di servizi che abbiamo preparato in redazione.
0: Allora, buon lavoro Stefano Lampertico, direttore di Scarp the Tennis, e grazie intanto per essere stato con noi e anche per il lavoro prezioso che state facendo con la vostra rivista così speciale. E noi, prima di salutarci, una piccola riflessione, anche perché lo abbiamo sentito, a loro modo i giornalisti possono, insieme agli operatori, ai volontari, a chi si schiera dalla parte degli ultimi, essere un po' un eroe per la vita di chi è emarginato, di chi è fragile. E appunto eroi, eccolo qui, è il tema invece della prossima edizione di Riflessi, in uscita il 26 di febbraio, con la bella immagine di copertina firmata da Giulio Barbieri. Noi ci fermiamo qui, grazie ancora a Stefano Lampertico, alla redazione di Riflessi, a Daniele Tonani in regia, e vi lasciamo con una frase appunto del Papa, di Papa Francesco, nel suo ultimo messaggio per le comunicazioni sociali, e l'appuntamento è con Riflessi On Air per la prossima puntata. Grazie.

0: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.
1: C'è Gracie Abrams nel pomeriggio di In Blu 2000, bentrovati, siamo nella nostra ultima settimana di questa regular season, no? Non sappiamo ancora se ne giocheremo un'altra di stagione, ma la tecnologia è una passione che fino a quando ci siamo proviamo a raccontare anche perché ci piace un po' essere programma di servizio, no? Qualcuno lo sa e qualcuno no, sto facendo un giro largo, però da quest'anno, da gennaio, lo speed di Poste Italiane è diventato a pagamento. Resta gratuito soltanto per il primo anno di attivazione, però la musica è cambiata, nel senso che nell'ultimo anno diversi altri identity provider autorizzati hanno introdotto piani a pagamento. Poi Poste ha chiarito che se uno non è d'accordo con queste nuove condizioni economiche può recedere dal contratto prima della scadenza senza nessun costo. La buona notizia però è che esiste un'alternativa altrettanto valida e altrettanto sicura per accedere ai servizi della pubblica amministrazione, perché SPID serve a questo, no? Servizio Pubblico di Identità Digitale, questo è l'acronimo, per interfacciarsi, che ne so, con l'INPS, con l'Agenzia delle Entrate, con diverse incarnazioni, ecco, della pubblica amministrazione. E l'alternativa meno famosa per fare la stessa identica cosa dello SPID ma senza lo SPID è la CIE, la carta d'identità elettronica. Ormai tutti ce l'abbiamo in tasca e chi ha ancora quella cartacea dovrà sbrigarsi ad aggiornarla, perché da agosto i vecchi documenti cartacei non saranno più validi in tutta l'Unione Europea. In Italia abbiamo una piccola proroga, però prima o poi, insomma, bisognerà cambiare. La CIE fa esattamente lo stesso lavoro dello SPID, ma senza nessun canone e nessun abbonamento. Il Ministero dell'Interno lo definisce proprio come la chiave di accesso e di autenticazione rilasciata dallo Stato, sto leggendo testualmente, per entrare nei servizi online pubblici e privati con tutti e tre i livelli di sicurezza, bla bla bla. L'unica cosa da fare è attivarla. Per iniziare a usarla subito serve uno smartphone, che sia Android, che sia iPhone, insomma, con lettore NFC e questa app, gratuita da scaricare, CIE ID. Serve anche un codice PIN di 8 cifre che dovremmo aver ricevuto in due parti. Dico dovremmo aver ricevuto perché la prima metà l'abbiamo presa in comune quando abbiamo fatto la richiesta della CIE e la seconda parte è arrivata a casa per posta insieme proprio materialmente alla carta d'identità fisica. In pratica PIN e PUC, vi ricordate quelli delle SIM del telefonino di una volta? Il PIN serve per accedere ai servizi digitali, mentre il PUC serve per sbloccare il PIN se lo sbagli per tre volte di seguito e devi crearne uno nuovo. Ovviamente, per motivi di sicurezza, nessuno di questi codici è scritto sulla carta. Anche il PUC è di 8 cifre e proprio come il PIN è stato consegnato a metà, la prima parte sulla ricevuta del comune e la seconda nella busta che è arrivata a casa con la carta d'identità. Ovviamente la maggior parte delle persone non ha memoria di questi codici PIN e PUC, però se abbiamo almeno il PUC, allora si può recuperare il PIN tramite l'app CID sul telefonino. La sezione sblocca carta, però è più facile da fare che da spiegare. Se invece manca proprio sto PUC, le strade sono due. Se all'epoca della richiesta abbiamo lasciato in comune o al consolato, insomma, un indirizzo mail valido o un numero di telefono, allora si può provare a recuperare questo PUC direttamente dall'app CID utilizzando il lettore NFC dello smartphone, per cui devi appoggiare materialmente la carta d'identità. In alternativa, bisogna andare al comune con la carta d'identità eppure un altro documento per sicurezza. So che molti comuni permettono ormai di fare questa pratica senza appuntamento, visto che è una cosa di pochi minuti, insomma, si fa lo sportello anagrafe, però sempre meglio informarsi, no? Per evitare di fare un giro a vuoto. Mi rendo conto che detta così, raccontata alla radio, senza immagini, senza far vedere, può sembrare una cosa complicatissima, come sembrano complicatissime tutte le cose nuove e digitali. Tecnicamente non è nemmeno obbligatorio per il momento avercelo questo servizio digitale di identificazione, ma tanto prima o poi servirà. E allora sì che tutto diventerà improvvisamente chiaro. Le parole di In Blu 2000. Mi piace quando siamo un programma di servizio.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Rintracciata l'auto che ieri non si è fermata a un posto di blocco a Milano, facendo scattare l'inseguimento nel quale ha perso la vita il 30.

0: 19enne agente di polizia locale Francesco Imprezzabile. Due le persone fermate, per ora si esclude lo speronamento. I messaggi di cordoglio del capo dello Stato Mattarella e della Premier Meloni. A Napoli, indagini in corso sulla morte di un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, incensurato, colpito a morte la notte scorsa davanti alla sua abitazione da una persona che gli esplose un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata.
1: Era incensurato Lorenzo Spasiano e non aveva nessun legame acclarato con gli ambienti della criminalità. Il 21enne di Napoli è stato ucciso la notte scorsa nel suo quartiere a Miano, raggiunto da un colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata al petto. Ritrovato dalla madre, il ragazzo è stato portato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, dove è deceduto. L'omicidio, avvenuto davanti alla casa del giovane in via Caprera, farebbe pensare a un coinvolgimento con i clan che hanno nella zona la loro roccaforte, ipotesi però esclusa da chi conosceva il ragazzo e la sua famiglia. Stando alle testimonianze di chi frequentava l'operaio ucciso, la ragione dell'omicidio sarebbe da ricercare in una lite avvenuta durante una partita di calcetto. Gli strascichi di quell'episodio, ricorda qualcuno nel quartiere, si sarebbero trascinati per settimane. Amelia Cartia, linea allo studio.
0: Nuovo round di colloqui diretti fra Libano e Israele a Washington. Non accetteremo nulla di meno della fine dell'occupazione israeliana dal sud del Libano e della caduta delle tutele straniere. La nostra unica scelta è la nostra sovranità nazionale, lo ha detto il presidente libanese Aoun in un comunicato salutando l'avvio della nuova fase di colloqui. Il Parlamento della Romania ha respinto la nomina di Adrian Vastea, primo ministro, aggravando la crisi politica in corso nel paese, membro dell'Unione Europea e della NATO al confine con l'Ucraina. Vastea, premier designato, aveva bisogno di 233 voti fra Camera e Senato per ottenere la fiducia e formare il governo, ma si è fermato a 189. Alcuni deputati non hanno partecipato al voto, lasciando l'aula prima dell'inizio della seduta. Continuano ad aumentare le città da bollino rosso per il caldo. Oggi sono 15, domani saliranno a 16 e giovedì a 17. Temperature roventi si prevedono, stanno invadendo quasi tutta l'Europa nord-occidentale. In Francia 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. In Germania si attendono per venerdì temperature record fino a 40 gradi. In Spagna oggi in alcune regioni come Andalusia e Paesi Baschi si toccherà il picco dell'afa fino a 45 gradi. In Gran Bretagna il caldo fa chiudere lo storico ponte fra Inghilterra e Galles. L'OMS dichiara l'ondata di calore un'emergenza sanitaria. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Cari radioascoltatori, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Una puntata oggi particolare, la dedicheremo alla passerella del turismo. Ci troviamo in fondo alla vigilia dell'estate e non possiamo non pensare come vivere da credenti questo tempo così importante e nello stesso tempo quali proposte anche le comunità cristiane possono offrire ai propri turisti, perché molto non pensiamo, basti pensare all'Italia, è tutta una realtà turistica. Abbiamo ospite con noi Don Gianola Michele, direttore dell'ufficio turismo della CEI.
1: Buongiorno a tutti.
0: E Don Marco Fagotto, sì, vice direttore.
2: Buongiorno a tutti.
0: E un saluto cordiale a Bruno Orti che ci segue dalla regia. In collegamento telefonico abbiamo Francesco Ognibene del quotidiano Avvenire. Francesco, buongiorno a te.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno a te.
0: E con queste presentazioni a questo punto diamo avvio alla nostra conversazione per cercare di riflettere insieme come vivere questo tempo e quale valore dare a questo tempo. Don Michele, direttore dell'ufficio passerella del turismo, che cosa significa vivere questo tempo da credenti, ma anche per le comunità parrocchiali, cosa significa vivere questo tempo?
1: Il tempo dell'estate certamente è un tempo nel quale ci si muove, no? Si va incontro alla possibilità di visitare luoghi, terre. Il tempo estivo è anche un tempo, diciamo, il tempo libero, no? Per cui abbiamo la possibilità di avvicinarci a quella dimensione umana fondamentale che è quella del riposo, che non è certamente soltanto una divergenza, no? Divergere da quello che si sta facendo generalmente, ma riuscire a ritornare su alcuni ritmi che hanno a che fare con la lentezza, il gusto, la contemplazione anche delle opere d'arte, dei luoghi, della natura, che è una radice della pace del cuore.
0: Don Marco, si parla di tempo libero perché è tempo liberato dallo stress, dagli impegni, dalla frenesia del quotidiano.
2: Certamente, dal lavoro anche. E il tempo libero è il tempo nel quale si prende più coscienza di se stessi, prima di tutto. Nel tempo liberato dall'affanno e dalla furia del giorno per giorno, possiamo entrare anche in contatto con noi stessi. E questo lo facciamo meglio in una dimensione conviviale, una dimensione che ci mette tra ospiti e ospitanti in comunione, sia di obiettivi che anche di ricchezza, perché in fondo il turismo è una grande ricchezza, ma prima che economica è umana, perché scambia cultura, pensiero, idee, esperienze, e quindi è un tempo pregnante, è un tempo non vuoto, anzi totalmente il contrario, un tempo libero. Spesso fanno la battuta chi è responsabile del tempo libero ha molto tempo, in verità il tempo libero è un tempo molto impegnato, proprio perché va incontro a questa riscoperta anche di se stessi.
0: Da alcuni anni il quotidiano cattolico Avvenire segue con attenzione anche le proposte che i territori offrono ai turisti. A tale riguardo abbiamo appunto Francesco Ognibene che segue questo campo. Che esperienza hai avuto in questi anni, Francesco, riguardo le comunità che si dedicano alla pastorale del turismo?
3: Diciamo, in coerenza con quello che è stato appena detto, c'è un desiderio da parte delle comunità, io devo dire crescente e anche con una crescente creatività, di incontrare questa richiesta, questa ricerca di un maggiore spazio liberato e aperto all'interiorità, cioè a ritrovare se stessi, a ritrovare le relazioni soprattutto. Questa è un'esperienza che facciamo tutti, no? Sia relazioni in famiglia che relazioni con persone che conosciamo, che incontriamo, la stessa comunità che incontriamo una volta che andiamo a fare i turisti altrove, no? Cioè una curiosità anche, per cui troviamo questa, cioè registriamo, lo registro da cronista, una crescente attenzione nei confronti degli ospiti, ma proprio per cercare di venire incontro a una domanda di ritrovare se stessi, che spesso d'estate, comunque nel tempo liberato, ha un'opportunità eccezionale per maturare. Quindi anche per noi è importante raccontare che cosa le comunità maturano, che cosa offrono ai turisti, perché è un segno di una chiesa creativa, una chiesa viva, che quando incontra le persone si pone una domanda su cosa stanno cercando, e quando questa ricerca c'è, e c'è sempre di più, perché siamo sempre più, come è stato detto poco fa, sempre più schiacciati, no, da ritmi che sembrano toglierci il respiro, per cui abbiamo bisogno di spazi e di tempi nei quali cercare di respirare, far respirare l'anima, e abbiamo bisogno di trovare, lo speriamo, di trovare qualcuno che ci fa una proposta interessante, una proposta di uno sguardo diverso, non soltanto per il fatto che vediamo un bel panorama, ma perché ci viene rivolta una parola significativa che abitualmente facciamo un po' fatica ad ascoltare, perché siamo appunto presi da quella furia di cui si diceva prima con questa bella parola, no? Cioè sembra quasi che dobbiamo inseguire qualcosa, quando ci rendiamo conto che forse non è il caso di inseguire sempre qualcosa e decidiamo di fermarci, speriamo di poter incontrare, magari inconsciamente, di poter incontrare qualcuno che qualcosa di bello da dirci. Fortunatamente le comunità cristiane, non dappertutto, non in modo diciamo coerente magari, ma sempre con maggiore impegno e anche sacrificio, cercano di presentare qualche parola significativa, qualcosa di interessante che valga la pena, e nascono delle belle esperienze che andiamo raccontando. Alcune esperienze sono esperienze storiche, altre invece prendono corpo magari per provare a vedere cosa succede. C'è un elemento di forza sicuramente sul quale si fa perno, si può fare perno, ed è la eccezionale ricchezza di patrimonio artistico di cui dispone il nostro paese, che è in gran parte appunto radicata nella Chiesa, e una volta che anche soltanto una comunità si guarda attorno e il panorama al quale è abituato, una chiesa molto bella, un museo, un'opera d'arte, lo fa parlare al di fuori dell'ordinarietà, cioè esce dall'abitudine e lo mette in contatto con gente che non lo conosce, che si trova meravigliata, stupita, incantata di fronte a quello che incontra, ecco che nasce un incontro significativo sempre. E devo dire che questa l'esperienza di diocesi, di parrocchie che hanno voluto valorizzare anche con restauri mirati, anche con percorsi espositivi intelligenti, hanno voluto valorizzare il loro patrimonio, è molto cresciuta negli ultimi anni. Questo lo vedo con grande interesse e cerchiamo sempre di raccontarlo, perché è bello vedere come appunto un'opera d'arte, una cattedrale, una parrocchia, una pala d'altare diventano una forma di incontro e anche di evangelizzazione.
0: Don Michele, il tuo sguardo punta soprattutto all'attività delle comunità parrocchiali, e che cosa puoi offrire alle comunità, che quali sono le richieste che dalle comunità poi arrivano al centro nazionale?
1: Questo di cui abbiamo appena sentito parlare è quello che noi definiamo turismo conviviale. L'esperienza turistica è l'occasione per rendere protagonisti sia il turista che visita un territorio, sia la comunità che lo accoglie. Spesse volte questa dinamica non parte, e in alcuni luoghi il turista è percepito come un fruitore del patrimonio e la comunità non si sente appunto valorizzata. Il lavoro dell'Ufficio Nazionale per il Tempo Libero, Turismo e Sport ha così una proposta a riguardo, la possibilità all'interno del turismo conviviale di valorizzare questa dinamica di accoglienza nel racconto della vita e l'esperienza dei parchi culturali.
0: E allora proviamo a cercare di capire, Don Marco, che cosa si tratta questa esperienza, di che cosa parla?
2: Beh, il progetto dei parchi culturali ecclesiali è il modo con cui la Chiesa diocesana si mette in come soggetto primario di proposta di ospitalità, di accoglienza, e non soltanto come colei che vede passare il turista, ma che si mette insieme al turista, che accompagna il turista. In qualche modo l'abbiamo sempre pensato fin dall'inizio come quella Chiesa in uscita che ci veniva chiesta da Papa Francesco. In fondo io abito in una città come Firenze, che è piena di turisti, e il modo con cui la Chiesa di Firenze può rendersi ospitale è innanzitutto scendere in strada con i turisti, invitarli a conoscere non soltanto le bellezze artistiche, che chiaramente sono la base della motivazione per la quale il turista viene a Firenze, ma anche l'incontro con quelle comunità che queste bellezze turistiche le vivono non soltanto come beni culturali, ma anche come beni di fede. E quindi il parco culturale mette insieme in rete sostanzialmente tutte quelle proposte che le chiese diocesane hanno da poter offrire agli ospiti. E questo innanzitutto ci fa pensare come Chiesa, non ci fa più pensare come singole proposte, ma come una rete. Ci mette nella possibilità anche di essere in rete con gli altri parchi culturali che sono presenti in Italia, un progetto che è nato nel 2019, ha visto la difficoltà del Covid e che ora riprende vita con diverse diocesi che in Italia hanno costituito già dei parchi culturali e altre che stanno comunque muovendosi in tal senso, anche perché intravedono questa possibilità non soltanto di mettere a sistema il loro patrimonio, prima di tutto culturale, ma anche il patrimonio di fede, con questa condivisione che noi appunto inseriamo nel tema della convivialità.
0: Il Papa è più di qualche volta ha segnalato come i confini geografici delle singole comunità ormai sono scardinati, perché la gente è in movimento, Don Michele, la gente si muove e va talvolta non più nella comunità di appartenenza, ma dove si sente più in sintonia, magari con il sacerdote, con gli amici che ha incontrato, con le esperienze che lui sta vivendo. Credo che anche la passione del turismo rientri dentro questa dinamica, ossia che non va guardato solo la comunità residente, ma nel momento che si diventa comunità turistica è necessario intercettare anche quanti arrivano, facendoli sentire accolti all'interno delle comunità, sapendo proporre loro un progetto particolare, mirato, perché non si sentano ospiti, ma si sentano veramente di casa dentro questa esperienza.
1: Penso che proprio questa parola, casa, sia la chiave, no, di questo discorso. Il turismo conviviale, l'esperienza di parchi culturali, la pastorale ecclesiale ha questo compito, no, di rendere i luoghi case disponibili, diciamo, per essere abitate da chi ci vive e capaci di accogliere chi è di passaggio. Il libro degli Atti ci racconta questa bella immagine, no? Che a volte chi ha ospitato qualcuno ha ospitato un angelo, no? E penso che sia davvero bello questo, perché l'intreccio, diciamo, delle vite, dei racconti, no? Dei cuori delle persone all'interno di uno spazio nella quale è possibile condividere la fede è ciò che sostiene, e quindi anche il viaggiatore, il turista, il pellegrino che incontra un luogo, una chiesa, una comunità residenziale, diciamo uno spazio ecclesiale, ha la possibilità di riconoscere che si sente appunto a casa nello stesso corpo. Questa esperienza la facciamo spesse volte nella chiesa, no? Penso alle giornate mondiali della gioventù, penso alla visita ad alcune comunità nei luoghi magari dove la fede non è così vissuta, insomma luoghi anche lontani o luoghi di missione, viaggiando. Incontrare la Chiesa fa sentire, fa vibrare quelle corde di appartenenza che fanno proprio sentire appunto a casa.
0: Francesco, stiamo parlando con Francesco Ogni Bene, è collegato con noi al telefono, caporedattore di Avvenire, e da quella posizione che è quella di vedere, di osservare e di narrare le storie, si coglie come negli anni il turismo è cambiato radicalmente. All'inizio era l'esperienza per alcuni ceti sociali, ormai il turismo fa parte di tutti, anche pochi giorni, ma ormai tutti fanno turismo, tutti vanno in vacanza, quindi è cambiato anche l'approccio culturale di fronte a questa esperienza, che, come accennavamo, Avvenire come quotidiano si è sempre dedicato nel seguire, nell'osservare. Quali esperienze puoi raccontarci, Francesco, e che hai colto negli anni di tuo servizio attento a questa dinamica?
3: Dunque, se ci riferiamo alle feste, è un'esperienza tradizionale ormai del nostro giornale, che nasce dal territorio. La peculiarità è che appunto le feste di Avvenire nascono attorno, per una comunità che si riconosce attorno ad un giornale, che è una cosa che oggi sembra un po' stravagante, però che parla di una storia di questo paese come una rete di comunità. Adesso abbiamo parlato di reti, ecco, il concetto di rete è molto cambiato anche per via dell'impatto della cultura digitale, però dobbiamo pensare quello che il nostro paese è, non soltanto il nostro paese ma in particolare l'Italia, come una rete, una grande rete di comunità. Ogni comunità molte comunità si sono riconosciute, si riconoscono in simboli, in situazioni, in luoghi.

0: qualcosa che sia, che valga la pena essere letto, ma non soltanto come intrattenimento, come servizio allo spirito critico, ad un'anima credente che si pone delle domande di fronte alla storia, e quindi ci facciamo compagnia con queste domande e ci sentiamo una comunità di domande e di ricerca dentro la storia. E ci sono comunità, ecco, per venire al punto della tua domanda, che in questo hanno riconosciuto la passione nella quale che valeva la pena appunto non solo riconoscerci, ma costruirci attorno un evento, offrendolo agli ospiti durante l'estate, durante i periodi di riposo, come un riferimento, così, per fare festa, ecco, la festa di avvenire, che nasce appunto da realtà. Io penso soprattutto alla festa di Lerici, che è quella nella riviera Ligure di Levante, che è lo spezzino, che è la festa storica, diciamo, del nostro quotidiano, che quest'anno compie 30 anni addirittura, che a sua volta è erede di altre feste in altre zone d'Italia, dove appunto questa esperienza poi magari si è consumata, si è esaurita, ma invece a Lerici va ancora avanti, ed è la caratteristica interessante che è una festa popolare, cioè una festa che è nata come festa di piazza, no? Si diceva appunto scendere in strada, fare compagnia alle persone, ecco, è nata proprio così, una parrocchia che durante il periodo estivo vede moltiplicarsi le presenze e si chiede: cosa posso fare per tutta questa gente? Mi riconosco attorno a questo quotidiano per i motivi che ci siamo detti, e organizzo una festa che tutti i giorni proponga qualcosa di bello che ci permetta di stare insieme. Un giorno una proposta spirituale, un altro giorno una proposta conviviale, un altro giorno una proposta artistica, e così il programma è diventato un programma di una settimana, 10 giorni, quest'anno addirittura si parla di 2 settimane di programma, e noi veniamo chiamati, perché siamo i testimoni ammirati di questa mobilitazione, veniamo chiamati ad animare questa festa con i nostri contenuti, le nostre firme, con noi stessi che andiamo, partecipiamo, perché siamo parte di questa comunità. Ecco, la cosa bella, dico di Lerici, ma poi potrei parlare anche di Bibione, potrei parlare anche di Grado, di Trento, di altre realtà nelle quali la festa magari appunto ha avuto un percorso più recente, ma che è interessante seguire, anche in Sicilia, cioè sono realtà, anche qui magari qualcuno che ci sta ascoltando può anche pensare di farne nascere una, non siamo noi che andiamo a sollecitare una parrocchia, una diocesi, una realtà locale, è il contrario, cioè nasce come esperienza di una comunità che dice: cosa possiamo fare per chi ci viene a trovare? Se vogliamo offrirgli dei contenuti anche di carattere legati all'attualità, al mondo, cioè una lettura appunto credente, ma aperta a tutti, nel mondo in cui ci troviamo, chiamiamo a venire, facciamo una festa di avvenire, e avvenire poi si fa accanto a queste realtà, e diventano delle cose molto belle, sono delle relazioni che sono nate, amicizie, presenze, dico Lerici, dico Grado, dico Bibione, che sono le realtà forse più consolidate, ma altre che hanno percorsi, come dicevo, un po' più recenti, oppure appena nate, e che cerchiamo di incentivare, ma ci sono anche percorsi che facciamo durante l'anno, che sono aperti alla città, e penso a Parma, un'esperienza che stiamo portando avanti adesso in cattedrale, che è un tesoro d'arte incredibile, facciamo degli incontri organizzati dalla diocesi, ma è un modo per dire: avvenire è uno strumento, è al servizio di una comunità che vuole aprirsi ed essere casa per altri. E in una casa io entro e trovo libri, trovo giornali, trovo gli interessi di questa comunità, e questo lo trovo molto bello.
1: Io farei un attimo una pausa musicale, siamo in piena estate ormai, il caldo si fa sentire, Sapore di sale di Gino Paoli.

0: E dopo la canzone vogliamo allora riprendere il nostro dialogo. Vorrei chiedere a Don Michele, ne abbiamo parlato di molte esperienze, ma la comunità cristiana ha un suo specifico. È il momento dell'evangelizzazione, dei sacramenti. Quale proposta dunque garantire, mantenere per i turisti? Perché il turista poi si fa pellegrino nel momento in cui varca una chiesa. Non è semplicemente un turista che ammira. Nel momento in cui un turista sceglie di andare in chiesa a partecipare al sacramento, a partecipare a un evento spirituale, veramente si fa pellegrino. E quella chiesa assume quasi una sorta di santuario. Non è la tua casa, ma sei tu, parrocchia, che devi far sentire di casa quel turista che ti raggiunge.
1: Io credo che un limite del turismo, diciamo, delle visite turistiche del turista, dello sguardo del turista, ecco, diciamo così, è quello di rimanere alla superficie, no? E quindi ammirare opere d'arte, riconoscerne in qualche modo la bellezza, ma faticare ad ascoltare i racconti che i luoghi, l'arte, la storia tramanda, no? E penso che un compito della Chiesa sia proprio questo, andare a ritornare alle radici, no, del kerygma, potremmo dire, alle radici dell'annuncio, raccontando non solo l'ambiente storico, la biografia dell'autore, dell'opera, ma cercando appunto di farne emergere il racconto. Questo è molto fruttuoso sia per chi viene, diciamo, sia per chi visita, e sia per la stessa comunità che ha la possibilità di guardare il patrimonio culturale che gli è affidato e riscoprirne appunto la bellezza, la ricchezza. Ciascuna delle nostre diocesi, ma anche delle nostre parrocchie nelle chiese d'Italia, hanno tantissime tesori, no? Opere d'arte. E questo è un primo livello, se vogliamo dire. Dall'altra parte c'è anche, quanto suggerivi, no, tutto l'aspetto liturgico e sacramentale, nel quale c'è la possibilità, sempre nello stesso sguardo, direi simbolico, no, di chi partecipa, della stessa liturgia, la possibilità di fare entrare, no, il pellegrino, l'ospite, ecco, all'interno della celebrazione. E per questo succede, no, tante volte, non soltanto sentirsi accolto nei luoghi più turistici, avere la possibilità di ascoltare anche semplicemente un saluto in un'altra lingua, è proprio l'accompagnare la celebrazione liturgica in quella sobrietà tipica della liturgia che ci dà appunto l'occasione per far passare, diciamo, uno spazio che è quello della celebrazione. Partecipare ai sacramenti, come sappiamo benissimo, non è assistere a uno spettacolo, no? Ma entrare in relazione con la vita, col mistero cristiano. E quindi in questo penso che sia un servizio, una cura che abbiamo da custodire a livello ecclesiale.
0: Don Marco, tornando a questo tema della proposta liturgica, catechetica, che nulla vieta, forse come comunità cristiane dobbiamo osare un po' di più?
2: Certamente, potremmo anzitutto non semplicemente continuare sulla storia e la tradizione che comunque molte chiese hanno, che è quella di accogliere i turisti estivi, per esempio con una lettera pastorale del Vescovo, con delle proposte anche più adeguate. Penso molto il campo si apre sulla parte della formazione, per quanto riguarda per esempio tutto il reparto delle guide turistiche, che potrebbero diventare dei grandi alleati anche per l'evangelizzazione, se certamente formati nel modo giusto. E quindi una delle, diciamo, degli assetti nuovi che cerchiamo di dare anche al nostro lavoro pastorale è anche quello appunto di fare formazione per coloro che accompagnano e guidano i turisti, perché diventi sempre di più un rapporto che porta il Vangelo che è stato alla base o che è alla base dell'esperienza turistica che il viaggiatore sta vivendo, e che lo porti anche a considerare meglio la sua esperienza di fronte a un mistero ministero che magari proprio per il fatto che è nel tempo libero, nel tempo liberato, che può anche scoprire meglio. Quindi anzitutto la formazione e poi direi anche una formazione di quei ministeri più diffusi, di quali molto si parla nella Chiesa, in una Chiesa che è sempre più sinodale e ministeriale, in quei ministeri che appunto sono dell'accoglienza. Fino anche alle piccole parrocchie, alle piccole realtà, mi viene in mente soprattutto gli ospitalieri, per esempio, sui cammini, no? Sono delle esperienze di evangelizzazione persona a persona, quindi l'incontro personale, ma un incontro che sia con lo stupore, allo stupore del Vangelo. L'accoglienza deve essere di casa nelle nostre comunità, perché il turista è fuori casa, il turista è fuori dalle sue abitudini, è lontano da quelli che sono i suoi equilibri normali, e se noi riusciamo a farlo sentire a casa, allora là portiamo la bellezza del Vangelo, portiamo la bellezza di una vita che è accolta, di una vita che è conosciuta nel senso proprio di accolta. Quindi potrebbe essere interessante per le comunità, e mi viene in mente anche quelle comunità più lontane da quello che potrebbe essere il turismo, che ormai è superato, anche quello di massa, ma certamente che porta, come diceva lei prima, molti a viaggiare. Ci sono anche tutto il tema delle aree interne che vengono in qualche modo, che evidenziano una possibilità di accoglienza turistica proprio per il fatto che sanno ancora donare momenti di festa che altrove sono ormai scordati, tutta la parte non solo dei sacramenti, ma per esempio anche dei sacramentali, le processioni, le feste patronali, possono essere motivi di grande evangelizzazione attraverso quella che è la via della devozione e dei più esercizi, insomma, no? Che sono molto presenti nel nostro paese e che riguardano anche quello che normalmente si chiama turismo di ritorno delle radici, per cui molte persone dall'estero tornano in Italia, nel loro paese dove sono nati i genitori piuttosto che i nonni, e la riscoprono delle comunità che ancora vivono quegli stessi valori che sono stati quelli dei nonni e dei genitori che avevano poi lasciato l'Italia.
0: Diciamo che viviamo un tempo in cui dobbiamo unire le forze, quando le forze sono sempre meno, oltretutto penso ai sacerdoti, e a tale riguardo diventerebbe interessante, Don Michele, se lì dove le comunità si accorgono che a messa non c'è quasi più nessuno perché d'estate vanno tutti in vacanza, che si abbia il coraggio anche di tagliare eventualmente alcune celebrazioni eucaristiche per dare tempo a disposizione per una comunità che è vicina, dove invece le messe si moltiplicano. Ma non è solo la questione della messa, ma è la questione dell'affiancamento, della direzione spirituale, della confessione. Cioè tagliamo noi o riduciamo noi in questo periodo estivo, perché le chiese sono vuote in città, tutti vanno via, per dare una mano lì dove serve. Anche questo significa educarsi a comprendere che la passione del turismo non è qualcosa di altro, ma è qualcosa che ci interpella e che chiede collaborazione e aiuto vicendevole.
1: Sì, certamente, penso che il termine tagliare abbia porti sempre con sé un significato un po' negativo, no? Porta come un po' una sorta di ferita, quasi dover abbandonare perché non ce la facciamo più. Invece potremmo utilizzare anche il termine potare, no? Che alla fine la radice è sempre quella, no? Però dà uno sguardo verso il futuro, no? La pianta viene potata perché porti più frutto. E allora non riduciamo le messe solo perché non ce la facciamo, per esempio, no? A mantenere uno stesso ritmo, ma perché vogliamo che la comunità si possa rendere disponibile, no, appunto a servizio anche in maniera differente del territorio. I due termini, a mio avviso, offrono una prospettiva, se vogliamo, differente, no? Cioè, c'è sempre la fatica di dover abbandonare qualcosa, ma allo stesso tempo nella fede cristiana abbandoniamo qualcosa per avere più frutto. Questa è una dinamica tipica della vita spirituale e penso anche della forma ecclesiale.
0: Francesco, una domanda. Tu prima hai fatto cenno che sono le parrocchie che vengono a bussare alla porta, oppure che, avendo ascoltato altre storie, chiedono di poter portare nei propri territori alcune esperienze. Quali sono le proposte che ti senti di esprimere adesso ai nostri radioascoltatori, quali suggerimenti offrire per poter portare nei propri territori questa occasione di incontro e di confronto culturale?
3: La parola chiave che hai appena usato è incontro, sicuramente. Infatti noi stiamo proponendo alle realtà che ci vengono un po' a cercare, quei contatti sono, potete immaginare, quotidiani con tantissime realtà che sono appunto diocesi, parrocchie, centri culturali, associazioni, scuole, appunto anche musei diocesani, con tante realtà che vengono magari a proporre semplicemente di pubblicare una notizia, banalmente, questo è comprensibile, e nascono rapporti che vanno ben oltre quella semplice pubblicazione. Diciamo, sì, d'accordo, una notizia possiamo pubblicarla, possiamo dare risalto a questa iniziativa, possiamo magari approfondirla, però andiamo un po' oltre, cerchiamo sempre, almeno io cerco sempre di far nascere un rapporto che poi abbia una durata, abbia una fedeltà e che possa nel tempo far sgorgare qualche proposta magari elaborata insieme. Questa è un po' l'idea che mi viene da dire, che proprio fa perno su questa parola incontro, perché alla fine il giornale vuole incontrare le persone, vuole incontrare la loro ricerca, la ricerca di un senso nell'attualità che spesso ci stordisce, sembra appunto non averne alcun senso, ecco, molti fatti ci lasciano anche sgomenti, no? E il nostro sforzo è sempre quello di cercare di restituire un senso, un percorso, un'ipotesi di risposta là dove sembra esserci magari il buio, la sofferenza o appunto semplicemente lo stordimento. Quindi dentro questo percorso incontriamo persone che si pongono le stesse domande, magari appunto l'incontro nasce dalla pubblicazione di una notizia o dal rilancio di un'iniziativa bella che ci sembra intelligente e che merita di essere fatta condividere. Ma da questo incontro vorremmo che nascano altri incontri, per cui noi ci mettiamo a disposizione perché una comunità, faccio l'esempio di una parrocchia che durante il periodo estivo o durante il periodo del riposo si trova ad avere molti ospiti, possa sentirsi anche incoraggiata a organizzare anche semplicemente un'attività, tanto per vedere come va, ecco, sperimentarsi e cimentarsi, e ci chiami, ci coinvolga dicendo: ma se vogliamo, noi che desideriamo incontrare le persone, incontrarle veramente con lo spirito che ci siamo appena detti, cioè incontrare, andare oltre la superficie, cercare di andare dentro le domande di senso, di riscoperta di se stessi, di ascolto della propria vita, no? Io comunità vorrei cercare di incontrare più profondamente i miei ospiti, non limitarmi soltanto ai servizi liturgici, cosa posso fare? Ecco, venire a disposizione di questa proposta, di questa ricerca, proprio perché anche noi vogliamo incontrare persone, lo facciamo come nostra missione. E quindi possono nascere, sono nate, tante iniziative, magari piccoline, che però sono esattamente il segno di quello che desideriamo fare e lo spirito col quale Avvenire è nato e per il quale esiste, cioè Avvenire viene fondato nel 68 da Paolo VI come strumento al servizio della comunità cristiana per cercare di maturare un giudizio cristiano sulla realtà. Ecco, noi offriamo questa ricerca di un giudizio cristiano a tutti, cerchiamo di costruirlo insieme, cercando di accogliere le domande di tutti, facendo le nostre e proponendo magari appunto nel dialogo, in una serata, su una piazza, faccio per dire, no, il format tipico che si può creare con il parroco, con il vescovo, con chi vuole partecipare e con un ospite significativo che possiamo cercare, noi lo portiamo, noi diciamo, cerchiamo di farci garanti di un minimo di qualità dei contenuti, in modo che le persone non vadano a sentire una bella conferenza, perché questo non ci interessa sinceramente, bello per carità, ma lo lasciamo ad altri. Noi vorremmo far incontrare persone che si mettono in gioco, persone che si fanno carico delle domande degli altri e che vogliono appunto incontrare altri, e con questo spirito sono nate tante belle amicizie e io penso che possano nascere anche tante cose interessanti, magari appunto da una piccola realtà che però decide di giocare le sue carte e di provare ad aprirsi a tutti con una cosa che possiamo aiutare ad allestire. E sono sempre esperienze, devo dire, tutte diverse, quanto sono diverse le comunità, ma sempre incoraggianti e positive, interessanti, vale la pena.
0: Facciamo un'altra pausa musicale con Azzurro, teniamo le canzoni estive a tutti gli effetti, quindi ascoltiamo anche questa canzone per poi riprendere la nostra conversazione.

0: Ed ecco, siamo ancora in linea, l'uno speciale dedicato alla passerella del turismo. Siamo ormai alla vigilia dell'estate. Siamo qui con noi Don Gianola Michele, direttore dell'Ufficio Nazionale Sport, Tempo Libero, Turismo, insieme a Don Marco Fagotto, che è il vice direttore, e in collegamento telefonico Francesco Ogibene, caporedattore di Avvenire. Insieme stiamo dialogando, ci stiamo confrontando, stiamo anche imparando quali sono le proposte possibili, quali sono le piste possibili per vivere questo tempo libero, nel senso tempo liberato dallo stress, dal ritmo, per poterlo gustare. In fondo, Don Michele, il tempo libero diventa a questo punto un tempo di ricreazione.
1: Penso che questo ce lo restituisce la scrittura fin dall'inizio, no? È bello sempre guardare al racconto di Genesi, nel quale il creatore alla fine della, non solo alla fine della settimana, diciamo così, si riposa, guarda indietro, ma anche alla fine di ogni giorno benedice, no? Questo penso che sia una dimensione decisiva della vita spirituale, potremmo dire. Il tempo libero, appunto, non è assenza, ma è possibilità di contemplazione, no? Di benedire l'opera che il Signore compie nella nostra vita, compie nella storia. Guardare oltre alle cose che non vanno, perché conosciamo le fatiche di tutta la storia, le pieghe distorte, no? Della vita di ciascuno e della vita di tutti, vedere anche quello che c'è, non soltanto quello che manca. Io credo che questa sia una radice decisiva per il riposo. E allora forse anche, appunto, il tempo libero e liberato di cui parliamo, tutta la dimensione relazionale che sta uscendo da questa nostra chiacchierata, abbia un po' a che fare con questo, no? Tornare a quelle radici della fede che hanno a che fare con la benedizione, l'opera di benedizione del Padre.
0: Stiamo arrivando alla conclusione, circa ultime battute. Don Marco, cosa ti senti di esprimere e quale augurio desideri esprimere agli ascoltatori, anche e soprattutto a coloro che vivono in realtà turistiche?
2: Beh, intanto ai radioascoltatori che avranno la fortuna di andare in vacanza, che sia una vera vacanza, che non sia cioè l'ennesimo da fare. A volte si vedono persone che tornano dalle vacanze che hanno bisogno di ferie per riprendersi dalle vacanze, perché sono state drammatiche dal quante cose hanno fatto. Quindi state davvero in vacanza, vivete un tempo di ricreazione in cui ricreare il vostro spirito, il vostro corpo e soprattutto le relazioni con gli altri. Alle comunità che incontreranno turisti, viaggiatori e pellegrini dico di farsi sempre presenti sulla strada del prossimo con il sorriso e con la voglia di dare a chi arriva nella propria casa il meglio di sé. Esprimere attraverso gli strumenti che ogni comunità ha il meglio che si può offrire, perché quando un ospite viene a casa abbia sempre la parte migliore, la parte migliore di noi, del nostro carattere, dei nostri beni, delle nostre ricchezze. Sicuramente l'ospite se ne andrà lasciando arricchita la comunità stessa. Sarà uno scambio davvero bello e quella vacanza avrà generato qualcosa di nuovo nel cuore di ciascuno.
0: Francesco, qual è il tuo augurio, il tuo auspicio, il tuo invito a quanti ci stanno ascoltando in vista di quest'estate?
3: Ma io devo dire che trovo molto bello quello che ci siamo detti sulla liberazione del proprio tempo, che sembra quasi un'ovvietà d'estate, ma che a volte, come ha appena detto Don Marco, non è così ovvio, perché ingolfiamo le nostre vacanze di tante esperienze, e questo esprime anche il desiderio di conoscenza, ecco. Però bisogna liberarsi un po' da un giogo che sembra quello, appunto, una specie di obbligo di inanellare esperienze, come se questo fosse il senso del tempo libero. Il tempo libero è tempo libero per, appunto, le relazioni, per una riscoperta di se stessi, e anche, io direi, soprattutto, almeno per quello che mi compete, liberato dall'obbligo di fare cose e recuperato al bisogno di conoscere, cioè leggere sostanzialmente. Ecco, quella lettura credo che sia la grande forma di liberazione che ci porta anche non soltanto a nutrire lo spirito, letture spirituali, letture che possono veramente arricchirci, quel romanzo, quel saggio, quel giornale anche che ci fa un po' compagnia e che può alimentarci e farci risvegliare, così come si risvegliano i sensi, così come si risveglia la curiosità, per risvegliare delle domande che magari sono rimaste un po' latenti, un po' sopite, abbiamo sempre messo da parte quando ho tempo, no? E il tempo non arriva mai, ma quelle domande restano, e più restano lì, più ci rendiamo conto che sono in attesa di una risposta. L'estate, il tempo libero, tempo liberato, tempo della vacanza, è proprio, io credo che sia un tempo opportuno per questo tipo di risveglio delle domande che ci portiamo dentro e che una buona lettura, magari scelta bene, ci può aiutare a soddisfare e ad assecondare.
0: Don Michele.
1: Auguriamo a tutti chi va in vacanza di godere, no? Di gustare le cose nella lentezza, nella bellezza dei luoghi, degli spazi, delle relazioni, perché credo che la dimensione del gusto ci permette di rallentare di per sé, no? Per gustare qualcosa hai bisogno di tempo. Nelle nostre corse sempre più affannate, no? Sembra di dover andare sempre più veloci e rischia di portarci un po' fuori, no? Di alienarci dalla realtà. La vacanza penso che ci dia la possibilità di riscoprire questa dimensione che è decisiva proprio per la persona umana.
0: Io vi ringrazio di cuore, Don Gianola Michele, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Passerella del Turismo, Sport e Tempo Libero, Don Marco Fagotti, vice direttore, e Francesco Ogbene, caporedattore di Avvenire, il quotidiano cattolico. Abbiamo conversato insieme per riflettere sul valore e l'importanza della passerella del tempo libero, dello sport, del turismo. Abbiamo sempre fatto canzoni dedicate al mare perché è il simbolo della vacanza, ma sappiamo molto bene che ormai anche la montagna, ormai durante l'estate, ha preso quasi il sopravvento questo turismo, perché la gente cerca luoghi di tranquillità, di ristoro anche a livello climatico. Le montagne ormai vivono anche d'estate e non solo d'inverno, proprio per recuperare forze, recuperare pensiero, capacità riflessiva. Una cosa è certa, abbiamo colto che ci sono tante dimensioni della pastorale: pastorale giovanile, pastorale sociale, pastorale del lavoro, pastorale della catechesi, ma c'è anche la pastorale del turismo, che chiede di essere custodita, alimentata, come diceva Don Marco prima, anche formata, perché quanti giungono alle soglie delle comunità cristiane possano sentirsi veramente a casa, seppure fuori casa. Ma quando ci si muove animati dalla bellezza e dalla verità, veramente si fa famiglia con chi si incontra, ed è la parte più bella. Io vi ringrazio di cuore per i vostri interventi, per i vostri contributi. Mi unisco anch'io a voi nell'augurare ai nostri radioascoltatori delle buone vacanze, tranquille e serene e gioiose. Un grazie ancora a Bruno Orti in regia, che ci ha seguito e ci ha coperto lungo tutto la nostra programma. E a questo punto ci salutiamo dando appuntamento alla prossima puntata, e naturalmente ci lasciamo ancora una volta con la musica. Arrivederci.

Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro. Vai sul sito www.obolodisanpietro.va.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Udienza in Corte Costituzionale, chiamate a esprimersi per l'ottava volta sul fine vita, appuntamento inedito per la presenza di 11 malati. Arrestato un ragazzo di 27 anni per omicidio stradale dopo che ieri sera a Milano non si è fermato a un posto di blocco e nell'inseguimento è morto un agente di polizia locale. Italia ed Europa nella morsa del caldo, 40 morti in Francia, da noi 15 città da bollino rosso, domani saranno 16. Pensioni più basse del 34% per le donne rispetto agli uomini, emerge dal rapporto INPS, permane il divario di genere anche nelle retribuzioni. Buonasera da Antonella Mito. L'udienza stamattina in Corte Costituzionale, chiamata a esprimersi per l'ottava volta sul fine vita, appuntamento inedito per la presenza di 11 malati, 8 contrari al suicidio medicalmente assistito e 3 a favore. Sentiamo Pierluigi Vito.
2: La questione di costituzionalità, sorta in seguito alla morte di una donna affetta da Parkinson avanzata

0: passato, aiutata ad arrivare in Svizzera per togliersi la vita da Marco Cappato e altri dell'associazione Luca Coscioni, è stata sollevata da un GIP di Bologna. Secondo i sostenitori dell'intervento della Consulta, questo parametro opera come fattore di discriminazione e aggravamento delle sofferenze nei casi di una prognosi infausta. Ma chi rappresenta la galassia Provita e alcune persone malate contrarie all'eliminazione del requisito in questione, giudica necessaria questa regola, come ci dice l'avvocato Mario Esposito.
1: Viene chiesto delle due l'una, o di eliminarla o di aumentarne il grado di flessibilità per consegnarla all'apprezzamento del singolo medico o del singolo comitato di medici, il che significa sostanzialmente ad un lamentato presunto arbitrio sostituirne uno ben peggiore.
0: La Corte sarà chiamata a valutare anche un possibile difetto di competenza del Tribunale di Bologna sulla questione. Contraria alla rimozione del paletto dei trattamenti vitali si è detta anche l'Avvocatura dello Stato. Pierluigi Vito, linea allo studio.
2: È stata rintracciata l'auto che ieri sera non si è fermata a un posto di blocco a Milano, facendo scattare l'inseguimento nel quale ha perso la vita il 39enne agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, arrestato il 27enne albanese che era alla guida. Per ora si esclude lo speronamento. Messaggi di cordoglio dal capo dello Stato Mattarella e dalla premier Meloni. Sentiamo Pierachille Dolfini.
3: L'auto che non ha rispettato l'alta è stata rintracciata a Pioltello, comune dell'Interland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente. Arrestato e portato a San Vittore un ragazzo albanese di 27 anni, già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per altro reato, fermato dopo l'individuazione dell'auto. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. Si indaga per omicidio stradale e fuga pericolosa. Per ora però si esclude lo speronamento della moto da parte dell'autovettura in fuga. Gli agenti della polizia locale, nella serata di ieri, intorno alle 21.30 in zona Parco Lambro a Milano, hanno intimato l'alt ad una vettura che si muoveva in modo sospetto, alt che il conducente ha ignorato accelerando. Immediato è partito l'inseguimento con tre moto, una delle quali guidata da Imprezzabile. I colleghi hanno perso di vista l'agente motociclista, ma poco dopo hanno trovato la sua moto a terra a bordo strada e più avanti l'agente in arresto cardiaco. Soccorso e trasportato all'ospedale Niguarda, Imprezzabile è morto poco dopo. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
2: E a Napoli si indaga sulla morte di un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, incensurato, colpito a morte la notte scorsa davanti alla sua abitazione da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. Sentiamo Amelia Cartia.
4: Era incensurato Lorenzo Spasiano e non aveva nessun legame acclarato con gli ambienti della criminalità. Il 21enne di Napoli è stato ucciso la notte scorsa nel suo quartiere a Miano, raggiunto da un colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata al petto. Ritrovato dalla madre, il ragazzo è stato portato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, dove è deceduto. L'omicidio, avvenuto davanti alla casa del giovane in via Caprera, farebbe pensare a un coinvolgimento con i clan che hanno nella zona la loro roccaforte, ipotesi però esclusa da chi conosceva il ragazzo e la sua famiglia. Stando alle testimonianze di chi frequentava l'operaio ucciso, la ragione dell'omicidio sarebbe da ricercare in una lite avvenuta durante una partita di calcetto. Gli strascichi di quell'episodio, ricorda qualcuno nel quartiere, si sarebbero trascinati per settimane. Amelia Cartia, linea allo studio.
2: E dopo i colloqui in Svizzera fra Iran e Stati Uniti, è giallo sulle ispezioni ai siti nucleari iraniani. Sentiamo Antonio Soviero.
5: Partiamo dalle cose chiare. Sull'esito dei colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Fino al 21 agosto Teheran potrà vendere il petrolio all'estero. Lo stretto di Hormuz è aperto. Ieri sono passate 36 navi. Sugli altri punti, tanto fumo e versioni contrastanti. Dossier nucleare. Trump insiste, gli iraniani hanno accettato ispezioni su tutto. No di Teheran ai siti bombardati. Capitolo beni congelati. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf annuncia che gli USA libereranno 12 miliardi di beni congelati. Il presidente USA saranno utilizzati per acquistare beni umanitari americani per la popolazione iraniana. Ma Teheran ribatte: decidiamo noi cosa fare delle nostre risorse. Per non parlare di Hormuz, al tycoon che insiste il passaggio sarà libero, l'Iran annuncia l'istituzione di un gruppo di lavoro congiunto con l'Oman per la gestione dello stretto. Qatar e Pakistan lavorano comunque al prossimo round di colloqui che, nonostante tutto, vanno avanti su tutti i capitoli, tranne che sui missili iraniani. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: E ora passiamo alla guerra in Ucraina, diplomazia in stallo e le prospettive di colloqui si allontanano. Intanto Zelensky non partecipa al vertice sull'Ucraina in Polonia per dissidi sulla Seconda Guerra Mondiale. Sentiamo Vito De Torre.
6: La diplomazia resta ferma e la prospettiva di nuovi colloqui appare sempre più lontana. A confermarlo è il ministro degli esteri russo Lavrov, che oggi ha ribadito come Mosca sia concentrata esclusivamente sul raggiungimento degli obiettivi militari in Ucraina. Lavrov ha inoltre accusato gli Stati Uniti di aver abbandonato il ruolo di mediatore imparziale, schierandosi a favore di Kiev, e sostiene che Donald Trump avrebbe disatteso le promesse formulate un anno fa durante il vertice con Putin. Sul terreno, intanto, la Russia continua a subire gli attacchi dei droni ucraini. Le tecnologie impiegate da Kiev riescono spesso a eludere i radar russi, colpendo in particolare le raffinerie di petrolio. Secondo il Kiev Independent, Zelensky avrebbe ricevuto da Trump il via libera a condurre operazioni contro la Russia con maggiore audacia. Un funzionario della Casa Bianca, citato dal giornale, sostiene che il presidente americano non ritenga Putin disposto a fermare la guerra senza una forte pressione. Vito De Torre, linea allo studio.
2: Accanto al necessario contrasto all'evasione fiscale a tutela dei contribuenti onesti, si è affiancata la vigilanza dei conti pubblici anche dell'Unione Europea, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale in occasione del 252esimo anniversario del Corpo. Nell'ultimo anno e mezzo la Guardia di Finanza ha sequestrato 4,7 miliardi frutto di evasione, scoperti 8.297 evasori totali, 47.000 lavoratori nero irregolari, denunciate 20.000 persone per reati tributari, di cui 223 tratti in arresto. E ora ci spostiamo in Medio Oriente, nuovo round di colloqui diretti a Washington fra Libano e Israele. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buonasera. Non c'è Alessandra Buzzetti, ora siamo quindi alla pagina politica, al centro temi internazionali e nazionali. Ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
7: Buonasera Antonella, abbassare i toni e trovare una via d'uscita al caso Trump. Le indicazioni arrivano direttamente dalla Premier Meloni. L'invito sarebbe quello di partecipare il 2 luglio alle celebrazioni dell'indipendenza che si tengono all'ambasciata americana. Ci saranno i due vice premier Tajani e Salvini e il ministro dell'economia Giorgetti. Nonostante i nuovi attacchi del presidente americano, la Premier tenta l'approccio del basso profilo. L'obiettivo sarebbe quello di raffreddare il clima in vista poi del vertice NATO del 7-8 luglio, dove Trump e Meloni potrebbero di nuovo incontrarsi, rapporto con l'alleato americano che potrebbe diventare elemento centrale della lunga campagna elettorale. Occhi puntati soprattutto sul campo largo: per la segretaria del PD Schlein si deve allargare la coalizione, mentre per il presidente pentastellato Conte si può scegliere il leader anche senza primarie. Intanto dalla Camera libera al piano casa, il provvedimento ora passa al Senato. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: E ora appunto andiamo in Medio Oriente, dove oggi un nuovo round di colloqui diretti a Washington fra Libano ed Israele. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buonasera.
8: Buonasera, è cominciato poco più di due ore fa e durerà fino a giovedì questo complicato tentativo di segnare alcuni passi in avanti per mettere fine alla guerra. Secondo un canale TV di Tel Aviv, Israele proporrà un progetto pilota di ritiro parziale da una piccola parte del territorio libanese occupato, in cui entrerà l'esercito regolare libanese con supervisione americana, che monitorerebbe in tempo reale ogni eventuale scontro a fuoco in corso. Su un punto Beirut e Gerusalemme sono d'accordo: il rifiuto di negoziare con l'Iran come convitato di pietra. Il presidente libanese ha ricevuto una telefonata dal segretario di Stato americano Rubio, ribadendo la necessità di rafforzare l'autorità dello Stato legittimo, ma il nodo del disarmo di Hezbollah e del suo futuro politico resta difficile da sciogliere. Hezbollah, che oggi ha denunciato due violazioni del cessate il fuoco per due raid israeliani, in uno contro un corteo funebre nell'area di Natavie, sono stati uccisi due libanesi. Da Gerusalemme, linea a voi.
2: Grazie ad Alessandra Buzzetti. E continua il caldo torrido in Italia e in Europa, 40 morti per annegamento in Francia, da noi oggi 15 città da bollino rosso. Sentiamo Giorgia Bresciani.
9: Aumentano soprattutto nel centro-nord le città da bollino rosso per il caldo. Se oggi sono 15 da Bolzano a Viterbo, domani saliranno a 16, giovedì a 17. Si aggiungeranno infatti anche Latina prima e Bari dopo. Le temperature massime percepite toccheranno i 37 gradi a Milano e Firenze, 36 a Bologna, 35 a Roma. Decisamente critica la situazione in Francia, dove, come ha riferito il premier Le Cornu, 40 persone, soprattutto giovani, sono morte annegate dal 18 giugno per aver cercato refrigerio in acque vietate alla balneazione. La notte scorsa è stata la più calda dal 1947. Terzo giorno consecutivo di allerta in Spagna, dove il picco di caldo è atteso nelle prossime ore con temperature minime intorno ai 25 gradi e massime nelle ore diurne superiori ai 45. I disagi proseguono anche nel Regno Unito. Le temperature sono risalite a quota 32, ben oltre le medie stagionali, e nei prossimi giorni si prevedono picchi record intorno ai 40 gradi. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
2: Le pensioni risultano più basse per le donne del 34% rispetto agli uomini, lo evidenzia un rapporto dell'INPS. La differenza tra le retribuzioni supera il 25%. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
5: Nel 2025 l'indennità media delle pensioni di invalidità vecchia e superstiti è stata in media di 1876,1 euro al mese, ma per le donne questo importo cala a 1491,7, inferiore del 34% ai 2260,6 euro medi mensili degli uomini. È uno degli indicatori snocciolati oggi nel rendiconto sociale INPS, che parla di una consistente differenza di genere tra le retribuzioni. Sempre l'INPS sottolinea che la spesa per pensione è passata da 320 miliardi nel 2024 a 325 miliardi nel 2025, con una crescita dell'1,4% dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alle variazioni dei prezzi al consumo. Complessivamente le pensioni liquidate nel 2025 sono state 834.658, circa 27.000 in meno rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda la strada del pensionamento anticipato, si riduce nettamente il numero dei beneficiari di opzione donna, crescono invece quelli che aderiscono all'APE sociale, costante il numero dei lavoratori usuranti. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: E questo era l'ultimo servizio. In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice di Piazza Affari FTSE MIB che chiude in calo dell'1,47%. E con questo è tutto. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola. Una buona serata.

È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le pape qui a
4: in Pantheon, in
5: semblance de son,
6: la maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Cari amici, benvenuti in diretta. Alessandro Guarasci in studio, Damiano Caprio in regia assieme a Bruno Orti. Allora, ci sono stati nuovi sbarchi dei migranti nelle ultime ore nel sud Italia, poi appunto arrivano anche i dati su quante persone sono state salvate, ma noi oggi ci spostiamo un attimo di lato perché guarderemo la Tanzania, che per alcuni versi è una terra di passaggio, ma anche e soprattutto alle migrazioni interne è una terra, diciamo, dalle grandi possibilità economiche, se non altro di sviluppo. Poi uno sguardo al Perù, che ha visto la vittoria di Keiko Fujimori alle presidenziali, e poi la sanità in Italia, si spende meno rispetto agli altri paesi europei e soprattutto si attende l'entrata dei medici di famiglia nelle case di comunità. Dunque ora può partire anche la nostra diretta Facebook. E allora, parliamo di migrazione perché da gennaio 2025 ad oggi la Guardia di Finanza, pensate, ha salvato lungo le rotte del Mediterraneo 41.474 persone. Dalla Libia, dove è presente tra l'altro un contingente del corpo della Guardia di Finanza, si è registrato, pensate, un aumento di oltre il 38% del flusso migratorio rispetto al 2024. Insomma, capirete benissimo quali sono i tanti interessi economici che sono in gioco quando parliamo di migrazione. Ora noi però parliamo di altri interessi economici, interessi appunto di tipo più che altro anche finanziario, perché la Tanzania è un paese piuttosto ricco dal punto di vista di risorse energetiche ancora non trasformate, è un paese affacciato sull'Oceano Indiano e ha attraversato un periodo di forte instabilità politica dopo le elezioni di ottobre 2025 e appunto la questione appunto di come sfruttare tutte queste risorse energetiche non è solo politica ma anche e soprattutto economica e di giusta redistribuzione delle risorse. Allora, per parlare di questo abbiamo con noi Terry Muccifora, direttore operativo di Comunità Solidali nel Mondo, che tra l'altro è una ONG che fa parte del più ampio, diciamo, bacino della FOCSIV che qui a Radio Vaticana ospitiamo periodicamente. Buon pomeriggio, Muccifora.
9: Buon pomeriggio anche a lei.
8: Allora, lei prima mi parlava della Tanzania non come diciamo una terra di immigrazione verso l'Europa, ma di una terra di migrazione interne. Quanto c'entrano anche gli aspetti economici in tutto questo? Perché la gente decide di emigrare da una parte all'altra della Tanzania?
9: Sì, il popolo tanzaniano è un popolo molto fiero delle sue origini e quindi difficilmente emigra, mentre invece, come le dicevo e come ha ricordato, ci sono molte immigrazioni interne che sono dovute soprattutto per motivi economici. C'è anche in questo caso nel paese della Tanzania la migrazione dalle campagne, dalle zone rurali alle città, alle grandi città, per esempio Dar es Salaam, quando ho iniziato a lavorare in associazione nel lontano 2018-19, erano circa 4 milioni di abitanti, un po' come a Roma. Oggi, quando vado in Tanzania, l'ho richiesto a maggio, e mi dicono che siamo arrivati intorno ai 6 milioni, così come altre città che erano più piccole stanno crescendo a ritmi molto veloci, questo anche dovuto alle immigrazioni campagna-città. Però sicuramente il popolo tanzaniano non ha paura a muoversi da nord a sud, a est a ovest all'interno del suo paese, anche laddove, perché poi i tanzaniani hanno sempre molti figli, alcune volte decidono addirittura di lasciare i figli ai nonni, agli zii o addirittura anche ai vicini di casa.
8: Ecco, Thierry Muccifora, lei in qualche modo ha anticipato l'argomento che volevo parlare, di cui volevo parlare, è dell'educazione, della formazione, perché lei ha detto tanti figli, spesso le famiglie sono costrette a lasciare questi bambini ai nonni, dunque ci sarà un problema anche di scolarizzazione importante. Tra l'altro poi sappiamo quanto tutti i paesi africani stiano crescendo in modo esponenziale, se non altro appunto per queste famiglie così numerose.
9: Sì, assolutamente, la crescita esponenziale la si può vedere facilmente e le statistiche dicono che la Tanzania diventerà un paese ampio, con un molto numeroso come in Nigeria. Detto ciò, a livello educativo sicuramente le classi non sono quelle che conosciamo qui in Italia. Già quando, mi ricordo, c'erano dei problemi qui a tenerne 30 insieme perché si volevano fare meno classi, ecco, sappiate che in Tanzania ci sono classi che vanno da un minimo di 60 a anche 100 ragazzi, quindi da quel punto di vista le scuole si trovano a dover gestire grosse masse di persone, di bambini, in questo caso stiamo parlando soprattutto della scolarizzazione delle scuole cosiddette primarie o, come si diceva prima, elementari, e come potete immaginare, in una classe di 60-100 bambini si fa molto un'educazione di tipo conformativa, cioè molto basato sul ripetere in continuazione le cose senza entrare nello specifico critico. Manca, laddove non c'è poi alle scuole superiori e all'università, per chi può, un lavoro sulla parte più critica.
8: Ecco, e voi come cercate di intervenire?
9: Allora, noi come associazione nelle scuole ci andiamo, però ci andiamo soprattutto per sensibilizzare sulla disabilità, perché la nostra associazione

0: per le persone con disabilità perché vengano incluse nello stesso percorso educativo degli altri bambini, portando avanti il modello italiano, che non ci siano le scuole speciali, anche se in Tanzania esistono e non è certo noi che possiamo cambiare le leggi, però portiamo avanti il nostro modello.
1: Ecco, ma concretamente questa attività di riabilitazione come la portate avanti? Perché sappiamo come purtroppo in alcune parti dell'Africa chi è disabile viene discriminato ancora di più, e questo è un problema, cioè non c'è quella, diciamo, in teoria cultura dell'accoglienza che dovremmo avere invece in Occidente.
0: Allora, accolto un aspetto, anche se anche questo per fortuna è in evoluzione e non è l'evoluzione che inizia oggi. Mi spiego meglio. Quando abbiamo iniziato nei primi anni 2000 io non c'ero, ma chi c'era mi ha detto proprio che era simile all'Italia degli anni 50, 60, 70, quando poi Capodarco, da cui viene Michelangelo Chiurchiù, che è il presidente dell'associazione, vigevano le stesse condizioni, cioè le persone con disabilità, a cominciare dai bambini e i ragazzini, relegati all'interno delle case, e il resto della comunità non li conosce, cioè sa che esistono eventualmente ma non li ha mai visti perché si nascondono. Poi lo stigma vede pure colpevole la madre, cioè di solito i padri se ne vanno, gli uomini. Per fortuna esistono delle eccezioni, ma in grosso modo la maggior parte degli uomini se ne va, lascia le madri da sole e purtroppo vengono vessate come coloro che durante il parto, e vabbè, poi altre cose, sono loro che hanno portato la sfortuna di avere un figlio disabile, quindi una punizione divina. Quindi le condizioni sicuramente di partenza negli anni 2000 erano molto simili, come dicevo, agli anni 50-60 in Italia. Noi però non siamo solo noi, per fortuna, però non siamo in tanti, questo è vero, in Tanzania abbiamo aperto dei centri di riabilitazione, il primo nella regione a sud-ovest dei Dinjombe nel 2009 è cominciato, poi ne abbiamo aperto uno nel 2013 a Mbeya, che è leggermente più a est ma sempre nella zona interna, è una città, cioè prima era ambiente rurale, il secondo in una città media, e poi l'ultimo nel 2019 l'abbiamo aperto a Dar es Salaam, che rappresenta, come sarebbe per l'Italia, Milano, cioè la capitale economica, e poi un po' Roma, cioè la grande metropoli. I grossi numeri, avevamo detto prima, circa 6 milioni di abitanti. Ecco, abbiamo questi centri di riabilitazione che hanno una caratteristica. Adottiamo il metodo della community-based rehabilitation, che oggi viene detta community-based inclusion development, cioè è quello di avere uno sviluppo integrale dell'inclusione a tutto tondo, però basata sulla comunità. Cioè in Tanzania quello che veramente ancora oggi predomina, e per cui qualsiasi approccio deve passare attraverso questo, è l'aspetto comunitario.
1: E questo è fondamentale in Tanzania come in tanti altri paesi appunto dell'Africa. Per chiudere, veramente, è un paese che rischia lo sfruttamento da parte dei paesi occidentali per le sue per le terre rare che sappiamo e così via?
0: Allora, la domanda è complessa e io ovviamente non sono la persona migliore per dare una risposta precisa. Quello che posso dire, già punto interrogativo, è se gli occidentali, perché negli ultimi 10 anni la presenza dei cinesi è forte, quindi già bisogna capire chi è che sfrutterà più la situazione. Sappiamo però, adesso non sono ingenuo, che anche gli americani, gli europei, fanno la loro parte, però ecco, non possiamo più vedere l'Africa solo in mano, in qualche modo dipendente dagli europei e degli americani, ci stanno fortemente presenti anche i cinesi, poi in qualche modo anche i turchi, e i turchi mi fermerei qua perché i russi è più complesso.
1: Quindi, certamente.
0: Sulla storia delle terre rare, in Tanzania qualcosa c'è, ma non è l'epicentro, mentre invece ultimamente è tornata la ribalta anche per la presenza di gas naturale, quando diventava, c'è stato, mi sembra, 6 mesi, un anno fa, un problema che il prezzo del GPL era salito alle stelle, e lì ovviamente la Tanzania ha avuto un balzo in avanti perché ha molta presenza di giacimenti di gas naturale. Comunque ultimamente, poi queste non sono risposte chiuse ma sono spunti per poi andare a approfondire, c'è l'ultima cosa che sento dire quando vado in Tanzania è la ricerca dell'oro, per esempio, cioè questo quando ho cominciato 8 anni

0: fa non se ne parlava.
1: Ma certamente poi serve anche per tanti device che abbiamo nelle nostre case, in mano e così via. Allora io ringrazio per essere stato con noi Thierry Muccifora, direttore operativo di Comunità Solidali nel Mondo. Si può chiudere qua la nostra diretta Facebook. E allora le notizie che però arrivano dal mondo, Iran, Medio Oriente, Gaza, insomma sono davvero tante. Allora per saperne qualcosa di più do la linea a Gianmarco Murroni.
2: Grazie Alessandro. Soddisfazione e ottimismo all'indomani del round di colloqui diretti tra gli Stati Uniti e l'Iran in Svizzera. Il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Mohammad Bagher Ghalibaf ha espresso fiducia per l'esito delle sessioni di lavoro. Dal mio punto di vista questo viaggio ha portato a grandi successi, in particolare per quanto riguarda le discussioni sullo stretto di Hormuz, quelle sul Libano, la questione delle deroghe petrolifere e lo sblocco dei beni congelati, che è uno dei progressi che stiamo compiendo. Così Ghalibaf ha tracciato il bilancio di un negoziato che tocca i nodi dell'economia e della sicurezza della regione. Il capo negoziatore ha confermato lo sblocco immediato di due tranche di fondi iraniani congelati all'estero, per un valore complessivo di 12 miliardi di dollari. I colloqui tecnici si sono conclusi dunque con la creazione di quattro gruppi di lavoro: cessazione delle sanzioni, affari nucleari, ricostruzione e sviluppo economico e monitoraggio e attuazione. Soddisfatto anche il vicepresidente USA Vance, i colloqui con alti funzionari iraniani hanno creato una buona base per un accordo finale per porre fine alla guerra, ha affermato Vance, annunciando l'ok dell'Iran al ritorno degli ispettori AIEA. Una pietra miliare per raggiungere un accordo sul nucleare, ha specificato. Inizia invece oggi a Washington un nuovo ciclo di negoziati tra Libano e Israele con la mediazione degli Stati Uniti, in un quadro regionale segnato dal fragile cessate il fuoco sul fronte libanese e dell'intreccio con il dossier iraniano. I colloqui, secondo quanto riferito da media arabi e libanesi, sono in programma dal 23 al 25 giugno e dovrebbero svilupparsi su due binari paralleli, uno politico e uno di sicurezza. La parte libanese guidata dall'ambasciatrice del Libano a Washington, Nada Ahmad Mawad, mentre la delegazione israeliana fa capo all'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Eyal Leiter. Il dossier è seguito sul versante israeliano dal primo ministro Netanyahu e dal ministro della difesa Katz, mentre sul fronte statunitense resta centrale il ruolo del segretario di Stato Marco Rubio. La Russia è pronta a riprendere i negoziati sulla risoluzione del conflitto ucraino in qualsiasi momento, lo ha dichiarato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov nel corso del 12° tavolo rotondo degli ambasciatori presso l'Accademia Diplomatica di Mosca. Quando si tratta della Russia le parole contano sempre molto poco. La Russia non mostra alcun segno di interesse genuino a impegnarsi in negoziati di pace, lo ha dichiarato la portavoce della Commissione Europea per gli Affari Esteri Anita Hipper nel briefing quotidiano con la stampa. Per la portavoce è proprio questo che stiamo cercando di ottenere con le nostre sanzioni e ci stiamo riuscendo, come possiamo vedere. L'economia russa sta subendo un colpo, la Russia sta perdendo sul campo di battaglia. Finché non vedremo segnali da parte della Russia di voler partecipare ai negoziati, anche noi non ci fermeremo, ha aggiunto. Sul terreno intanto 3 persone sono morte, 23 sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo in un villaggio nella regione di Dnipropetrovsk. L'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha verificato 546 episodi di violenza sessuale legati al conflitto in 16 dei 18 stati del Sudan, dall'inizio della guerra alla metà di aprile di quest'anno, che hanno colpito almeno 838 vittime. 539 sono donne, 284 ragazze, 8 uomini e 7 ragazzi. E quanto denuncia un rapporto delle Nazioni Unite sui diritti umani pubblicato oggi? Il rapporto rileva che la violenza sessuale ha accompagnato la diffusione geografica del conflitto, così come i viaggi di sfollamento, ed è stata utilizzata costantemente come tattica per terrorizzare e traumatizzare la popolazione civile. Se i modelli e gli impatti della violenza legata ai conflitti non saranno affrontati attraverso la giustizia, risposte incentrate sulle vittime, sforzi per affrontare lo stigma e la discriminazione, la pace e la coesione sociale in Sudan rischiano di essere compromesse negli anni a venire, afferma il rapporto. Alessandro, è tutto, la linea può tornare a te.
1: E ora noi andiamo in Perù perché la situazione sembra piuttosto incerta. Allora, dovete sapere che la candidata di destra Keiko Fujimori, che sembra destinata a vincere il ballottaggio delle presidenziali, con un margine molto risicato sul candidato della sinistra, che è Roberto Sanchez. Allora, dicevamo, Fujimori ha affermato che tra pochi giorni potrà dichiararsi vincitrice, mentre il suo avversario ha annunciato che chiederà l'annullamento dei voti espressi all'estero, che sono stati moltissimi, notevoli, il che appunto in qualche modo potrebbe anche ribaltare i risultati. Allora, infatti Fujimori ha preso il 50,11% dei voti contro il 49,88% appunto del candidato di sinistra Sanchez, e pensate, la differenza tra due è di poco superiore ai 41.000 voti. Ma appunto, fondamentali in tutto questo per la vittoria eventuale, lo dicevamo, di Fujimori, sono stati i voti all'estero. Però allora, con diciamo la candidata della destra, il Perù in qualche modo si avvicina a Trump? Ecco come ci ha risposto il giurista esperto di economia internazionale Nunzio Bevilacqua.
3: La politica della Fujimori non credo sia una politica assimilabile, come vorrebbe qualcuno, a quelle del padre, nemmeno ovviamente lontanamente. Ricordiamoci che è stata l'unica dei capi di Stato sudamericani a non avere avuto un espresso appoggio da parte del presidente Trump. L'ha avuto infatti Milei, l'ha avuto infatti il presidente del Cile, l'ha avuto anche il neo eletto presidente della Colombia. Una svolta liberista, probabilmente c'è una tendenza a dare maggiore certezza del diritto in un paese che purtroppo ha visto un susseguirsi di una decina di presidenti negli ultimi anni, alcuni dei quali sono durati anche pochi mesi. Ciò ovviamente ha destabilizzato il tessuto imprenditoriale del paese, ha portato anche a tantissimi licenziamenti da parte dell'impresa privata, che ovviamente il paese si è dovuto far carico di oneri sociali proprio perché l'impresa privata non riusciva più a permanere nel paese, e anche importanti investitori esteri, anche italiani, sono andati via dal paese perché non c'era più una possibilità di avere una certezza negli investimenti, soprattutto quelli infrastrutturali o energetici, che necessitano di medio-lungo periodo come visione.
1: Ecco Bevilacqua, però sicuramente in Perù c'è una forte divaricazione tra le varie classi sociali. Possiamo aspettarci qualcosa dalla Fujimori, se non altro per limitare queste differenze, secondo lei?
3: La Fujimori ha inteso dall'inizio, dal principio, una cosa, cioè la necessità di una stabilità innanzitutto politica. Io credo che per quanto riguardano quelli che sono i pilastri delle istituzioni peruviane, e intendo la Banca Centrale, che è quella che è stata poi la prima a portare a una non inflazione del sol, e anche la stessa giustizia, diciamo gli organi della giustizia suprema, non saranno, ritengo, toccati. Per quanto riguarda le politiche sociali, credo che le politiche sociali si fanno innanzitutto promuovendo quella che è l'attrazione degli investimenti, quello che è l'utilizzazione del paese affinché possa poi esserci una equa distribuzione delle ricchezze. Ad oggi ricordiamo che anche il governo che si sta mettendo su della Fujimori è un governo che vuole creare anche delle larghe intese per quanto riguarda le riforme istituzionali, ma allo stesso tempo dobbiamo ricordarci che il non aprire agli investimenti esteri comporta appunto una impossibilità di crescita, quella crescita di cui necessita fortemente il Perù. Non basta la stabilità economica nominale, necessitano gli investimenti, necessitano che ritornino anche gli imprenditori peruviani importanti che sono andati via, perché ricordiamo che è un paese dove l'unico investitore che è rimasto è sostanzialmente la Cina, e questo non è un bene per il Perù, per i peruviani, ma non per una questione della Cina, ma perché avere una dipendenza come si ha oggi, legati mani e piedi alla Cina, comporta questo, una vera perdita della sovranità anche nei confronti del popolo peruviano.
1: E ora parliamo di sanità, perché il ministro della salute Schillaci ha affermato che è vicino, o meno sarebbe vicino, l'accordo per l'ingresso dei medici di famiglia nelle case di comunità. E infatti ci sono le case di comunità, ma vanno riempite di medici. Lo diciamo perché il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale ha rallentato nell'ultimo decennio, ormai si attesta sotto all'incirca sotto il 6,3% del PIL, cioè dunque al di sotto dell'asticella della maggior parte degli altri paesi europei. Allo stesso tempo gli italiani sono tra gli europei che in percentuale mettono di più mano al portafoglio per pagarsi le cure in modo privato. Fatto sta che sono in sostanza triplicati coloro che hanno deciso di iscriversi a un fondo sanitario integrativo. Allora, capite quanto sia non facile appunto coniugare settore pubblico e privato, e tutto questo appunto mette in luce i punti deboli di un servizio sanitario nazionale, che però è un presidio di civiltà, diciamo. Mauro Abate è il nuovo presidente di Confcooperative Sanità e ci ha detto: pubblico e privato sociale possono e devono collaborare per una sanità che dia più servizi e soprattutto sia sempre di più sui territori.
4: Nei prossimi anni abbiamo delle sfide importanti, innanzitutto quella di una collaborazione più attiva e più attenta tra il terzo settore, il privato sociale che si occupa di sanità e il servizio pubblico. Fino ad oggi questa collaborazione è stata carente e dobbiamo assolutamente implementarla. Ci riferiamo in particolare alle nuove strutture che nascono con il decreto ministeriale 77, le case di comunità, le case di comunità e gli ospedali di comunità, che possono essere coprogrammati e coprogettati insieme al terzo settore, come tra l'altro prevede anche l'articolo 55 del codice del terzo settore, per cui questo faciliterebbe sia il servizio pubblico che noi nel e poi l'altra sfida sono un'attenzione maggiore al sistema degli accreditamenti. Siamo contro le gare pubbliche, non riteniamo che siano opportune quando si parla di salute dell'uomo, per cui bisogna preservare i livelli qualitativi del servizio di cura, e per preservare i livelli qualitativi del servizio di cura bisogna arrivare a degli accreditamenti fatti in maniera molto seria e in maniera programmata.
1: Ecco, mi permette una cosa, lei appunto ha parlato di case di comunità, però sì. Il principale problema del governo è che non riesce a trovare medici da metterci dentro, e in fondo il PNRR è servito molto per costruire le mura della sanità, ma molto di meno per appunto realizzare, poi per riempire queste mura. Che cosa ne pensa?
4: Io penso che noi già da quando, prima di uscire il decreto ministeriale 77, avevamo già detto che non la sanità non aveva bisogno di mura e di mattoni, ma aveva bisogno di un servizio che desse maggiori, servono relazioni, integrazione, presa in carico e prossimità. Oggi i medici di medicina generale hanno trovato un accordo a livello ministeriale con 6 ore settimanali da svolgere all'interno delle case di comunità, può essere un primo passo verso delle AFT, delle aggregazioni funzionali territoriali che possono essere anche realizzate in forma cooperativa, e noi ne abbiamo all'interno della nostra federazione, abbiamo già delle cooperative di medici, medicina generale. Noi ci auguriamo che le AFT, queste all'interno delle case di comunità, facciano il loro percorso, perché è la migliore soluzione. Insomma, l'ex presidente milanese lo ha detto in maniera molto chiara in tutte le sedi. Non bisogna costruire nuovi edifici, ma bisogna avere la capacità di costruire nuove relazioni. Questo è il fondamento, relazioni che possano creare prossimità verso la prossimità delle cure.
1: E allora, cari amici, io vi lascio proprio per 5 minuti, anzi ho di meno, 3 minuti con i Depeche Mode, e poi torneremo al mondo alla radio.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro. Vai sul sito www.obolodisanpietro.va.
2: Il mondo alla radio.
3: E allora parliamo di aree interne, perché lo spopolamento di queste aree riguarda oltre il 53% dei comuni e circa il 23% della popolazione. È un fenomeno che risente dell'invecchiamento demografico, delle migrazioni di tanti giovani che lasciano appunto le aree interne per andare nelle città, e dalla distanza anche di servizi essenziali come le scuole, l'ospedale e i trasporti. C'è un però, perché la Fondazione Con il Sud ha lanciato un'iniziativa, un premio nei confronti dei comuni che mettono in campo iniziative proprio per convincere gli abitanti a rimanere. E allora diamo un altro po' di dati. Nel 2013 è stata attivata la strategia nazionale per le aree interne e complessivamente si tratta di 124 aree di progetto per circa 1900 comuni in cui vivono circa 4 milioni e mezzo di persone. L'obiettivo è dare più servizi, trasporti, lavoro per convincere appunto la gente a non andare via. Le cifre in effetti non inducono all'ottimismo. In 10 anni le aree interne hanno perso quasi 700.000 abitanti. Non solo, allora, secondo i dati Istat, entro un decennio l'82% dei comuni di questi territori sarà catalogato in declino demografico, con punte che potrebbero arrivare a superare il 92% nel mezzogiorno. Vi dicevamo, non mancano però delle iniziative concrete per cercare, se non altro, di invertire la rotta. La Fondazione Con il Sud ha lanciato il premio Comune Vivo e con esso prende il via ufficialmente la campagna nazionale di comunicazione partecipativa Sud Vivo. Insomma, bisogna cercare proprio di invertire questo trend dello spopolamento, così ci ha detto il presidente di Fondazione Con il Sud, Stefano Consiglio.
4: Io credo che sia un obbligo morale occuparsi del problema forse più grande che abbiamo di fronte. Alcuni pensano che è un problema che affronteranno i nostri figli e i nipoti, invece questo è un problema che nelle aree interne già si tocca con mano ed è un problema che riguarda tutto il paese, riguarda il nord che vede tantissimi giovani andare via. La Lombardia e il Veneto sono le regioni che vedono il maggior numero di under 35 andare via, e se entriamo nelle caserme, nelle scuole, nelle auto che pattugliano le strade di carabinieri e polizia, scopriamo che nelle città del nord ci sono tantissimi ragazzi e ragazze che vengono dalla Puglia, dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Campania. Se questo flusso si interrompe, e con lo spopolamento e l'invecchiamento e la denatalità, questo sta già succedendo. Nel 2019 ogni anno c'erano 71.000 meridionali che andavano nel centro-nord. Lo scorso anno, nel 2025, sono diventati 41.000. Quest'anno, se il trend che è stato rilevato da Istat nel primo trimestre, diventeranno all'incirca 38.000. In 7 anni questo flusso si è dimezzato. Questo pone un problema non soltanto al sud, ma pone un problema all'Italia. E di fronte a questo problema o ci arrendiamo o riteniamo il problema non risolvibile, oppure proviamo a stare al fianco, come così come la Fondazione prova a fare, di chi sui territori ci sta provando.
3: Insomma, ripartire dal basso, dai territori, per dare delle alternative a chi vuole rimanere.
4: Sì, perché sui territori finalmente non c'è soltanto qualcuno che spera in un cambiamento e non è disperato, che significa non avere né speranza né avere capacità di azione, ma ci sono persone che oltre ad avere speranze si stanno muovendo, stanno identificando delle possibili strade, e quindi credo che tutti quanti noi che a vario titolo abbiamo una responsabilità dobbiamo stare al fianco di queste comunità per invertire questa tendenza. Oggi premiamo alcuni comuni, non i più bravi comuni d'Italia, perché rischieremmo di andare a supportare ulteriormente comuni già di per sé fortunati, ma comuni che a partire dal 2019, dove c'erano situazioni molto problematiche, stanno migliorando, stanno dimostrando che è possibile invertire la tendenza, e quindi noi vogliamo contribuire a dare anche questo segnale di positività. Se ci si impegna, si lavora insieme, pubblica amministrazione, terzo settore, mondo della scuola, dell'università, c'è la possibilità di invertire il trend e ridare un futuro alle nostre comunità.
3: Ecco, questo però è un lavoro che va fatto assieme alle regioni, all'ANCI, perché da soli non si può fare molto, nel senso che i piccoli comuni spesso hanno bilanci molto ridotti, per cui comunque l'aiuto delle varie organismi regionali va supportato.
4: Noi infatti, quando abbiamo lanciato la nostra prima iniziativa che si chiama Riabitare il Sud, abbiamo adesso già selezionato 4 territori in cui stiamo operando, stiamo progettando con loro, abbiamo sottoscritto un accordo con ANCI in modo tale che l'ANCI possa supportare anche l'azione di questi piccoli comuni che a volte hanno un sindaco, un vigile urbano, mezzo geometra condiviso con il comune vicino. Al tempo stesso abbiamo avviato un'interlocuzione con alcune regioni del sud che stanno finalmente ponendo questo problema nella loro agenda per dire: ci siamo anche noi, abbiamo lo stesso obiettivo, proviamo a immaginare possibilità di collaborazione e di lavoro comune.
3: Insomma, un lavoro di squadra.
4: Sì, che è un lavoro di squadra che io dico sempre, è facile farlo con chi ci è simpatico, con le persone che stimiamo. Dobbiamo imparare a fare il gioco di squadra anche con chi ci sta antipatico.
3: E allora andiamo a trovare alcuni di questi comuni premiati. Collevecchio è un comune periferico di circa 1500 abitanti in provincia di Rieti. Le serie storiche mostrano una tendenza proprio all'invecchiamento, con un indice di vecchiaia che ha segnato un incremento negli ultimi decenni e appunto una forte riduzione di tutti i giovani. Tra l'altro la zona è stata colpita anche dal terremoto di 10 anni fa nel centro Italia. Ma qualcosa sta cambiando lentamente, ci ha detto il sindaco Federico Vittori.
5: Noi abbiamo puntato soprattutto sul creare delle infrastrutture che possano dare dei servizi alla comunità. Per esempio abbiamo fatto un asilo nido, diciamo, con mia grande soddisfazione posso dire che funziona molto bene, è un punto di riferimento per le famiglie dove lavorano tutte e due i coniugi. Oppure per esempio abbiamo aperto una piscina comunale, funziona come punto di riferimento, come punto di aggregazione, soprattutto in questi giorni dove il sole picchia forte. E tra l'altro mi sembra di poter dire che per esempio alcune persone originarie di Collevecchio che preferivano fare le vacanze altrove, entro certi limiti sono ritornate al paese perché magari hanno questa possibilità in più. Oppure abbiamo rifatto delle strutture sportive dove i ragazzi possono stare, possono socializzare, possono giocare. Per esempio abbiamo rimesso a posto un teatro e ogni tanto qualcuno ce lo chiede per fare delle manifestazioni, diciamo un importante punto di riferimento a livello del mondo della cultura.
3: Ecco, l'importante allora è riuscire a coniugare servizi per le famiglie ma anche cultura anche in un'area interna.
5: Assolutamente sì, perché allora io penso che io parlo sempre di paese e non di borgo, perché il borgo mi dà l'idea di una cartolina ferma a uso e consumo di uno che arriva. Io parlo di paese perché il paese deve essere una cosa viva. Purtroppo se viviamo, come posso dire, il concetto di paese con nostalgia, non possiamo andare avanti, perché per esempio nel mio centro storico c'erano 4 macellerie, 2 negozi di alimentari, altri negozietti, e questo qua purtroppo nel mondo moderno non potrà più esistere, perché ci sono i centri commerciali, perché ci sono addirittura Amazon. Però cercare di mettere su dei servizi può riportare la gente a vivere nei centri storici, e noi tra pochi giorni per esempio apriremo un centro per l'impiego regionale, spero che possa essere un punto di riferimento in questa direzione. Io avevo pure un progetto, diciamo un po', forse un po' utopico, comunque avevamo fatto pure un protocollo d'intesa con la Regione Lazio, che era quello di un campus diffuso per studenti universitari. Il concetto era che il costo di un appartamento a Collevecchio sicuramente non era pari al costo che potrebbe avere a Roma, e poi sul fatto di poter dare una serie di servizi a questi studenti. Proveremo ancora a percorrere questa strada, cioè proveremo a creare degli alloggi e dei servizi in modo da riportare gioventù.

0: Santa Maria del Cedro, comune di poco più di 5.200 abitanti in provincia di Cosenza. Qua qualche segnale di ripresa c'è stato, la popolazione è aumentata dell'1,4%, addirittura quella tra i 0 e i 4 anni del 7,7%. E contribuisce a tutto questo la presenza del terzo settore di un sistema anche di un sistema di accoglienza e integrazione della popolazione straniera, spesso fondamentale appunto in alcuni settori produttivi. Così almeno ci ha detto Pasquale Napolitano, che è assessore al turismo.
1: Noi abbiamo invertito la tendenza creando praticamente un'offerta, generando una serie di servizi che hanno allettato coloro i quali sono venuti a porre la propria residenza all'interno del nostro comune. Tant'è vero che la bilancia è negativa rispetto alle nascite e alle morti, solo però che abbiamo avuto un incremento dovuto al fatto che, avendo ampliato l'offerta turistica, siamo riusciti ad intercettare una serie di residenti che sono venuti a porre la loro dimora nel nostro comune. È stata proprio questa l'offerta che genera la domanda.
0: Ecco, ma quali servizi avete offerto di così differente per esempio rispetto ad altri paesi della Calabria?
1: Allora, i servizi che abbiamo offerto sono legati alle scuole di ultima generazione, alla creazione di una palestra, alla creazione di ville e giardini comunali, alla creazione di collegamenti da e per la Marina, all'implementazione e alla promozione dei nostri beni museali, tant'è vero che il nostro comune ha un sito archeologico del VII secolo a.C., in più ha un castello, il castello di San Michele, che è dell'undicesimo secolo d.C., con l'acquedotto normanno, le torri che praticamente sono presenti sul territorio, e soprattutto è legato anche non solo al turismo balneare, perché Santa Maria del Cedro ha 2,2 km di costa ben attrezzata, ma anche e soprattutto al prodotto tipico che noi stiamo rilanciando, che è legato al cedro, anche perché a Santa Maria del Cedro è l'unico paese, posto dove si riesce a produrre il cedro, che è un frutto sacro per i rabbini, tant'è vero che loro lo legano ad una loro festa, che è la festa delle capanne, o Sukkot come viene denominata.
0: Ecco, tutto questo poi attrae anche persone che vogliono lavorare, c'è il lavoro, come siamo per quanto riguarda disoccupazione, occupazione, in sostanza tutti questi servizi poi creano anche benessere?
1: Guardi, le dico con estrema franchezza, in bilancio comunale avevamo messo come addizionale IRPEF in entrata 180.000 euro. Abbiamo chiuso il bilancio e ne abbiamo ritrovati 260.000. Questo le fa capire che c'è stata una redistribuzione della ricchezza di oltre 10 milioni di euro, che rappresentano gli 80.000 euro in più che sono entrati come addizionale IRPEF. Quindi ecco, il lavoro sostanzialmente è aumentato.
0: Il lavoro è aumentato perché date più servizi e più turismo e più attrattività. È una cosa difficile da fare in Calabria?
1: No, la Calabria è sempre stata bella, la Calabria è sempre stata straordinaria, diciamo che abbiamo dovuto invertire noi la tendenza, e cioè iniziare a parlare bene della nostra terra, e questo sicuramente ci ha aiutato.
0: Ecco, tutto questo però a fronte per esempio di trasferimenti ai comuni che ormai sono decenni che sono in calo, questo voi lo sentite?
1: La finanza oggi è tutta diretta, la finanza derivata è rimasta veramente poca roba. Ultimamente no, siamo stati fortunati perché con i fondi del PNRR abbiamo fatto delle progettazioni che ci hanno aiutato ad implementare anche i servizi, a ristrutturare le scuole, però diciamo che nel bilancio corrente, che è quello che purtroppo il comune ha come ordine di spese e di incasso, la finanza derivata è veramente al lumicino, mentre al contrario negli anni precedenti c'era più finanza derivata e poca finanza diretta.
0: Senta, per chiudere, che cosa direbbe una persona che vuole venire nel vostro paese o a fare una vacanza o semplicemente a visitare? Perché è differente dal resto, per esempio, dei comuni della vostra provincia?
1: Perché è un paese, un comune straordinario, offre accoglienza, offre mare pulito, siamo bandiera blu da oltre 5 anni, siamo anche spighe verdi, abbiamo grandi opportunità e possono trasferirsi da giovani a meno giovani, perché comunque abbiamo una serie di servizi che possiamo offrirti.
0: Insomma, non solo restare al sud, ma quasi quasi tornare al sud.
1: Ritornare, e non solo ritornare, ma cercare di portare e apportare magari nuove idee e nuove strategie.

0: Allora, le aziende ci dicono che siamo in Sardegna, infatti a Castiadas, in provincia di Cagliari, che è un comune appunto classificato come periferico e con una popolazione di poco superiore a 1700 abitanti. Un alto tasso, tra l'altro, di case occupate, non occupate permanentemente, circa il 59%, ma con uno scostamento, diciamo, positivo per la popolazione 0-4 anni. In sostanza sono aumentati del 3,6%. Allora, Eugenio Murgioni è il sindaco e ci dice appunto come è riuscito, assieme alla giunta comunale, appunto a cambiare rotta.
1: Non si può dire che è stato un miracolo, perché di miracolo non si tratta, insomma. Siamo

0: Stati fortunati a creare un progetto di sviluppo del territorio con la valorizzazione delle nostre risorse principali, che sono quelli dell'agricoltura, quelli del turismo, quello del commercio, dell'artigianato, le più importanti, insomma poi ce ne sono anche altri ovviamente, che ci hanno permesso di creare in questo piccolo paese di 1750 abitanti oggi, ma allora quando abbiamo iniziato con la programmazione ce n'erano molto meno. Questa programmazione ha dato i suoi frutti, è stata realizzata in parte, c'è anche tanto altro da fare, ma sta dando i frutti perché da noi, visto che si parla tanto di spopolamento, in Sardegna, dove siamo pochissimi come numero di abitanti, siamo 1,5 milioni circa, forse meno in questo momento, non abbiamo lo spopolamento, siamo un comune in crescita e ogni anno abbiamo dei risultati che ci permettono di dire che fortunatamente insomma non risentiamo di quella
1: ecco,
0: crisi.
1: Ma quali misure concrete sono state messe in atto?
0: Beh, da noi la fortuna è probabilmente che c'è lavoro. Diciamo che la valorizzazione di questi comparti che hanno creato aziende, lei pensi che in un comune come il nostro ci sono 450 attività attive, di cui alcune turistiche importantissime, altre commerciali sempre importanti, agricole. Noi abbiamo 4 cantine in un piccolo comune del genere, significa che c'è vivacità insomma e proposizione, e quindi questo ci permette secondo me di attrarre dall'esterno persone che vengono da noi non solo per vivere il nostro bellissimo territorio che parte dalla montagna per arrivare al mare, ma perché creano posti di lavoro. Poi noi magari siamo stati, come posso dire, capaci di creare in questo comune dei servizi, e su questo ci stiamo impegnati molto per la verità, riguardo a quelli scolastici, quello dei servizi per le persone più fragili.
1: Ecco, perché uno dei problemi fondamentali poi è la denatalità, che insomma investe anche la Sardegna.
0: Ecco, da noi invece chi ha dei figli viene premiato con dei servizi che sono all'avanguardia. Noi abbiamo per esempio un comune come il nostro già da 15 anni fa il micronido, che da altre parti ancora non c'era, noi l'abbiamo creato proprio per dare la possibilità alle famiglie che lavoravano di poter lasciare i figli in una struttura comunale ben organizzata, e questo ha creato sicuramente, come posso dire, non dico la voglia di fare i figli, ma certamente le famiglie non si allontanano da questo concetto, e questo tipo di presenze, quindi micronido, l'asilo, la scuola dell'infanzia, la primaria, la secondaria, con servizi tra l'altro dove c'è il tempo prolungato, ci permette di attrarre anche altre famiglie che da altri comuni vogliono venire da noi, proprio perché i servizi funzionano. E tra l'altro, diciamo la verità, noi su questi servizi contribuiamo molto col bilancio comunale.
1: Ecco, ma il vero problema è che comunque c'è stato un taglio dei trasferimenti ai comuni. Ormai questo avviene da 20 anni a questa parte, per cui poi dove trovate le risorse?
0: Ecco, noi le risorse, che ne so, a me dicono che sono fortunato, un sindaco fortunato, perché è un comune che abbiamo circa 70 milioni insomma in bilancio, di cui tantissimi sono per le opere pubbliche, ma ecco, noi all'anno non spendiamo meno di circa 700.000 euro sui servizi per il sociale, che 700.000 euro non sono pochi, di cui di trasferimenti della regione dello Stato c'è il 40%, il 60% arriva dal bilancio. Ecco, noi stiamo creando nel nostro territorio una proposta per quanto riguarda il venire incontro alle famiglie, che ci sta dando dei grandi risultati. In questi giorni parte, le faccio un esempio, 2 progetti per il periodo estivo, si chiamano Spiaggia Day e il Centro Estivo, dove accogliamo tutti i bambini che frequentano le nostre scuole in inverno. Per cui tutti questi bambini adesso si ritrovano ad partecipare a questi 2 progetti per dare la possibilità ai genitori di lavorare, perché siamo in piena stagione turistica. E la spesa la facciamo noi, cioè diciamo che a fronte di 1.400 euro il costo mensile per il bambino, diciamo che loro contribuiscono con 80 euro, cioè, okay. Che vuol dire tutto insomma, certo. Non è chiaro che vengono.
1: E allora, da questa esperienza abbiamo capito che è possibile invertire la tendenza. Le aree interne possono evitare o quantomeno arginare lo spopolamento. Allora, grazie per essere stati in ascolto. Un saluto da Damiano Caprio in regia ed Alessandro Guarasci in studio e redazione.

0: in blu, Social Club con Carlo Magistretti.
1: Paul McCartney è in Italia, è stato avvistato all'aeroporto di Palermo qualche giorno fa, per quale motivo non si sa, lavoro, vacanza, insomma Paul McCartney è atterrato all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo con il suo jet privato ed è stato anche fotografato, anzi si è lasciato fotografare con il personale dell'aeroporto che poi ha pubblicato la foto sui social. Allora, come dicevamo, non si sa quale sia la destinazione finale di Paul McCartney, che comunque proprio in questi giorni ha festeggiato e il suo 84esimo compleanno il 18 giugno, insomma se li porta benissimo. Recentemente ha anche pubblicato un nuovo singolo che abbiamo anche già sentito con l'ex collega dei Beatles, Ringo Starr. Io sono Carlo Magistretti, benvenuti a In Blu Social Club, il nostro spazio della cultura e degli spettacoli che cerca di raccontarvi ogni giorno le notizie più interessanti da questo punto di vista. E dobbiamo andare avanti con il racconto delle polemiche in questi giorni, stavolta ancora sul premio Strega e le dichiarazioni dello scrittore Mari, ma insomma vi faccio il riassunto tra poco. Save a Prayer, loro sono i Duran Duran per cominciare.

0: Duran Duran con Save a Prayer. Allora cominciamo con la prima notizia, che riguarda la polemica che coinvolge il premio Strega e Michele Mari, scrittore, anzi dato tra i favoriti con il suo libro I convitati di pietra per Einaudi, al premio Strega di quest'anno. Allora, vi avevo già raccontato come funziona: prima la dozzina, poi la cinquina. I cinque finalisti sono per un mese impegnati in giro per l'Italia, con anche una tappa all'estero, negli incontri pubblici per presentare e raccontare i loro libri. E questo mese, diciamo così, di tour è un mese organizzato dalla Fondazione Goffredo e Maria Bellonci, che è quella che organizza insieme all'azienda il premio Strega, l'azienda Strega, quella del liquore. Ora, che cosa è successo? Qualche giorno fa, durante un trasferimento in pullman da un luogo all'altro degli appuntamenti previsti nella tabella di marcia, Michele Mari, chiacchierando con altri colleghi finalisti, fa delle dichiarazioni su Michela Murgia, dicendo delle cose francamente poco difendibili, e sono queste più o meno. Facciamo un sunto: Michela Murgia era intransigente e violenta perché era brutta, e poi se tutte le donne sono tutte le donne insoddisfatte diventano rabbiose. Ecco, delle frasi davvero di bassissimo livello, che sono state dette in questo contesto. Qualcuno sui giornali oggi ha nominato, invocato la privacy, ma non è un contesto di privacy. Ecco, mi sembra che un trasferimento in un contesto lavorativo non permetta di poter dire che si tratti di un contesto di privacy, una cena tra amici magari fidati. Qui lo scrittore si è lasciato a delle dichiarazioni per motivi che non mi interessa in questo momento francamente approfondire, ma fondamentalmente queste dichiarazioni sono state riportate attraverso una delle persone presenti in questo pulmino, che ha sentito un'altra scrittrice, che ha sentito queste dichiarazioni e le ha comunicate all'esterno. Poi sono state riportate dal Corriere della Sera e da Repubblica, e dunque da lì nasce tutta la polemica. E si è chiesto dall'esterno alla Fondazione di eliminare o cancellare, ecco, la presenza di Mari dalla cinquina, che poi in realtà quest'anno sono sei libri, per un motivo che vi ho spiegato, che riguarda la presenza delle piccole case editrici, ma comunque diciamo così, di escludere, ecco, Michele Mari e il suo libro dalla corsa finale per il premio Strega. La Fondazione Goffredo e Maria Bellonci ci ha pensato un po', ha risposto con un comunicato e dicendo che non è previsto da regolamento l'eventualità dell'abbandono o della esclusione di un libro. Il premio, dicono, è una competizione tra opere letterarie. Per questa ragione il regolamento prescrive che neppure l'autore, qualora abbia consentito a iscrivere la propria opera al concorso, possa poi ritirarsi dalla gara. Gli scrittori, dicono sempre dalla Fondazione, si esprimono essenzialmente attraverso i loro libri e vorremmo che ora la parola tornasse alla letteratura. Abbiamo ritenuto inopportune le frasi attribuite a Mari, e dal momento che la polemica nasce da un episodio avvenuto durante una tappa di trasferimento del tour organizzato dalla Fondazione, abbiamo creduto doveroso prenderne le distanze, ma ciò non ha alcun rapporto con un giudizio di merito sui libri in gara, né con la prosecuzione della stessa. Questo è quello che ha dichiarato la Fondazione Bellonci, sperando magari di chiudere anche un po' le polemiche. Ci sono stati anche già degli altri appuntamenti dove l'atmosfera è sembrata abbastanza tranquilla e rilassata dal punto di vista di tutti i protagonisti di questa vicenda. Il pubblico è sembrato agli incontri avvenuti durante questo weekend, secondo i reportage dei giornalisti, ce ne sono stati un paio in Abruzzo per esempio, molto disinteressato a questa polemica, anzi la maggior parte del pubblico intervistato da una giornalista di Repubblica diceva: vabbè, ma a noi interessano le opere, quindi se l'opera è bella o brutta, questa è l'unica cosa che conta e non quello che può aver detto. Dice una cosa del genere oggi sul Corriere della Sera o Repubblica, non ricordo, Corrado Augias, che dice sostanzialmente: dobbiamo scindere l'opera dall'autore, non possiamo giudicare sempre le opere controllando e guardando come sono le persone che le hanno create nella vita privata, perché probabilmente dovremmo rinunciare a tantissime opere d'arte che nella storia, non solo nella letteratura, hanno avuto un grande successo e sono molto amate dal pubblico, e invece magari sono state scritte da delle persone che nella vita privata avevano dei comportamenti non particolarmente lodevoli, quantomeno dal nostro punto di vista, di una società appunto che vive nel 2026.
1: In blu Social Club, Social Club.
0: Parliamo dunque di teatro, la Biennale Teatro, che è stata diretta negli ultimi anni da William Dafoe, grande attore statunitense che ormai vive in Italia da moltissimo tempo, avendo sposato anche una donna italiana, vive a Roma e ama molto il nostro paese. È stato il direttore artistico del settore teatro della Biennale, appunto, negli ultimi due anni, e è stato confermato anche per il biennio 2027-28 dal Consiglio d'amministrazione presieduto da Pietrangelo Buttafuoco. La decisione è stata resa nota l'altro ieri, nel giorno in cui si è chiusa la Biennale Teatro 2026, diretta dall'attore statunitense e che ha registrato quest'anno oltre 10.000 presenze, un numero importante, e dunque è stato riconfermato William Dafoe. Sono molto contento perché lui è molto bravo e competente nel suo campo. Poi il siracusano Claudio Covato, 33 anni, ha vinto Musicultura 2026 nella finalissima allo Sferisterio di Macerata con la canzone ispirata ai canti popolari siciliani intitolata Chi Duca Marest. Lui ha eseguito la sua canzone voce e chitarra soltanto. Lo show ha avuto ospiti importanti come Alan Sorrenti e Le Vibrazioni. Ma complimenti a Claudio Covato per aver vinto Musicultura 2026.

Adesso parliamo di serie TV, anzi di fiction, così si chiamano le serie prodotte dai canali televisivi tradizionali. In casa Rai c'è un dossier con tutte le produzioni previste e in lavorazione in questi mesi per la prossima stagione televisione. Stando a quanto emerso, ci sarà il ritorno di Pupi Avati, che torna nel mondo delle fiction con Gotico Padano. Sarà sia sceneggiatore che regista. Il titolo si inquadra nei cosiddetti period crime, perché da una parte c'è un'ambientazione storica, in questo caso siamo negli anni 30, e dall'altra la detection, il mistero, insomma. E la peculiarità di questa serie di Pupi Avati è che vedrà protagonista un giovane commissario ebreo che vive in un borgo della Laguna Veneta a ridosso della Seconda Guerra Mondiale. Quindi, insomma, capite, insomma, l'insieme di questioni che solleverà la vicenda di questo commissario in quel contesto. Sempre negli anni 30 è ambientato La Portalettere, ispirato al romanzo di Francesca Giannone. Narra la storia della prima postina italiana. Siamo in Salento. Per amore del marito pugliese si trasferisce a Lizzanello, piccolo paesino nei pressi di Lecce, dove fatica a integrarsi. Poi però diventerà la postina del paese, facendo il concorso e vincendolo, diventando la prima donna postina italiana. Crime e storia al femminile sono le due colonne portanti della programmazione Rai. Tra i nuovi gialli che dovrebbero arrivare in autunno, L'ombra, firmato dai Manetti Bros, che sono quelli che hanno già realizzato Coliandro, per chi se lo ricorda, mentre Chi si ferma è perduto, l'adattamento dell'omonimo romanzo di Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone, segue le indagini di due investigatrici così diverse tra loro che risultano vincenti solo se collaborano. Alla voce Donne Forti non poteva mancare Sabrina Ferilli, che dopo essere stata la preside su Canale 5 e una diva decaduta sulla Rai, rimane sulla Rai per fare l'ex carcerata nella serie Lucciole per lanterne. Una donna uscita dalla prigione prova a ricominciare come fiorista. Invece Mamma non mamma è una serie che intercetta il desiderio di maternità delle donne. Gabriella Pession interpreta una donna in carriera che non vuole saperne di mettere su famiglia. E poi c'è la comicità con due pesi massimi, Corrado Guzzanti

0: Zanti e Christian De Sica. Il primo sarà autore di una commedia per Rai Play che ruota intorno a una famiglia disfunzionale, mentre De Sica interpreta un nobile decaduto in Superhost, dove questo nobile decaduto decide di trasformare il palazzo di famiglia in un bed and breakfast. Ricorda un po' il Conte Max del padre. Tra le altre novità in scrittura, anche un TV movie su Celestino V, una docuserie su Collodi, un TV movie su Lucio Dalla, e poi c'è il capitolo sequel, quindi torna Doc con Luca Argentero e la sua squadra di medici. Ritroveremo, anche se l'ultima volta, Serena Rossi in Mina Settembre, e ritroveremo le suore di Che Dio ci aiuti. Ritornerà Guerrieri, Legal ispirato ai romanzi gialli di Gianrico Carofiglio, Stucchi con Giuseppe Battiston, Rai 2 conferma Rocco Schiavone 7, Mare Fuori 7, I Matataranni. Il sipario non è del tutto calato, perché Ammirati sostiene che, se necessario, ci sarà un passaggio di testimone, come accaduto per Don Matteo, dopo che la protagonista, l'attrice Vanessa Scalera, ha fatto sapere che non interpreterà più Imma Tataranni. Ma insomma, vedremo se ci sarà anche questo avvicendamento.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: E ora parliamo un po' di archeologia. Ci sono delle notizie che arrivano dal Medio Oriente che riguardano dei ritrovamenti. Per la prima volta l'archeologia sembra avvicinarsi in modo concreto a uno degli episodi più drammatici della storia della Bibbia, la battaglia di Megiddo, lo scontro in cui perse la vita il re Giosia, narrato nel secondo libro dei Re e nel secondo libro delle Cronache. Gli scavi condotti negli ultimi anni in questo sito, che si trova nella piana di Yisrael, nel nord di Israele, hanno restituito una quantità senza precedenti di ceramiche egiziane databili al VII secolo a.C. Rappresenterebbe questo un collegamento concreto col breve periodo di dominio egiziano della regione durante la 26esima dinastia saitica. Il contesto storico è quello della tarda età del ferro, siamo nel VII secolo a.C. L'impero assiro, che aveva dominato la regione per oltre un secolo, stava collassando. Questo vuoto di potere apriva la strada alla competizione tra le altre grandi superpotenze del tempo: da una parte l'Egitto, i faraoni, e dall'altra Babilonia, che era lo stato emergente. E in questo scenario si colloca il regno di Giosia, sedicesimo sovrano di Giuda, ricordato dai testi biblici come un modello di re giusto e fedele. Secondo racconto biblico, Giosia salì al trono da giovanissimo e si distinse appunto come un sovrano molto devoto. Fece delle riforme religiose importanti, l'eliminazione dei culti non Yahwisti, la centralizzazione del culto a Gerusalemme, la distruzione dei santuari locali, la cancellazione di ogni forma di idolatria e la riscoperta del libro della legge, che è identificato dagli studiosi con una forma primitiva del Deuteronomio. Ora, nonostante la sua pietà, il destino del regno di Giuda appare segnato. La Bibbia racconta infatti che l'ira di Dio non si placò a causa dei peccati commessi nei secoli precedenti. È questo il clima in cui avviene lo scontro col faraone Necao II. Siamo nel 609 a.C. Il sovrano egizio marcia verso nord per soccorrere gli ultimi resti dell'impero assiro contro i babilonesi. Giosia decide di affrontare gli egiziani, il faraone, a Megiddo, probabilmente nel tentativo di bloccare il passaggio egiziano attraverso una delle principali vie strategiche della regione. Ma lo scontro fu fatale. Il re di Giuda viene ucciso subito in circostanze oscure. Nel secondo libro dei Re si racconta che Giosia, arrivato di fronte all'esercito, essendo di fronte i due eserciti, quello israeliano e quello egiziano, Giosia da solo prende il cavallo e si dirige verso il faraone. Forse voleva prima parlare, provare una mediazione. Appena arriva, il faraone lo uccide immediatamente. Per lungo tempo la storicità di questo episodio è stata discussa quasi esclusivamente basandosi sul testo biblico. Oggi però questi dati archeologici offrono dei riscontri materiali. Gli archeologi infatti hanno trovato oltre un centinaio di frammenti di ceramica egiziana, recipienti prodotti con tecniche tipiche del Nilo e confermati anche dalle analisi, e alcuni anche pezzi di armature, per esempio. Le nuove scoperte contribuiscono a collocare i racconti biblici in un quadro storico più realistico. Megiddo non è un sito qualsiasi, è l'unico luogo citato sia nella Bibbia sia nelle grandi cronache del vicino Oriente antico. La sua identificazione con l'Armageddon dell'Apocalisse ne ha fatto un simbolo universale dello scontro finale tra il bene e il male. Pensate, la parola Armageddon viene dal greco Har Megiddo, il monte di Megiddo, è proprio il sito che stiamo raccontando. Quanto al rapporto tra archeologia e testi biblici, ovviamente resta sempre la cautela, però ecco, sono ritrovamenti sicuramente molto molto importanti.

0: Ora ci trasferiamo a Vasto, provincia di Chieti, sulla costa adriatica. Dal 2 al 5 luglio c'è la quinta edizione del Vasto d'Autore Festival tra libri, lezio e spettacoli per ricercare l'essenziale e una dedica speciale a Gian Giacomo Feltrinelli nel centenario della nascita. Il tema di quest'anno è Dentro. Un invito dunque ad approfondire per comprendere ciò che ci circonda rispetto all'umanità. Tra gli ospiti ci sarà la giornalista e conduttrice TV Monica Maggioni, che parlerà dell'Avversario leale per De Agostini, un libro che mostra alle generazioni più giovani come ascoltare, riflettere e cercare un punto d'incontro con appunto l'avversario, e che questa insomma è l'unica strada davvero possibile. Poi venerdì 3 luglio, nei giardini settecenteschi del bellissimo Palazzo d'Avalos di Vasto, andrà in scena la serata dedicata a libri pop, con la partecipazione dei protagonisti del backstage stage del mondo del cinema e dello spettacolo e di quanti sono i protagonisti e scoprono talenti di oggi e di domani. Il 4 luglio, dedicata la serata alla scienza e alla divulgazione, c'è la giornalista Carola Carulli con la scrittrice Michela Marzano, che ha scritto Qualcosa che brilla per Rizzoli. Ci sarà Gabriella Grayson, narratrice di fisica e meccanica quantistica e tra le voci italiane più autorevoli del racconto della scienza, autrice di La lunghezza d'onda della felicità per Mondadori. Domenica 5 luglio, nella serata conclusiva dedicata al tema filosofia e narrazioni, il pubblico potrà ascoltare gli scrittori Giuseppe De Alteris, dottorando in neuroscienze computazionali al King's College di Londra e autore di Non dormire e sogna per Bompiani, insieme alla neuropsichiatra Paola Battista. Ci sarà la scrittrice pluripremiata Roberta Recchia, autrice de Io che ti ho voluto così bene per Rizzoli, Giorgio Calcara, critico d'arte, poeta e artista, curatore della retrospettiva su Battiato al Maxi di Roma, autore di Battiato svelato per Rai Libri e tanti altri autori per incontrare appunto il pubblico. Tutto questo a Vasto, provincia di Chieti, per Vasto d'Autore Festival dal 2 al 5 luglio.
1: In blu, Social Club.
0: In chiusura voglio ricordare Giorgia Moll, attrice tra i volti più popolari del cinema e della TV italiana degli anni 60, anche grazie alle apparizioni nel Carosello, come testimonial del dentifricio Pasta del Capitano insieme a Carlo D'Apporto. È morta a Roma, dove era nata, aveva 88 anni. Nella sua carriera aveva lavorato con grandi registi come Carlo Lizzani, Luigi Comencini, Mankiewicz, Godard, insomma appunto registi importanti, la volevo ricordare in chiusura. Questa sera su TV 2000, alle ore 21, la serie TV Tempo di Amare. Se vi perdete qualcosa su TV 2000, c'è la nostra app Play 2000, che è gratuita, la potete scaricare sul vostro smartphone e trovate tutti i contenuti di TV 2000 e anche ovviamente i nostri di Radio In Blu 2000. Io sono Carlo Magistretti, questo era In Blu Social Club, noi ci fermiamo qui per oggi, ritorniamo domani per continuare a parlare di cultura e spettacoli, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Non cambiate canale, rimanete sempre con In Blu 2000, buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2019-2020 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
3: La volta scorsa ho fatto una piccola gaffa perché ho deriso la questione del cimitero e mi sono accorto di essere proprio uno sciocco, perché uno dei presenti, che è intelligente, mi ha detto ma è molto probabile che all'imbarcadero del porto ci fossero... Io avevo immaginato i cimiteri come sono oggi, cioè tante belle tombine così, ma i cimiteri dell'antichità erano dei mausolei, e infatti lui mi ha detto anche a Ostia la strada che arriva al mare è tutta piena di tombe, ma per tombe si intende i monumenti dei ricchi, cioè... Quindi può darsi benissimo che nella città, una delle tre che vengono nominate, ci fosse un viale che sfociava sul porto, e a destra e a sinistra del viale, come sulla via Appia oppure come a Ostia, ci fossero i monumenti sepolcrali dei ricchi. E è un'osservazione molto intelligente, che per di più fa anche capire un'altra cosa, che quella specie di atmosfera politica che io avevo descritto viene avvalorata da questa situazione, perché effettivamente questa ricchezza di monumenti funebri indica quella specie di culto dei morti e di esaltazione della morte che la cultura romana fa quando appunto morta una persona ne fa un enorme mausoleo, perché è convinto che con questo monumento fa in modo che il suo ricordo rimanga per sempre. Loro non pensano alla risurrezione dopo morte, evidentemente, ma ritengono che per secoli, e difatti è successo e succede, tutti vedranno quel monumento e si ricorderanno di quel morto, e questa era la loro aspettativa di vita eterna. Quindi e quel testo che ho letto la volta scorsa diventa ancora più realistico, nel senso che questi romani credono di essere coloro che danno la civiltà a quel paese, ma in realtà danno soltanto una civiltà che è che porta alla morte, glorifica il defunto dopo avere durante la terra sfruttato i viventi, che sono gli ebrei, che sono loro sudditi. Quindi tutto questo ha reso ancora più significativo quella lettura che avevo fatto. Dopodiché, nel corso di questi giorni, ho cercato di guardarmi attorno per vedere se trovavo qualche suggerimento su questa insistenza dei Vangeli nel parlare di Gesù come esorcista, anche se non adoperano mai la parola esorcire, esorcizzare, che viene dal greco, ma è una parola che c'è anche in latino. Dicono semplicemente scacciare o far uscire, ecco, comandare ai demoni. La parola esorcismo non viene mai usata. Però ho cercato di guardare sui testi se c'era qualcuno che mi aiutava a capire perché c'è tanta insistenza su questa attività di Gesù nel cacciare i demoni. E non ho trovato quasi niente, perché alla fine tutti dicono, cominciano dicendo, lasciando da parte la verità storica di questi avvenimenti, possiamo interpretare questi testi come delle malattie mentali che, non essendo conosciute allora, venivano considerate guaribili soltanto con dei riti o con delle magie. Ecco. Ma quello che interessava a me invece era proprio sapere se qualcuno si era adoperato per verificare se succedevano davvero questi tipi di guarigioni. Non c'è nessuno che si occupa di questo, e non ho trovato nessuno. Tutti saltano la questione della verifica storica. Io avevo cercato di dimostrare che quello del capitolo 5 che ho letto la volta scorsa, quello appunto dei Gadareni, poteva avere un fondamento storico perché era legato a una situazione politica che giustificava tutto questo. Ecco. Per gli altri non ho nessuna possibilità di trovare delle analoghe dimostrazioni che ci sia stato veramente un fenomeno continuo di demoni cacciati da Gesù. Quindi sono rimasto senza nessun aiuto a questo proposito. Allora ho pensato che, se non lo so e se nessuno me lo dice, nessuno me lo insegna, o se c'è qualcuno di voi che la prossima volta me lo suggerisce, oppure me lo telefona in maniera che la prossima volta faccio la bella figura di dirvi qualcosa, altrimenti devo lasciare in sospeso la questione. Però mi meraviglio di una cosa. Se noi adesso andiamo a leggere il capitolo 3 del Vangelo di Marco, noi troviamo delle cose che sono ancora più interessanti e direi ancora più sconcertanti. Probabilmente le avete già anche sentite. Subito dopo la scelta dei dodici, di cui si fa l'elenco e i nomi, il testo dice, l'ho già commentato in altri anni per altre ragioni, ma adesso lo leggo per intero e ci ragioniamo sopra. Venne a casa. Quale casa non si sa, è quella di Pietro, aveva comperato una casa lui, non si sa. Venne a casa e di nuovo si riunisce la folla, così che essi non potevano neppure mangiare pane. E i suoi, avendo udito, uscirono per prenderlo, perché dicevano: è fuori di sé. I suoi sono i suoi parenti, i quali pensano che è fuori di sé e vogliono andarlo a prendere. Questo brano mi ricordo di averlo già commentato, perché c'è di mezzo anche la Madonna, perché tra i suoi c'è la madre. La madre con i parenti vengono a prenderlo perché dicono: è fuori di sé. E gli scribi che erano discesi da Gerusalemme dicevano, ecco qui il punto che mi ha impressionato, così all'improvviso loro dicono: a Beelzebul, e per mezzo del capo dei demoni scaccia i demoni. Quindi quando arrivano i parenti, secondo Marco, gli scribi che sono presenti, non è ben chiaro il nesso, ma è come se dicessero: ah, siete venuti a prenderlo, avete fatto bene, perché è un indemoniato. E allora mi sono chiesto: ma come mai pensano queste cose? Giovanni Battista, per esempio, Giovanni Battista non faceva miracoli, non risulta che avesse fatto miracoli, quindi se l'è cavata e nessuno l'ha scambiato per Beelzebul o indemoniato. Come mai il modo di fare di Gesù ha fatto venire in mente ai suoi familiari che era fuori di sé, agli scribi e ai farisei, che per quanto vengano considerate delle persone spregevoli, il che poi non è storicamente vero che lo erano, perché fa venire in mente che deve avere qualche cosa di satanico? Come si può pensare questa interpretazione così opposta a quella che poi apparirà essere la verità? Come può succedere che ci siano persone come Pietro, gli altri e i dodici sopra elencati, che hanno lasciato la famiglia, la casa, i parenti, il lavoro e l'hanno seguito, insieme ad altre folle, e non si sono accorti di niente loro? Cioè non è venuto anche a loro il dubbio che fosse un indemoniato? Come mai è venuto invece agli scribi, ai farisei, ai parenti? E di nuovo la mia domanda è: c'è qualcosa di storico in questo testo, o c'è una specie di invenzione letteraria dell'evangelista, il quale, non so tra l'altro a che scopo, direbbe: guardate che c'è stata una identificazione di Gesù che dovrebbe essere alla fine riconosciuto come il figlio di Dio, di essere invece il capo dei demoni? Come mai si è giunti a questo estremo, di cui non esistono precedenti in nessun altro testo o avvenimento dell'Antico Testamento? Io non conosco un personaggio del quale nell'Antico Testamento si sia detto: è Satana. Anche perché Satana a quel tempo era un ministro della corte di Dio, e a nessuno si sarebbe detto questo. Cioè, è vero che è successo questo equivoco? Oppure è tutto inventato per la propaganda religiosa? Per dire, per esempio, non so, a un uditorio romano o greco, ellenistico: guardate che molti si scandalizzeranno sentendo quello che Gesù ha fatto, soprattutto il fatto della sua crocifissione, ma sappiate che anche al suo tempo c'era stata questa confusione di idee, per cui per voi credere è veramente capovolgere il vostro buonsenso, nel senso che umanamente sembrava che fosse addirittura il capo dei diavoli, perché era così eccezionale e straordinario che l'hanno confuso con un potere diabolico, mentre invece era un potere divino. Quello che io non capisco è questo parallelismo che si crea tra il divino e il satanico, come se si potessero confondere l'uno con l'altro. Per questo mi è anche venuta in mente la frase che disse Corrado, che secondo lui i miracoli potevano servire per modificare o per capire qual era la vera immagine di Dio. Non so se tu intendevi dire questo quando hai fatto quell'intervento, però mi sono ricordato di quella frase e mi sono chiesto, io non capisco che senso abbia questa estremizzazione e come si possa dire che vedendo Gesù fare queste cose, la gente in prima istanza diceva è il capo dei diavoli. Ma quando uno vede una persona, uno che guarisce un altro, dice che è il capo dei diavoli? È verosimile tutto questo? Perché secondo me questo mette un punto interrogativo di verosimiglianza sulle narrazioni evangeliche. Io qui non vedo quei famosi tratti petrini che sembravano essere qualche cosa di visivo che Pietro ricordava. Vedo una sottolineatura, un voluto contrasto di cui non capisco veramente la ragione e il perché. Rimango esterrefatto e non so cosa rispondervi. Vado avanti a leggere per un pochino, poi vediamo. Avendoli chiamati a sé, diceva loro in parabole, cioè diceva loro senza parlare direttamente di se stesso. Solo questo è la parola parabole, perché alla fine, come vedete, quelle che seguiranno sono delle frasettine, non sono delle parabole raccontate. Cioè Gesù, avendo sentito questo, tra l'altro non si arrabbia, non dice niente, non protesta. E anche questo potrebbe essere interessante e mi andrebbe anche bene. È calmo, pacifico, padrono di sé. Io mi sarei arrabbiato subito. Allora, le parabole, cioè questa specie di autodifesa che è fatta soltanto di piccoli cenni, la prima sarebbe: come può Satana scacciare Satana? Sì, sembra facile capire questo. Accetta di essere identificato con Satana e dice: ma non è possibile, come può Satana scacciare Satana? Io di fronte a questa obiezione ho sempre detto che Satana potrebbe fingere di scacciare Satana, cosa che invece non viene in mente ai commentatori del Vangelo, quanto Satana ama fare confusione, ama creare incertezza. Quindi potrebbe far finta di essere capace di guarire uno per poi strapazzarne un altro, in maniera che peggiora la situazione. Quindi in fondo questa risposta non mi pare così intelligente, o meglio così risolutiva dei dubbi che sono stati fatti da quelle persone. Così come quella che segue: se un regno è diviso contro se stesso, quel regno non può sussistere. Sì, certo, se è vero che tra i demoni c'è una lite, tra l'altro non è sicuro, può darsi che presto o tardi quel regno debba cessare. Ma come vedete, il governo italiano, proprio perché litiga tra di loro, non cessa mai. Quindi se c'è un esempio chiaro della impossibilità che un regno diviso sia, è il governo italiano, il quale durerà fino alla 25esima legislatura, rovinando completamente il nostro paese per non perdere la cattedra. E così potrebbe fare Satana, perché se c'è uno che assomiglia a Satana sono esattamente quei signori lì, che pur di comandare stanno lì credendo di fare il bene della nazione, che intanto va a rotoli. Ora, se c'è un regno diviso è il governo italiano, e se c'è un governo che dura è questo. Gli altri cadranno, ma non cadrà mai il governo giallo-rosso. È strano tutto questo. E se una casa è divisa contro se stessa, quella casa non potrà sussistere. A cosa serve ripetere due volte la stessa cosa senza variare niente? Io temo che tutto questo sia un'invenzione degli evangelisti, perché è noto una incapacità di Gesù di dire cose sensate o cose degne di un uomo geniale. E rimango un tantino perplesso di fronte a un testo di questo genere. Poi prosegue dicendo e ripetendo: se Satana si è elevato contro se stesso ed è diviso, non può sussistere ma ha fine. E questa è la conclusione. È un ragionamento un po' intricato, che però alla fine si conclude in maniera sufficientemente credibile. Cioè, la vostra ipotesi che sia Satana il quale finge, questo l'ho aggiunto io, di essere in lite con i suoi angeli, li chiamano altrove, con i suoi dipendenti, è un buon segno, perché significa, se così fosse, che presto o tardi il suo regno sta per finire. Poi aggiunge, ma nessuno può, entrando nella casa dell'uomo forte, depredare le sue cose, se prima non lega il forte, e allora deprederà la sua casa. E questa è più vicina alla parabola. L'uomo è una parabola che parla di un uomo forte, che rappresenterebbe la forza di Satana. Bisogna prima legarlo e dopo si potrà impadronire dei suoi beni. Ma se non c'è qualcuno che lo lega, e cacciando i demoni lui sta legando Satana o li lascia liberi? Quelli che ha mandato nei porci, per esempio, sono precipitati nell'acqua, ma i demoni quando precipitano nell'acqua muoiono o sono eterni come gli angeli e rimangono? Cioè, che cosa c'è di sensato in queste pagine di Vangelo? E lo so che voi adesso mi direte: scusi, ma lei adesso distrugge il Vangelo. No, io prima che ci arrivi Augias a distruggerlo, lo faccio io, così. Quando lo leggete su Augias, direte, si vede che gliel'ha detto Don Cavero. È sconcertante tutto questo. Anche perché poi abbiamo saputo da altri miracoli che questi bravi demoni che Gesù desiderava scacciare lo supplicavano di non far loro del male, gli domandavano, dicevano di conoscerlo. Vi ricordate, hanno chiesto di poter avere ancora un po' di tempo per esercitare il loro dominio, quello che Dio avrebbe loro permesso di fare, che Gesù era venuto prima del tempo. E perché non ripete questi concetti ai farisei? Sembrava che al fine, quando trovava questi demoni, chiacchierasse amabilmente con loro e i due si capissero: tu sappiamo chi sei, non sanno il suo nome, cioè non lo chiamano mai Gesù, lo chiamano figlio dell'Altissimo, eccetera, ma non Gesù. Quindi sanno il suo titolo, sanno qual è la sua funzione, ma non ne conoscono veramente il nome. Così come lui in genere non chiede il nome del demonio, non ha bisogno perché ha la potenza di mandarlo via. La cosa poi continua con un'altra aggiunta interessante, che non si vede bene come si unisce al precedente. In verità vi dico che tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati, le bestemmie, per quanto abbiano bestemmiato, ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non avrà remissione in eterno, ma è colpevole di eterno peccato. Questo perché, dicevano, ha uno spirito immondo. E questo è pure un testo interessante. E mi ricordo di un vecchio amico che continuava a chiedere spiegazione su questo testo. Ma cosa vuol dire quel testo lì? Perché dice che tutti i peccati e le bestemmie saranno perdonati, ma non sarà perdonata quella che dice, quella che stanno dicendo questi qua? Da questo versetto si dedurrebbe che Gesù ritiene di non essere lui che ha il potere di fare i demoni, ma lo Spirito Santo che opera in lui. Questo, per esempio, è interessante per la cristologia. Non è Gesù allora che fa questo miracolo, ma è lo Spirito Santo che tramite lui fa questo. perché bisogna, e lui umilmente riconosce che è lo Spirito Santo. E per questo lui può dire che se anche maltrattano lui, Gesù, questo peccato verrà perdonato, perché lui conta meno dello Spirito Santo. Allora è interessante anche questo, per tutt'altro motivo che non c'entra con niente, cioè per quella eccessiva, precipitosa divinizzazione di l'uomo di Gesù, per la quale io vengo considerato giustamente un eretico che mette in dubbio il dogma di Nicea, ma che effettivamente trovo un certo fondamento in questo modo di parlare. Si dice, ma perché prima della risurrezione doveva tenere nascosta la sua divinità. Anche questo è un problema che rimane aperto. Lui infatti continua a dire di non rivelare ad altri che sa fare i miracoli, di non dire niente a nessuno di quello che lui fa, e nessuno ha ancora trovato un'autentica spiegazione che sia veramente convincente del perché Gesù impediva che gli altri venissero a sapere quello che poteva fare. Si danno tante diverse spiegazioni, è il cosiddetto segreto messianico, non vuole che si sappia quello che fa, perché non vuole che la gente, che cosa non vuole? Che la gente lo riconosca come il Messia. E perché non vuole questo?

perché altrimenti pretenderebbero che lui come re vinca i romani e ridia la libertà politica e sociale al popolo ebraico, mentre non è questo il suo compito, e perché non lo spiega. Se è la sapienza di Dio, non è capace di convincere gli uomini di quello che sta per fare e spiegare loro: ascoltate fratelli miei, adesso vi faccio un bel miracolo così voi capite che sono potentissimo. E poi gli spiega chiaramente: guardate che io non sono venuto per vincere i romani, sono venuto per guarire gli ammalati, fare del bene a voi. Ecco, non sono Messia, voi avete sbagliato nel fare il ritratto del Messia perché avete interpretato male quello che c'è scritto nei libri della Sacra Scrittura. Perché non succede mai questo? Quindi io adesso sto approfittando di questa piccola questione riguardante apparentemente riguardante gli indemoniati, perché in realtà mi domando se come mai i Vangeli non riescono a dire queste cose che secondo noi sarebbero coerenti con quello che poi le chiese hanno detto della persona di Gesù. Cioè, vedo questa frattura tra il modo di presentare le cose, per esempio di Marco, in Giovanni è tutto diverso. Quello che io adesso mi aspettavo da Marco c'è nel Vangelo di Giovanni, dove Gesù dice apertamente di essere venuto dal Padre, che lui è sempre esistito da prima che creasse il mondo, che è stato mandato su questa terra ma viene dal cielo, e là tutto è chiaro. Ma tutti gli studiosi mi dicono: queste cose Matteo, Marco e Luca non le conoscevano perché Gesù non le aveva effettivamente dette. E il Vangelo di Giovanni le ha intuite e poi le ha messe in ordine mentalmente e ha cercato di spiegarle in questo modo. Quindi è il teologo, il Vangelista Giovanni, come anche la tradizione lo ha chiamato, cioè quello il quale, riflettendo sui fatti, ha ricostruito le cose come stavano veramente, cercando di indovinare qual era la verità. E la verità, secondo Giovanni, è appunto questa preesistenza: prima era lassù, era il Verbo che era presso Dio, rivolto a Dio, ecco, era già presente nel mondo, dice bene Giovanni, ma in maniera invisibile, perché era la luce del mondo da sempre. Una luce che però non veniva percepita, questo è il prologo di Giovanni, no? Era la luce, non Giovanni il Battista, non era la luce, era lui solo la luce vera che veniva nel mondo, che come se continuasse a venire gradualmente nel mondo, ma il mondo non la riconobbe. E però diceva anche: ma quelli che la riconobbero, e non sappiamo chi sono, diede il potere di diventare figli di Dio. Questa storia, leggendo il prologo di Giovanni. Che non sono nati da carne, non sono nati da sangue, non sono nati da volontà umana. Ecco, sono angeli allora? No, sono gli uomini, i quali però in un certo senso si sentono generati non dalla mamma, dal papà, con il seme maschile, quello femminile, perché questi sono non da carne, non da sangue, ma si sentono creati da Dio. E sembra di capire dal prologo che ce ne sono stati anche prima che venisse Gesù, almeno se l'ordine delle frasi è questo, perché a quelli che hanno accettato la luce ha dato il potere di diventare figli, a quelli che non sono nati, eccetera, eccetera, eccetera. E cioè poi finalmente si fece carne e noi abbiamo visto, e lì la cosa diventa chiara. E attenti bene, è per questo che la teologia posteriore ha preso il testo di Giovanni come il Vangelo più importante e su questa ha costruito la nostra dogmatica cristiana. Quindi è fondata veramente sulla Bibbia, sul Nuovo Testamento, è formata sul testo del Nuovo Testamento. Ma se io adesso leggo Marco non trovo proprio niente di questa chiarezza di cose che c'è in Giovanni. Tra l'altro qualcuno ha osservato che ci sono dei piccoli particolari che si trovano soltanto in Marco e in Giovanni, come se Giovanni avesse conosciuto il Vangelo di Marco.
e l'avreste preferito a quello di Matteo e di Luca, senza essere sicuri che li abbia conosciuti. E proprio perché aveva letto Marco, Giovanni, no, questa è una supposizione naturalmente, proprio perché aveva visto come Marco era lontano dal suo modo di vedere le cose, aveva preso da Marco, aveva lasciato presente in Marco alcuni piccoli particolari, direi meramente storici, che adesso non me ne viene in mente neanche uno, ma poi magari mi vengono in mente dopo. Particolari ingenui così, perché l'aveva letto. E poi ha invece ricostruito tutto in maniera di scavalcare, di andare al di là di questa... E quindi si potrebbe dire, la Chiesa ha fatto bene a prendere il Vangelo di Giovanni perché lì c'è una visione che armonizza tutto e permette veramente di dire che Dio aveva ab eterno in sé una possibilità di sdoppiarsi in se stesso, perché Dio è per se stesso capace di sdoppiamento, pur nell'unità di un unico spirito che collega questa dualità, e ha mandato questa specie di altro se stesso che è il Verbo, l'ha mandato tenendolo sempre collegato mediante il nesso dello spirito, l'ha mandato e lui si è presentato come uomo, però anche, vedete che nel Vangelo di Giovanni si è presentato come uomo il quale compie subito delle azioni in cui è netta la potenza di Dio. Subito all'inizio purifica il Tempio, per esempio, nel Vangelo di Giovanni. È la prima cosa che fa. Va a Gerusalemme e dice: ma questa è la casa di Dio, voi l'avete fatto una spelonca di ladri. E poi aggiunge: ma tanto questo verrà distrutto, perché il vero Tempio sono io. Non lo dice chiaramente, però il testo dice che i discepoli poi si ricorderanno e diranno: ah, ecco, aveva detto che in 40 giorni avrebbe ricostruito il Tempio, ma pensava a se stesso, al tempio del suo corpo. Poi ci sono nozze di Cana, la Madonna, c'è tutta una serie di manifestazioni che sono simboli di una trasformazione totale della realtà. Non caccia demoni, per esempio. Nel Vangelo di Giovanni non c'è la cacciata dei demoni, anzi direi che in fondo non c'è neanche il demonio. Cioè è sullo sfondo, entra in Giuda a suo tempo, ma non c'è nulla di questa mescolanza, di questo possibile equivoco. Cioè che potessero dire: questo qui è apparso qui con questi poteri strani. E la prima ipotesi che viene in mente alla gente, secondo Marco, è: si vede che è un demonio che imbroglia. E questo l'ho appena detto prima. Mentre altre persone sono convinte che non è un imbrogliore. Ma Marco, per esempio, non dice che i 12 apostoli, appena nominati, appena fatto l'elenco, scompaiono, e non è che, per esempio, intervengono dicendo: ma no, non è un demonio, noi l'abbiamo visto fare miracoli, ha guarito mia suocera. Pietro non lo dice questo, non c'è questa specie di controrisposta. C'è semplicemente questa questione qui della bestemmia. Molto strano tutto questo. Tra l'altro, leggo anche la stessa cosa come appare in Matteo. Non è che sia molto diversa, ma Matteo alle volte sembra essere quello che è più riflessivo nella sua stesura. Ma i farisei, udendo questo, dissero, i farisei, però dice Matteo, Matteo non racconta della venuta della madre, non ha questo episodio, non dice che vennero i suoi per dire, no, ha avuto rispetto, ma neanche Luca non lo dice. Soltanto Marco dice che i suoi vennero a prenderlo perché dicevano: è fuori di sé. A parte che qualcuno ha detto che quel dicevano non è detto che abbia come soggetto i parenti di Gesù. Potrebbe anche voler dire: i parenti di Gesù vennero a prenderlo perché si diceva in giro, e quel dicevano sarebbe un si diceva in giro.
sono venuti soltanto per portarlo a casa dicendo, anche loro avranno pensato forse che era un mezzo indemoniato, oppure che aveva avuto un esaurimento nervoso, che allora si chiamava demonio. Chiusa la parentesi, Matteo ignora tutto questo e anche Luca lo ignora. Dice, i farisei, udendo ciò, è al capitolo 12, quindi non precede la cosa dei giorni. Se volete vado a vedere cosa c'era prima, ma la frase che c'è prima non è necessario. Dicevano, costui non scaccia i demoni se non per mezzo di Belzebul, capo dei demoni. Ma egli, conoscendo i loro pensieri, che è caratteristico di Matteo, vi ricordate che anche nella questione del paralitico, senza bisogno di vedere niente, conosceva i pensieri. Conoscendo i loro pensieri, disse loro, ogni regno diviso contro se stesso viene devastato, ogni città o casa divisa contro se stessa non sussisterà. Nel consiglio della montagna c'era la casa costruita sulla sabbia, qui c'è la casa divisa in se stessa, là la casa era un materiale, qui la casa è la famiglia che non riesce a reggersi su se stessa. E se Satana scaccia Satana, è diviso contro se stesso, come dunque sussisterà il suo regno? E poi c'è un'aggiunta che non c'è in Marco. E se io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? E qui tra l'altro c'è un'altra cosa interessante che l'avete già intuita anche voi. I vostri figli cosa vuol dire? Vuol dire i vostri discepoli, perché la parola figlio, come madre e padre, significa aderente a, perché non è che i farisei hanno dei bambini ai quali insegnano, i loro figli a cui insegnano, voi farai il mestiere di scacciademonio. Figli significa i vostri seguaci, i vostri discepoli. Ecco perché dire figlio di Dio non significa in nessun modo ipso facto che essendo figlio è uguale a Dio, è generato da Dio, perché figlio nella lingua ebraica, come padre e madre, significa semplicemente collegato a, dipendente da, derivante da. E questo l'ho già ripetuto migliaia di volte. Allora, non è che non si possa dire che figlio di Dio può voler dire figlio di Dio in senso vero, però bisogna dimostrare volta per volta che qui è in senso di vera filiazione, addirittura di generazione, là invece è semplicemente segno di sequela, parentela o appartenenza a. Ecco perché anche questa frase è preziosa per abituarsi a capire il modo di parlare di questi strampalati scrittori, di questa strampalata lingua che conosciamo così male. Allora, i vostri figli, cioè i vostri devoti, con che mezzo li scacciano? Letteralmente, per mezzo di chi li scacciano? E poi conclude subito, per questo saranno i vostri giudici. Cioè, dice ai farisei, quelli che tra voi scacciano i demoni saranno i vostri giudici, perché anche loro non li scacciano in nome di Satana, ma li scacciano in nome di Dio. Quindi, sotto un certo senso, approva l'attività di questi. E aggiunge anche, ma se io scaccio i demoni con lo spirito di Dio, e qui in Luca c'è la famosa variante che avevamo già incontrato, che secondo alcuni dimostra che questa frase è storica e risale veramente a Gesù, se io scaccio i demoni con il dito di Dio. Ed è rarissimo usare il dito di Dio, si trova una volta o due nell'Esodo. E allora o è Luca che fa il letterato e ha trovato l'espressione il dito di Dio, oppure è un caso nel quale Luca si sarebbe informato e avrebbe capito che la frase più antica diceva dito di Dio, per cui Gesù potrebbe essere chiamato il dito di Dio, cosa un po' strana.
è probabilmente l'indice che ti dice esci da costui. Ma sono tutte sottigliezze che alla fine non fanno che rendere interessante la lettura, ma non conclusiva. Perché Matteo dice lo Spirito di Dio, quindi è arrivato per voi il regno di Dio. E addirittura Matteo dice, allora, notate, è già arrivato. Non è vicino, è prossimo. E anche questa è una piccola variante che è stata pure valorizzata. Sarebbe la cosiddetta escatologia realizzata. Cioè quello che ci si aspetta per il futuro è già venuto con Gesù. E c'è tutta una, l'ho già accennato, c'è tutta una serie di teologi i quali hanno detto non è l'aldilà quello a cui dobbiamo pensare, è già venuta qui il cambiamento. Se i cristiani fanno i bravi, ubbidiscono a Dio, ci mettono tutto il loro impegno, qui adesso il mondo diventerà un mondo vivibile. Ma i cristiani sono troppo pochi, i cristiani non obbediscono, i cristiani non ci stanno, ma il regno di Dio è già venuto in Gesù Cristo. Altrove, peraltro anche lo stesso Matteo, si limita a dire che si è avvicinato, che verrà presto. E anche qui sorge una serie di oscillazioni possibili tra la prossimità, la presenza ogni tanto, la presenza parziale, la presenza piena, tutte cose che sono molto belle e interessanti in questo caso, perché permettono anche una visione così elastica, ecumenica delle cose, e quindi sono testi positivi. E poi di nuovo, oppure come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rapire le sue cose se prima non lega il forte e allora deprenderà la sua casa? E aggiungono, sia lui che Luca, una frase che non c'è in Marco: chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Che avrà poi un suo opposto in un'altra parte del testo: chi non è contro di me è con me. Perché? Ma qui la cosa si può spiegare, a seconda del contesto si può dire l'una e l'altra cosa. Ecco, quello che mi meraviglia è proprio questa estremizzazione per cui hanno scambiato Gesù con Satana. O è tutto questo un modo per dire, vedete come erano incoscienti gli ebrei del tempo di Gesù? Abbandoniamoli a se stessi e tagliamo i ponti con loro. Cioè quella famosa decisione. Gli ebrei fin dall'inizio non hanno capito niente, hanno deciso di ucciderlo fin dai suoi primi interventi, hanno avuto la sfrontatezza di considerarlo come Satana. Gli hanno detto che agiva nel nome di Beelzebul. E allora tutti e tre i Vangeli raccontano questo episodio perché dicono gli ebrei o si convertono pienamente o non hanno più diritto di essere da noi aiutati o riconosciuti come il popolo di Dio. Quindi si mettono quindi dalla parte di Paolo. A dire il vero, questo è più chiaro in Marco di quanto non sia in Matteo, perché come ho spiegato a messa domenica, Matteo ritiene che, secondo lui, anche San Paolo ha le sue ragioni, però Gesù ha detto che la legge deve rimanere, la legge non cadrà mai, che anche il più piccolo segno e il più piccolo puntino si adempirà, e che quindi Gesù sarebbe il fondatore di un cristianesimo che dà la possibilità agli ebrei di continuare ad osservare la loro legge. Quello che invece San Paolo non permetteva di fare. E questo è quello che avete sentito domenica nella lettura del Vangelo. Paolo non vuole assolutamente, non permette che uno possa, per esempio, continuare a circoncidersi.
un ebreo possa dire, ma io per ragione dei miei padri continuo a fare la circoncisione, anche Gesù è stato, si è fatto circoncidere, ecco. E in ogni caso io non mangio la carne di maiale perché non voglio mangiarla, e Paolo non vuole,

l'uomo. In realtà il discorso sembrava un discorso morale sulla purità e l'impurità, cioè non sono i cibi che mangi che ti rendono impuro, quello che e tra l'altro qui questa volta impuro viene ad assumere un significato morale invece che un significato semplicemente rituale, perché talvolta puro e impuro significa non puoi compiere il sacrificio, non puoi presentarti al tempio perché sei impuro, devi lavarti, oppure devi digiunare per un giorno, poi verrai. Tra l'altro questo concetto nel Vangelo di ieri era presente invece in forma di carità cristiana, invece che in forma rituale. Se il tuo avversario ha qualcosa contro di te, non andare perché sei indegno, invece di impuro, cambia senso e diventa indegno. Prima riconciliati, poi vai. E anche qui c'è, ma queste sono cose più interessanti su queste parole, sono cose di cui si capisce che stava trasformando, che Gesù stava trasformando un legalismo che si basava soprattutto su sulla precisione indifferenziata di tutto quello che si era abituati a fare, bisognava essere a posto in tutto, per cui non so, come talvolta succede nelle forze armate, il bottone della divisa o la pulizia delle scarpe deve essere perfetta, e se tu non lo sei vai in prigione, ecco. Perché è grave l'avere il bottone staccato, così come sarebbe grave avere ammazzato una persona oppure avere offeso una... Gesù sembra dire: le cose gravi non sono queste, le cose gravi sono quelle che escono dal cuore. E i discepoli lo interrogano in casa e loro dicono che così facendo avrebbe reso manducabili tutti i cibi. Non è sicuro che il testo dica questo, però avrebbe liberato. Però se anche ha permesso di mangiare tutti i cibi, non ha proibito di continuare a non mangiarli. Se uno vuole non mangiare la carne di maiale perché ritiene che così facevano i suoi padri, come poteva fare un ebreo, perché rimproverarlo per questo? Se uno vuol continuare a pregare come si pregava al tempo di Mosè, come poi dobbiamo fare noi leggendo i Salmi, perché lo si deve proibire? Ecco, allora anche qui nascono delle altre problematiche che andrebbero approfondite. Questa del puro e dell'impuro è per esempio importante. Ultima cosa, mi riferisco ad un altro brano che anche voi avete, che anche questo è già stato altre volte spiegato. C'è un altro racconto di cacciata di demoni nel Vangelo di Marco, c'è anche nel Vangelo di Matteo e di Luca, ed è la guarigione del fanciullo indemoniato, che di per sé sembra di capire questa volta che si tratta di un caso di epilessia. Qui tutti ritengono che, così come viene definita la cosa, si tratti di un epilettico, e dicono che il mondo antico si spaventava molto quando capitavano queste crisi epilettiche, perché improvvisamente una persona diventava intrattabile, si agitava completamente. Si faceva molta fatica a tenerlo fermo perché mostrava una agitazione irrefrenabile nelle sue membra, dopodiché a un certo punto si assopiva o quasi sveniva e poi ritornava normale. E tutto questo spaventava le persone e lo consideravano una cosa inspiegabile, avevano paura di quello che succedeva, come se fosse qualcosa di mostruoso e di inaccettabile. E allora succederebbe questo fatto. Subito dopo la trasfigurazione con cui Gesù era stato con Pietro, Giacomo e Giovanni, mentre lui è sul monte e si trasfigura, e qui c'è un altro mistero che andrebbe spiegato anche questo: perché solo questi tre e non gli altri? Anche nessuno ve l'ha mai spiegato qualcuno perché questo, anch'io non so spiegarvelo.

E almeno riconosco che mi domando perché già 12 al posto di tutti e poi 3 al posto dei 12. E mentre i 12 ebbero poi una successione su tutto sul collegio episcopale, i 3 non ebbero più successori. Cioè non si dice che anche che deve continuare nella Chiesa cristiana ad esserci anche la differenza dei 3 rispetto ai 12. Non si dà una spiegazione giusta per questo. Comunque non importa, c'erano gli altri avevano cercato di guarire questo ragazzo epilettico e non c'erano riusciti. E allora, quando Gesù scende dal monte, secondo alcuni ancora con le vesti brillanti come erano state nella trasfigurazione, tutti si meravigliano al vederlo e succede questo fatto. Venne presso i discepoli, videro molta folla intorno ed essi e degli scribi che discutevano con loro. E subito tutta la folla, avendolo visto, restarono sgomenti e accorrendo lo salutavano. Il verbo che è adoperato per dire che stavano sgomenti è adoperato soltanto ancora quando Gesù è sgomento nell'agonia nell'orto degli ulivi e è adoperato ancora l'ultima volta quando le donne non sono capaci di, non dicono niente a nessuno dopo aver visto il sepolcro vuoto. Il verbo è usato 3 volte soltanto nel Vangelo di Marco ed è usato in queste 3 circostanze. Quindi è proprio un modo di sorpresa che ti fa ammutolire. Per cui là c'è l'epilettico, probabilmente nello stato di immobilizzazione, e ci sono le persone che vedendo venire Gesù rimangono esterrefatte. E egli li interrogò: di che cosa discutevate? Gli rispose uno della folla: maestro, ho portato da te mio figlio che ha uno spirito muto. E qui è strano perché è vero che non parlano gli epilettici, però lui parla soltanto di uno spirito muto. E poi alla fine ci sarà ancora un'idea di questo spirito muto e sordo. Allora non è epilessia, è epilessia, uno spirito muto. E dovunque si impossessi di lui lo getta e egli schiuma e digrigna i denti e diventa rigido. Ecco, da qui dicono che sarebbe una crisi epilettica. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo e non sono stati capaci. Quindi allora anche i discepoli dovevano imparare a cacciare i demoni. Difatti, questo lo dice quando li manda in missione, di scacciare i demoni. Tra l'altro bisognerebbe anche rendersi conto, ma non ho tempo di farlo stasera e non lo farò anche neanche in altre occasioni, che negli Atti degli Apostoli c'è una quantità enorme di demoni scacciati. Si parla continuamente di cacciata di demoni e di gelosie e tentativi di scoprire il segreto tra esorcisti pagani, esorcisti ebrei e esorcisti cristiani. Dagli Atti degli Apostoli ci sono un sacco di storie. Ci sono 5 figli, per esempio, di un sacerdote ebreo che tutti fanno gli esorcisti e vorrebbero imparare dai cristiani come si fa a cacciare via i demoni, perché si accorge che i cristiani li cacciano via, Paolo li caccia via. Paolo, che poi nelle lettere non parla mai di questi esorcismi, ma negli Atti sì, e anche questo non sappiamo se è vero o non è vero. Chiedono come fanno, che gli svegliano il segreto, e alcuni di loro provano a farlo nominando Gesù. Cioè cercano di dire, cioè forse bisogna dirgli sono Gesù, va via, e tentano di usare questo. Mentre San Pietro, per esempio, basta, è capace con la sua sola ombra di guarire, di cacciare i demoni,
Per cui quelli che portano l'indemoniato cercano a un certo punto di portarlo sotto l'ombra di Pietro e il demonio sparisce. E ci sono una quantità di racconti di queste sparizioni di demoni, perché continuano nel tempo, non è semplicemente presente nel caso di Marco. Qui adesso finisco, perché è interessante il racconto di Marco, sempre molto lungo rispetto a quello di Matteo e di Luca. Lo getta a terra, non sono riusciti. Ora egli rispondendo loro dice: o generazione incredula, fino a quando sarò tra voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo da me. Quindi risponde in maniera poco gentile. Glielo portano e lo spirito, vedendolo, subito lo conosce e caduto per terra si ravvoltava schiumando. E interrogò suo padre: quanto tempo è che gli avviene questo? Gli disse: dall'infanzia. E spesso l'ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. Ma se puoi qualcosa, aiutaci, muovendoti a compassione per noi. Ma Gesù gli disse: se puoi, tutto è possibile a chi crede. Ciapale. Subito, gridando, il padre del bambino diceva: credo, aiuta la mia incredulità. Ma Gesù, vedendo che accorreva insieme una folla, minacciò lo spirito immondo dicendogli: spirito muto e sordo, io ti ordino, esci da lui e non entrare più in lui. E uscì gridando e contorcendolo molto, e divenne come morto, così che molti dicevano: è morto. Ma Gesù, presa la sua mano, lo fece alzare e si alzò. Ed essendo egli entrato in casa, i suoi discepoli lo interrogavano in disparte: perché noi non abbiamo potuto scacciarlo? E disse loro: questa specie non si può uscire con niente se non con la preghiera. E qui finisce la storia. Ecco, avete una lunga faccenda dove pare, insomma, che questo problema dell'indemoniato sia continuamente presente. Ecco. Come facciamo oggi ad accettare questa situazione? La ignoriamo come fanno in genere i commentatori? Io cercherò di non fare più lezioni così pasticciate come quella di oggi, cioè incapace, cioè prive di soluzione. Volevo però che vi rendeste conto di come è difficile prendere sul serio questi testi. La liturgia naturalmente cerca di selezionare e non legge tutto, e fa anche bene. Però è la quantità di cose strane che meraviglia. E la domanda in fondo è proprio questa alla fin fine: ma perché si è presentato, perché lo raccontano in questo modo? E perché si è presentato nel mondo in questo modo? Insomma, uno si aspetterebbe di dire: ma d'accordo, doveva vivere nel mondo del suo tempo, doveva adattarsi agli usi del suo tempo, ma sembra quasi una situazione incredibile questa, dove continuamente tutti pensano soltanto ai demoni. Tranne che succeda come qualche volta succede nei film. Io per esempio, capite bene quello che sto per dire, quando in un film ci fanno vedere in 2 ore circa la storia di un'intera famiglia e di decine di persone nei lager di Auschwitz o quelli dei pagani, ecco. Noi dimentichiamo che tutto quello che lì noi vediamo in 2 ore, per di più recitato nella maniera più impressionante possibile, in realtà è durato mesi e anni. E è stato, se volete, ancora più faticoso, ma nel frattempo c'erano momenti di riposo, c'erano dei tempi vuoti e non era tutto concentrato in un'ora. Ecco. Se noi usiamo il vecchio criterio che ci deve essere un'unità di tempo e di luogo, concentriamo tutto e abbiamo l'impressione di una
di una tragedia quotidiana per cui tutti i giorni sono così. Evidentemente non era questa la realtà. Ora, o i Vangeli cercano di fare una cosa simile, cioè per abbreviare addossano continuamente una caterva di episodi che sono stati forse distanziati da oltre mesi, allora si può anche capire che devo fare delle pause io nella lettura e dire, ma no, beh, insomma. Solo che nell'intermezzo tra l'uno e l'altro trovo anche delle altre difficoltà, perché qui sono accavallati tutti, perché se io dico voglio riposarmi da questa crisi del cosi, trovo che però c'è subito la tempesta sedata, la guarigione dell'emorroissa, la guarigione del figlio di Giairo, il camminare sulle onde, la moltiplicazione dei pani, tutto appiccicato. Ma allora forse il segreto è appunto un altro, cioè staccare i fogli, stamparli per esempio in un libro con un episodio qui, una pagina bianca, una bella illustrazione, due o tre fotografie, un commento, un altro pezzettino, cioè adoperarlo come pericopi, che è la parola che fa quello che fa la liturgia, cioè si taglia il pezzettino e si dice questo qua, dopo si lascia perdere, si passa del tempo, se ne trova un altro diverso, molte cose si omettono e si ricostruisce una serie, direi ripulita, di episodi staccati. Forse è così che devono essere letti questi Vangeli. Di Giovanni non ne ha molto bisogno, perché quella di Giovanni ha una sua coerenza, come ho spiegato, dove il divino è già presupposto che è così, e con pochi passaggi si capisce che si toccano tutti i temi fondamentali, ma con una linearità coerente. È la potenza benefica di Dio che si manifesta, e si manifesta con discorsi esplicativi. Nei sinottici Matteo ancora ha delle belle pause lunghe con discorsi, con insegnamenti. In Marco c'è invece questo affossarsi di cose. Allora tutto potrebbe dipendere dal modo sbagliato con cui noi leggiamo i testi. E allora avrebbe ragione la liturgia nel selezionarli. Oggi volevo farvi vedere, insomma, la difficoltà di gestire una lettura continuata della Bibbia, ma direi che se si fa così si resta storditi alla fine, e si potrebbe avere un'impressione falsa di quello che veramente è accaduto.

compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
1: Amen.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i santi angeli a custodirci nella pace e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda la notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli della radio giornale della Radio Vaticana. Il 26 e 27 giugno il concistoro del Papa con i cardinali pubblicato il programma dei lavori. Colloqui tra Iran e Stati Uniti. Teheran nega l'accesso agli ispettori della IAEA, si va verso un coordinamento congiunto sullo stretto di Hormuz. Nuova escalation di violenze in Sudan, la città di El Obeid è circondata dai ribelli. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Si terrà nel fine settimana, a ridosso della solennità dei Santi Pietro e Paolo, il concistoro di Papa Leone XIV con i membri del collegio cardinalizio. È il secondo concistoro dopo quello di gennaio, che aveva visto il pontefice riunirsi con 170 porporati da tutto il mondo. Sulla riunione dei prossimi giorni, la sala stampa della Santa Sede ha diffuso il programma ufficiale dei lavori. Il servizio è di Salvatore Cernuzio.
3: In che modo le tensioni, le divisioni, i conflitti che attraversano il mondo toccano oggi la vita delle nostre chiese e dei nostri popoli? Quali linguaggi e atteggiamenti possono aiutare a costruire riconciliazione, convivenza e pace? Sono due delle domande sulle quali si interrogheranno i cardinali invitati dal Papa in Vaticano per riflettere su temi di attualità della Chiesa e del mondo, ovvero la situazione internazionale, il superamento della teoria della guerra giusta, l'enciclica Magnifica Humanitas e l'attuazione del Sinodo. Lo schema del concistoro sarà quello sinodale già utilizzato a gennaio, preghiere, silenzi, riflessioni personali e condivise in plenaria. Ai porporati è richiesto di mantenere riservatezza su quanto avviene in aula in modo da conservare il fraterno confronto. I partecipanti saranno suddivisi in 20 gruppi tra cardinali elettori ordinari, cardinali elettori della Curia Romana, cardinali non elettori. Avranno la possibilità di discutere tra loro e di presentare in 3 minuti le proprie relazioni. 4 le sessioni previste e dedicate a 4 temi specifici. Li introdurranno i cardinali Riis, Fernandez, Brislin e Grech. Tra le novità, un momento di dialogo aperto sabato pomeriggio con Papa Leone, che aprirà e chiuderà le 2 giornate con un proprio intervento.
2: L'attualità internazionale. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha spiegato che l'Iran non ha alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i suoi siti, che sono stati bombardati da Israele e dagli Stati Uniti. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, ha chiarito che per il traffico marittimo dello stretto di Hormuz sarà istituito un meccanismo di coordinamento tra Iran e USA. Ce ne parla Marina Tomarro.
4: Il primo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti e Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi. Il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare, sebbene abbia precisato che le parti si sono limitate a illustrare la propria posizione e che se ne riparlerà più avanti, dopo l'attuazione di punti chiave del memorandum. E se il vicepresidente americano Vance aveva affermato che l'Iran aveva consentito agli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di rientrare nel paese, la risposta del ministro degli esteri iraniano Araghchi non si è fatta attendere, sottolineando che qualsiasi interazione con la IAEA avverrà nel rispetto delle norme vigenti stabilite dal Parlamento iraniano. E il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Ghalibaf, rispetto al traffico marittimo dello stretto di Hormuz, ha spiegato che Iran e USA hanno concordato di istituire un meccanismo di coordinamento e un centro di contatto a cui rivolgersi in caso di ambiguità o controversie.
2: Rimaniamo in Medio Oriente. Nel contesto della Cisgiordania rimane sempre difficile la vita dei palestinesi, in particolare a Betlemme. Lo testimonia Monsignor Iyad Tfal, vicario patriarcale di Amman in Giordania, membro del board dell'Università di Betlemme, che in questi giorni si trova a Roma per dei seminari. L'intervista è di Adrian Danca.
5: A livello quotidiano, prima di tutto, Betlemme è chiusa, nel senso è circondata dai sediamenti, checkpoint militari, c'è un controllo di muoversi. La questione veramente difficile e complicata è che Betlemme vive dal turismo e a causa della guerra tutto chiuso, quindi anche a livello economico, finanziario della gente c'è più di povertà pure, mancanza dei fondi per l'università in sé, anche per la gente. Non è facile vivere adesso a Betlemme, ci vuole tanta pazienza e coraggio.
6: Cosa si può dire su quello che significa fare educazione.
5: Bisogna sempre fare l'educazione, ma soprattutto nei tempi difficili, nei tempi di crisi, perché proprio è la finestra della speranza.
6: C'è speranza?
5: Certo che c'è speranza. Tutta l'educazione è speranza. Tutta la formazione nell'educazione è guardare nel futuro.
2: Cambiamo scenario. Dopo 10 anni di Brexit, la ricorrenza del referendum cade oggi, l'economia della Gran Bretagna non ha beneficiato della scelta di uscire dall'Unione Europea. Secondo il National Bureau of Economic Research, la Brexit ha ridotto il PIL del Regno Unito del 6-8%, gli investimenti del 12-13%, l'occupazione del 3-4% e la produttività del 3-4%. Alessandro Guarasci ne ha parlato con Roberto Costa, presidente della Camera di Commercio a Londra.
7: Lo scambio bilaterale comunque continua ad esserci, ma ha sicuramente inciso moltissimo, la burocrazia è aumentata e i costi in qualche modo sono aumentati dei trasporti e tutto il resto, non eccessivamente, ma c'è una grandissima confusione. In un momento, mi lasci dire, dove l'Inghilterra stava andando benissimo, dove la moneta era estremamente forte, quindi si è veramente capito molto poco, ecco, il motivo di quella decisione.
8: Una parte importante della società inglese appunto vorrebbe tornare indietro. Nel frattempo il movimento di Farage è piuttosto forte. Non sono due elementi un po' in contraddizione, secondo lei?
7: Allora sì, quello che a volte insegna questo scenario di incertezza così geopolitica è proprio questa instabilità e questa incoerenza nelle decisioni. Pare addirittura che il 70% del paese rientrerebbe in Europa contro un 30% che invece rimane nella propria idea.
2: In Sudan almeno 2 sfollati sono morti e altri 17 sono rimasti feriti in un attacco con droni condotto dai ribelli delle forze di supporto rapido, avvenuto contro un campo profughi a El Obeid, capitale dello stato del Nord Kordofan. La città è circondata dai ribelli, le Nazioni Unite hanno lanciato l'allarme per possibili nuovi massacri di massa. Sempre l'ONU ha verificato oltre 500 casi di stupro legati al conflitto dallo scorso aprile. Sulla situazione nelle aree, appunto, Marco Guerra ha sentito padre Orge, missionario comboniano, raggiunto telefonicamente a Port Sudan.
9: In questo momento, diciamo, i fronti di battaglia sono 2, lo stato del Nilo Azzurro e lo stato di Kordofan. E riguardo la situazione del Kordofan, ci sono 2 città, Dilinc e Kadugli, che sono sotto controllo del governo centrale, ma circondate totalmente da un'alleanza che formano Rapid Support Forces con Sudan People Liberation Movement. E poi c'è la capitale El Obeid, che è quasi totalmente circondata da RSF, sotto continui attacchi, fondamentalmente anche con droni, e quindi la città non ha né elettricità né acqua.
10: Sì, infatti proprio di queste ore è l'allarme dell'ONU sul rischio di nuovi massacri.
9: Le evidenze per quello che è capitato con altre città precedentemente, alle quali è entrata la Rapid Support Forces, hanno ucciso tante persone, rapito le violenze, violentato le donne, saccheggiato tutto. Adesso il loro scopo fondamentale è quella città di El Obeid.
2: In chiusura di giornale, il mio nuovo lavoro, la mia nuova vita, che è il titolo del corso di pasticceria tenuto dal maestro Riccardo Cerretini con i detenuti dell'alta sicurezza della casa circondariale Le Sughere di Livorno, reso possibile dal finanziamento del Rotary Club Mascagni. Roberta Barbi.
11: Cornetti, pane au chocolat, ma anche prelibatezze salate quali panini e pizzette, assaggi che valgono più di 1000 parole durante la cerimonia conclusiva con consegna degli attestati di partecipazione per i detenuti dell'Istituto di Pena di Livorno che hanno seguito le 8 lezioni di pasticceria del maestro Cerretini. Un'occasione di formazione e professionalizzazione, ma anche di incontro umano e di scambio con le mani in pasta, non solo in farina, acqua e zucchero, ma anche in se stessi, sempre ricordando che anche la cucina è un'espressione artistica. Opportunità come questa dovrebbero esserci di più in carcere. Il perché ce lo spiega il garante comunale dei diritti delle persone detenute della città di Livorno, Marco Solimano.
12: A queste persone gli si apre un mondo nuovo e diverso, non solamente per quello che metteranno in tavola, ma proprio per tutto il contesto che ha ruotato intorno al laboratorio, per cui lo sviluppo di relazioni, la condivisione, l'avere assegnato un ruolo all'interno di un contesto più ampio, il saperlo rispettare, il portare a fondo l'impegno assunto. Sono stati tutti elementi che hanno messo in moto un meccanismo virtuoso estremamente interessante per tutti noi.
2: E Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticane, Vatican News. Da Bruno Orti in regia e Michele Raviari in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

così fra fulmini. Tu vive me così.

0: In blu, Social Club con Carlo Magistretti.
1: Paul McCartney è in Italia, è stato avvistato all'aeroporto di Palermo qualche giorno fa, per quale motivo non si sa, lavoro, vacanza, insomma Paul McCartney è atterrato all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo con il suo jet privato ed è stato anche fotografato, anzi si è lasciato fotografare con il personale dell'aeroporto che poi ha pubblicato la foto sui social. Allora, come dicevamo, non si sa quale sia la destinazione finale di Paul McCartney, che comunque proprio in questi giorni ha festeggiato e il suo 84esimo compleanno il 18 giugno, insomma se li porta benissimo. Recentemente ha anche pubblicato un nuovo singolo che abbiamo anche già sentito con l'ex collega dei Beatles, Ringo Starr. Io sono Carlo Magistretti, benvenuti a In Blu Social Club, il nostro spazio della cultura e degli spettacoli che cerca di raccontarvi ogni giorno le notizie più interessanti da questo punto di vista. E dobbiamo andare avanti con il racconto delle polemiche in questi giorni, stavolta ancora sul premio Strega e le dichiarazioni dello scrittore Mari, ma insomma vi faccio il riassunto tra poco. Save a Prayer, loro sono in Duran Duran per cominciare.

0: Duran Duran con Save a Prayer. Allora cominciamo con la prima notizia, che riguarda la polemica che coinvolge il premio Strega e Michele Mari, scrittore, anzi dato tra i favoriti con il suo libro I convitati di pietra per Einaudi, al premio Strega di quest'anno. Allora, vi avevo già raccontato come funziona: prima la dozzina, poi la cinquina. I cinque finalisti sono per un mese impegnati in giro per l'Italia, con anche una tappa all'estero negli incontri pubblici per presentare e raccontare i loro libri. E questo mese, diciamo così, di tour è un mese organizzato dalla Fondazione Goffredo e Maria Bellonci, che è quella che organizza insieme all'azienda il premio Strega, l'azienda Strega, quella del liquore. Ora, che cosa è successo? Qualche giorno fa, durante un trasferimento in pullman da un luogo all'altro degli appuntamenti previsti nella tabella di marcia, Michele Mari, chiacchierando con altri colleghi finalisti, fa delle dichiarazioni su Michela Murgia, dicendo delle cose francamente poco difendibili, e sono queste più o meno. Facciamo un sunto: Michela Murgia era intransigente e violenta perché era brutta, e poi se tutte le donne sono tutte le donne insoddisfatte diventano rabbiose. Ecco, delle frasi davvero di bassissimo livello che sono state dette in questo contesto. Qualcuno sui giornali oggi ha nominato, invocato la privacy, ma non è un contesto di privacy. Ecco, mi sembra che un trasferimento in un contesto lavorativo non permetta di poter dire che si tratti di una di un contesto di privacy, una cena tra amici magari fidati. Qui lo scrittore si è lasciato a delle dichiarazioni per motivi che non mi interessa in questo momento francamente approfondire, ma fondamentalmente queste dichiarazioni sono state riportate attraverso una delle persone presenti in questo pulmino, che ha sentito un'altra scrittrice, che ha sentito queste dichiarazioni e le ha comunicate all'esterno. Poi sono state riportate dal Corriere della Sera e da Repubblica, e dunque da lì nasce tutta la polemica. E si è chiesto dall'esterno alla Fondazione di eliminare o cancellare, ecco, la presenza di Mari dalla cinquina, che poi in realtà quest'anno sono sei libri, per un motivo che vi ho spiegato, che riguarda la presenza delle piccole case editrici. Ma comunque, diciamo così, di escludere, ecco, Michele Mari e il suo libro dalla corsa finale per il premio Strega. La Fondazione Goffredo e Maria Bellonci ci ha pensato un po', ha risposto con un comunicato e dicendo che non è previsto da regolamento l'eventualità dell'abbandono o della esclusione di un libro. Il premio, dicono, è una competizione tra opere letterarie. Per questa ragione il regolamento prescrive che neppure l'autore, qualora abbia consentito a iscrivere la propria opera al concorso, possa poi ritirarsi dalla gara. Gli scrittori, dicono sempre dalla Fondazione, si esprimono essenzialmente attraverso i loro libri e vorremmo che ora la parola tornasse alla letteratura. Abbiamo ritenuto inopportune le frasi attribuite a Mari, e dal momento che la polemica nasce da un episodio avvenuto durante una tappa di trasferimento del tour organizzato dalla Fondazione, abbiamo creduto doveroso prenderne le distanze, ma ciò non ha alcun rapporto con un giudizio di merito sui libri in gara, né con la prosecuzione della stessa. Questo è quello che ha dichiarato la Fondazione Bellonci, sperando magari di chiudere anche un po' le polemiche. Ci sono stati anche già degli altri appuntamenti dove l'atmosfera è sembrata abbastanza tranquilla e rilassata dal punto di vista di tutti i protagonisti di questa vicenda. Il pubblico è sembrato agli incontri avvenuti durante questo weekend, secondo i reportage dei giornalisti, ce ne sono stati un paio in Abruzzo per esempio, molto disinteressato a questa polemica. Anzi, la maggior parte del pubblico intervistato da una giornalista di Repubblica diceva: vabbè, ma a noi interessano le opere, quindi se l'opera è bella o brutta, questa è l'unica cosa che conta e non quello che può aver detto. Dice una cosa del genere oggi sul Corriere della Sera, o Repubblica, non ricordo, Corrado Augias, che dice su Repubblica, che dice sostanzialmente: dobbiamo scindere l'opera dall'autore, non possiamo giudicare sempre le opere controllando e guardando come sono le persone che le hanno create nella vita privata, perché probabilmente dovremmo rinunciare a tantissime opere d'arte che nella storia, non solo nella letteratura, hanno avuto un grande successo e sono molto amate dal pubblico, e invece magari sono state scritte da delle persone che nella vita privata avevano dei comportamenti non particolarmente lodevoli, quantomeno dal nostro punto di vista, di una società appunto che vive nel 2026.
1: In blu, Social Club.
0: Parliamo dunque di teatro, la Biennale Teatro, che è stata diretta negli ultimi anni da William Dafoe, grande attore statunitense che ormai vive in Italia da moltissimo tempo, avendo sposato anche una donna italiana, vive a Roma e ama molto il nostro paese. È stato il direttore artistico del settore teatro della Biennale, appunto, negli ultimi 2 anni, e è stato confermato anche per il biennio 2027-28 dal consiglio d'amministrazione presieduto da Pietrangelo Buttafuoco. La decisione è stata resa nota l'altro ieri, nel giorno in cui si è chiusa la Biennale Teatro 2026, diretta dall'attore statunitense e che ha registrato quest'anno oltre 10.000 presenze, un numero importante, e dunque è stato riconfermato William Dafoe. Sono molto contento perché lui è molto bravo e competente nel suo campo. Poi il siracusano Claudio Covato, 33 anni, ha vinto Musicultura 2026 nella finalissima allo Sferisterio di Macerata con la canzone ispirata ai canti popolari siciliani intitolata Chi Duca Marest. Lui ha eseguito la sua canzone voce e chitarra soltanto. Lo show ha avuto ospiti importanti come Alan Sorrenti e Le Vibrazioni. Ma complimenti a Claudio Covato per aver vinto Musicultura 2026.

0: Adesso parliamo di serie TV, anzi di fiction, così si chiamano le serie prodotte dai canali televisivi tradizionali. In casa Rai c'è un dossier con tutte le produzioni previste e in lavorazione in questi mesi per la prossima stagione di televisione. Stando a quanto emerso, ci sarà il ritorno di Pupi Avati, che torna nel mondo delle fiction con Gotico Padano. Sarà sia sceneggiatore che regista. Il titolo si inquadra nei cosiddetti period crime, perché da una parte c'è un'ambientazione storica, in questo caso siamo negli anni 30, e dall'altra la detection, il mistero, insomma. E la peculiarità di questa serie di Pupi Avati è che vedrà protagonista un giovane commissario ebreo che vive in un borgo della Laguna Veneta a ridosso della Seconda Guerra Mondiale. Quindi insomma, capite insomma l'insieme di questioni che solleverà la vicenda di questo commissario in quel contesto. Sempre negli anni 30 è ambientato La Porta Lettere, ispirato al romanzo di Francesca Giannone. Narra la storia della prima postina italiana. Siamo in Salento. Per amore del marito pugliese si trasferisce a Lizzanello, piccolo paesino nei pressi di Lecce, dove fatica a integrarsi. Poi però diventerà la postina del paese, facendo il concorso e vincendolo, diventando la prima donna postina italiana. Crime e storia al femminile sono le due colonne portanti della programmazione Rai. Tra i nuovi gialli che dovrebbero arrivare in autunno, L'ombra, firmato dai Manetti Bros, che sono quelli che hanno già realizzato Coliandro, per chi se lo ricorda, mentre Chi si ferma è perduto, l'adattamento dell'omonimo romanzo di Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone, segue le indagini di due investigatrici così diverse tra loro che risultano vincenti solo se collaborano. Alla voce Donne Forti non poteva mancare Sabrina Ferilli, che dopo essere stata la preside su Canale 5 e una diva decaduta sulla Rai, rimane sulla Rai per fare l'ex carcerata nella serie Lucciole per lanterne. Una donna uscita dalla prigione prova a ricominciare come fiorista. Invece Mamma non mamma è una serie che intercetta il desiderio di maternità delle donne. Gabriella Pession interpreta una donna in carriera che non vuole saperne di mettere su famiglia. E poi c'è la comicità con due pesi massimi, Corrado Guzzanti e Christian De Sica. Il primo sarà autore di una commedia per Rai Play che ruota intorno a una famiglia disfunzionale, mentre De Sica interpreta un nobile decaduto in Superhost, dove questo nobile decaduto decide di trasformare il palazzo di famiglia in un bed and breakfast. Ricorda un po' il Conte Max del padre. Tra le altre novità in scrittura, anche un TV movie su Celestino V, una docuserie su Collodi, un TV movie su Lucio Dalla, e poi c'è il capitolo sequel, quindi torna Doc con Luca Argentero e la sua squadra di medici. Ritroveremo, anche se l'ultima volta, Serena Rossi in Mina Settembre, e ritroveremo le suore di Che Dio ci aiuti. Ritornerà Guerrieri, Legal ispirato ai romanzi gialli di Gianrico Carofiglio. Stucchi con Giuseppe Battiston. Rai 2 conferma Rocco Schiavone 7, Mare Fuori 7. I Matataranni, il sipario non è del tutto calato, perché Ammirati sostiene che se necessario ci sarà un passaggio di testimone, come accaduto per Don Matteo, dopo che la protagonista, l'attrice Vanessa Scalera, ha fatto sapere che non interpreterà più Imma Tataranni. Ma insomma, vedremo se ci sarà anche questo avvicendamento.
1: In blu, social club.
0: E ora parliamo un po' di archeologia. Ci sono delle notizie che arrivano dal Medio Oriente che riguardano dei ritrovamenti. Per la prima volta l'archeologia sembra avvicinarsi in modo concreto a uno degli episodi più drammatici della storia della Bibbia, la battaglia di Megiddo, lo scontro in cui perse la vita il re Giosia, narrato nel secondo libro dei Re e nel secondo libro delle Cronache. Gli scavi condotti negli ultimi anni in questo sito, che si trova nella piana di Yisrael, nel nord di Israele, hanno restituito una quantità senza precedenti di ceramiche egiziane databili al VII secolo avanti Cristo. Rappresenterebbe questo un collegamento concreto col breve periodo di dominio egiziano della regione durante la 26esima dinastia saitica. Il contesto storico è quello della tarda età del ferro, siamo nel VII secolo avanti Cristo. L'impero assiro, che aveva dominato la regione per oltre un secolo, stava collassando. Questo vuoto di potere apriva la strada alla competizione tra le altre grandi superpotenze del tempo, da una parte l'Egitto, i faraoni, e dall'altra Babilonia, che era lo stato emergente. E in questo scenario si colloca il regno di Giosia, sedicesimo sovrano di Giuda, ricordato dai testi biblici come un modello di re giusto e fedele. Secondo racconto biblico, Giosia salì al trono da giovanissimo e si distinse appunto come un sovrano molto devoto. Fece delle riforme religiose importanti, l'eliminazione dei culti non yahwisti, la centralizzazione del culto a Gerusalemme, la distruzione dei santuari locali, la cancellazione di ogni forma di idolatria e la riscoperta del libro della legge, che è identificato dagli studiosi con una forma primitiva del Deuteronomio. Ora, nonostante la sua pietà, il destino del regno di Giuda appare segnato. La Bibbia racconta infatti che l'ira di Dio non si placò a causa dei peccati commessi nei secoli precedenti. È questo il clima in cui avviene lo scontro col faraone Necao II. Siamo nel 609 avanti Cristo. Il sovrano egizio marcia verso nord per soccorrere gli ultimi resti dell'impero assiro contro i babilonesi. Giosia decide di affrontare gli egiziani, il faraone, a Megiddo, probabilmente nel tentativo di bloccare il passaggio egiziano attraverso una delle principali vie strategiche della regione. Ma lo scontro fu fatale. Il re di Giuda viene ucciso subito in circostanze oscure. Nel secondo libro dei re si racconta che Giosia, arrivato di fronte all'esercito, essendo di fronte i due eserciti, quello israeliano e quello egiziano, Giosia da solo prende il cavallo e si dirige verso il faraone. Forse voleva prima parlare, provare una mediazione. Appena arriva, il faraone lo uccide immediatamente. Per lungo tempo la storicità di questo episodio è stata discussa quasi esclusivamente basandosi sul testo biblico. Oggi però questi dati archeologici offrono dei riscontri materiali. Gli archeologi infatti hanno trovato oltre un centinaio di frammenti di ceramica egiziana, recipienti prodotti con tecniche tipiche del Nilo e confermati anche dalle analisi, e alcuni anche pezzi di armature, per esempio. Le nuove scoperte contribuiscono a collocare i racconti biblici in un quadro storico più realistico. Megiddo non è un sito qualsiasi, è l'unico luogo citato sia nella Bibbia sia nelle grandi cronache del vicino Oriente antico. La sua identificazione con l'Armageddon dell'Apocalisse ne ha fatto un simbolo universale dello scontro finale tra il bene e il male. Pensate, la parola Armageddon viene dal greco Har Megiddo, il monte di Megiddo, è proprio il sito che stiamo raccontando. Quanto al rapporto tra archeologia e testi biblici, ovviamente resta sempre la cautela, però ecco, sono ritrovamenti sicuramente molto molto importanti. L'incontro

0: Ora ci trasferiamo a Vasto, provincia di Chieti, sulla costa adriatica. Dal 2 al 5 luglio c'è la quinta edizione del Vasto d'Autore Festival tra libri, lezio e spettacoli per ricercare l'essenziale, e una dedica speciale a Gian Giacomo Feltrinelli nel centenario della nascita. Il tema di quest'anno è Dentro. Un invito dunque ad approfondire per comprendere ciò che ci circonda rispetto all'umanità. Tra gli ospiti ci sarà la giornalista e conduttrice TV Monica Maggioni, che parlerà dell'Avversario leale per De Agostini, un libro che mostra alle generazioni più giovani come ascoltare, riflettere e cercare un punto d'incontro con appunto l'avversario, e che questa insomma è l'unica strada davvero possibile. Poi venerdì 3 luglio, nei giardini settecenteschi del bellissimo Palazzo d'Avalos di Vasto, andrà in scena la serata dedicata a libri pop, con la partecipazione dei protagonisti del backstage del mondo del cinema e dello spettacolo, e di quanti sono i protagonisti e scoprono talenti di oggi e di domani. Il 4 luglio, dedicata alla serata alla scienza e alla divulgazione, c'è la giornalista Carola Carulli con la scrittrice Michela Marzano, che ha scritto Qualcosa che brilla per Rizzoli. Ci sarà Gabriella Grayson, narratrice di fisica e meccanica quantistica, e tra le voci italiane più autorevoli del racconto della scienza, autrice di La lunghezza d'onda della felicità per Mondadori. Domenica 5 luglio, nella serata conclusiva dedicata al tema filosofia e narrazioni, il pubblico potrà ascoltare gli scrittori Giuseppe De Alteris, dottorando in neuroscienze computazionali al King's College di Londra e autore di Non dormire e sogna per Bompiani, insieme alla neuropsichiatra Paola Battista. Ci sarà la scrittrice pluripremiata Roberta Recchia, autrice de Io che ti ho voluto così bene per Rizzoli, Giorgio Calcara, critico d'arte, poeta e artista, curatore della retrospettiva su Battiato al Maxi di Roma, autore di Battiato svelato per Rai Libri, e tanti altri autori per incontrare appunto il pubblico. Tutto questo a Vasto, provincia di Chieti, per Vasto d'Autore Festival dal 2 al 5 luglio.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: In chiusura voglio ricordare Giorgia Moll, attrice tra i volti più popolari del cinema e della TV italiana degli anni 60, anche grazie alle apparizioni nel Carosello, come testimonial del dentifricio Pasta del Capitano insieme a Carlo D'Apporto. È morta a Roma, dove era nata, aveva 88 anni. Nella sua carriera aveva lavorato con grandi registi come Carlo Lizzani, Luigi Comencini, Mankiewicz, Godard, insomma appunto registi importanti. La volevo ricordare in chiusura. Questa sera su TV 2000, alle ore 21, la serie TV Tempo di Amare. Se vi perdete qualcosa su TV 2000, c'è la nostra app Play 2000, che è gratuita, la potete scaricare sul vostro smartphone, e trovate tutti i contenuti di TV 2000 e anche ovviamente i nostri di Radio In Blu 2000. Io sono Carlo Magistretti, questo era In Blu Social Club, noi ci fermiamo qui per oggi, ritorniamo domani per continuare a parlare di cultura e spettacoli, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Non cambiate canale, rimanete sempre con In Blu 2000, buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2020-2021 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.

Rispondo a un signor Mario Pagliari che ricorda di avere avuto un incontro al quale anch'io ho partecipato nel 1960. Non vi riferisco quello di cui parla, voglio soltanto dirgli che ha perfettamente ragione e che sono proprio d'accordo anch'io che Maria non poteva non dire altro che sì e affidarsi a quello che l'angelo le aveva promesso. Questo non c'entra nulla con la lezione che sto per cominciare, è soltanto la risposta a un amico di molti anni fa. Ero perplesso su cosa sarebbe stato utile fare dopo aver presentato nelle lezioni precedenti praticamente la storia della creazione del mondo, dell'uomo, il diluvio, e cioè gli inizi dell'esistenza dell'umanità. Avevo tante possibilità, pensavo per esempio di presentare altre figure dell'Antico Testamento come quella di Davide o di altri personaggi dell'Antico Testamento. Tuttavia, pensandoci e direi tenendo anche conto di alcune riflessioni che ho già comunicato nelle prediche domenicali di questo periodo natalizio, ho pensato che sarebbe stato più opportuno che noi cercassimo di ricostruire come è nata la nostra fede in Gesù Cristo, nella Santissima Trinità, perché noi

confondo quando diciamo il credo, quando parliamo di Gesù, ci riferiamo a qualcosa che ha avuto una storia. Come è nata questa fede cristiana? Come si è strutturato il modo di presentare la realtà? Tre persone uguali, distinte, vero uomo, vero Dio. Come, quando, in che modo sono nate queste formulazioni che sono quelle che hanno, che sono quelle che sono state per la prima volta poste in essere nel famoso concilio di Nicea, il primo concilio ecumenico presieduto dall'imperatore Costantino. Prima di sono 325, significa che sono passati quasi 300 anni. Se Gesù è morto nel 30-33, sono 300 anni, dei quali gli studiosi sanno molte cose, ma la normale informazione che tutti i cristiani condividono non sa quasi nulla di quello che è successo in questi 300 anni prima del concilio di Nicea. Anche i catechismi che noi adoperiamo sono già i catechismi di una religione che è diventata la religione dell'impero, che è diventata la religione dei romani e dei greci. Circa 300 anni circa dopo la morte e la risurrezione di Gesù. Ritengo che sia utile cercare di ricostruire, per quanto è possibile, quali passaggi sono stati necessari per arrivare alle decisioni del Concilio di Nicea. Cosa pensavano prima i cristiani? Quelli che tra l'altro sono veramente i fondatori della Chiesa post-Nicea, perché sono loro che hanno predicato il Vangelo fin dall'inizio. Molti di loro sono morti martiri. Cosa pensavano? Come vedevano loro le cose? Ecco, ritengo che questo possa essere qualcosa di interessante, perché viviamo tra l'altro in un'epoca in cui sta succedendo qualcosa di analogo a quello che è successo a Nicea. A Nicea si è cercato di formulare la fede cristiana tenendo conto di una cultura greca, greco-latina, che anche questa è stata superata col passare del tempo. È stata una svolta culturale notevole. Il modo di ragionare della Bibbia, dell'Antico Testamento, del mondo ebraico era molto diverso dal modo di ragionare della cultura greca, latino-greca. La filosofia era diversa. Noi ci viviamo in un'epoca che sta sperimentando qualcosa di analogo. Quello che allora era dominante era il pensiero filosofico. Quello che adesso è dominante è il pensiero scientifico, è la tecnologia. E noi continuiamo a ripetere le cose con il linguaggio del 325, ma siamo nel 2021. E nel 2021 il dialogo non si fa più con la filosofia. Esistono ancora interessi e studi di tipo filosofico, ma il confronto quotidiano con la realtà si fa con i dati della scienza. Noi stiamo vivendo il Covid e domandiamo allo scienziato di dire cosa dobbiamo fare. E lo scienziato è colui il quale verifica la realtà materiale delle cose. Siamo in un'epoca quindi in cui ripetere la terminologia, la struttura della frase, così come si è abituati a farla dopo Nicea, direi che è quasi del tutto privo di senso. Ecco, per questo ho ritenuto che fosse necessario interessarci di come sono andate le cose partendo dagli inizi. Non è un'impresa facile,
spero di riuscire a fare qualche cosa. Ponendomi la domanda, cosa avranno pensato i primissimi cristiani? Penso per esempio a quello che c'è scritto nel libro degli Atti. Il libro degli Atti dà l'impressione che attorno al 37-40, quindi direi è difficile fissare la data con precisione, ma una decina d'anni dopo la morte e risurrezione di Cristo, si dice che ad Antiochia quelli che credevano in Cristo vennero chiamati cristiani. Studiosi di linguistica hanno osservato una cosa molto strana. Non sappiamo di preciso in quale anno questo è avvenuto, però furono chiamati cristiani. È stato osservato che il termine cristianos nel greco del libro degli Atti degli Apostoli ha una forma tipicamente latina, cioè la differenza ano italiano è un modo di costruire un aggettivo tipico della lingua latina. Dico una sciocchezza, il greco avrebbe detto Christikos, non avrebbe detto Christianos. Allora qualcuno ci ha riflettuto e ha detto, ma allora c'era già un collegamento con i latini, c'era già un collegamento con Roma, o c'era già un collegamento con una qualcosa che non è, che, con qualcuno che non parlava greco. È isolato, questo momento direi latinizzante di latino, è unico ed è isolato, tutto il resto viene fatto in greco. Pare che anche il Vangelo di Marco, che è il Vangelo più antico, è scritto in greco. Pare di capire, secondo quello che dice Papia e altri autori antichi, che Pietro a Roma parlava o in aramaico o forse era capace di dire qualcosa in greco e qualcuno lo traduceva in latino. Perché è vero che molte persone, anche non necessariamente ricche o istruite, conoscevano le due lingue, greco e latino, anche a Roma. Però è molto probabile che lui parlasse in aramaico o in greco e che qualcuno traducesse in latino. Trovare una parola di tipo latino attorno al 40 è stranissimo. Noi non teniamo quasi mai conto di queste cose. Ora, quello che voglio dire è questo: che cosa sappiamo noi di quell'epoca? Cosa volevano dire per loro queste parole? Ecco, cerco cercando a poco a poco di ricostruire questa esperienza originaria. E parto brevissimamente dalla lettera ai Tessalonicesi. La prima lettera ai Tessalonicesi è lo scritto cristiano più antico che noi possediamo. Dovrebbe essere stata scritta attorno al 50, quindi più tardi del nome cristiano, però è il testo più antico che noi possediamo. Secondo alcuni è una lettera che contiene frammenti di due lettere diverse o anche più. E no, comunque lo scritto più antico che noi possediamo. Cosa dice Paolo in questa lettera ai Tessalonicesi?
è una cosa che ho già ripetuto mille volte, voi la sapete già a memoria. Dice che noi, aspetta la venuta di Gesù, attende, è così convinto che la venuta di Gesù sarà prossima, tant'è vero che dice che quando noi, i vivi, quando verrà Gesù per il suo ritorno definitivo, verremo tutti insieme rapiti in cielo. Quindi, attorno al 50, all'anno 50, Paolo è convinto che la fine del mondo sta per arrivare entro pochi giorni. E loro vedranno il Cristo giudice che viene a giudicare il mondo, o intendiamoci bene, può anche darsi che costruisca un nuovo mondo. Tuttavia la venuta di Cristo, l'attesa della sua venuta, è sentita da Paolo come qualcosa che sta per succedere. Nella prima lettera ai Corinti, che è di qualche anno dopo, Paolo dovrà correggersi e non dirà più noi i vivi, ma parlerà di quelli che arriveranno vivi, non più necessariamente anche lui. Nel giro di una decina d'anni è successo un cambiamento importantissimo. Si è capito che bisognava aspettare che la venuta definitiva di Gesù, la seconda venuta di Gesù, quella della fine gloriosa, andava rimandata nel tempo, si sarebbe allontanata nel tempo. Ecco, questo è molto interessante. Gli studiosi usano, per spiegare questo fenomeno, si servono del termine apocalittico. Usano questa parola per dire che i primissimi cristiani, direi fino agli anni 50 circa, 50, 60, certamente fino al massimo fino al 70, 69, 70, che è l'anno della distruzione di Gerusalemme. Prima del 70 molti cristiani erano convinti che Gesù sarebbe venuto per concludere il suo compito universale entro pochissimi anni. Ripeto, poteva darsi che tutto, che il mondo finisse, poteva darsi che nascesse un mondo nuovo, ma il cambiamento decisivo sarebbe avvenuto entro questi limiti cronologici. Dopo il 70 le cose cambiano, no, è come l'anno 1000. Si pensava che all'anno 1000 succedesse qualcosa, l'anno 1000 non è successo niente, e il mondo cristiano, dopo la paura dell'anno 1000, ha capito che ci sarebbero stati forse centinaia e migliaia di anni di attesa. Qualcosa di simile era già successo a livello del 70. Il Vangelo di Marco probabilmente è stato scritto prima del 70. Ecco perché è particolarmente importante, perché ciò che è stato scritto prima del 70 ci mette in contatto con un'atmosfera culturale, direi una comprensione del modo cristiano di vivere, che è praticamente scomparsa dopo il 70. È stata cambiata molto, molto profondamente. Perché un conto, vedete, è credere che fra pochi anni succede un cambiamento totale. Scompare tutto quello che c'era prima e nasce un mondo nuovo. Aspettarlo
nel giro di pochi anni, apro una parentesi, sapete che ogni tanto saltano fuori dei gruppi di fanatici religiosi i quali credono che venga la fine del mondo nell'anno X, e non è mai venuta. È successo molte volte nel corso della storia che dicevano vedrete che il tal anno casca, non è mai successo. La psicanalisi avrebbe tante possibilità di interpretare questa continua presenza di illusioni di una fine definitiva, di una catastrofe che cambia tutto. Qualcuno potrebbe persino pensare che il Covid in realtà è proprio l'inizio di questo cambiamento totale di tutto. Sono fenomeni che continuano a ripetersi questi. Ecco, mi rendo conto che sto parlando in maniera un po' confusa, ma è perché voglio farvi capire l'importanza di queste sfumature, che sembrano cose da niente, sembrano cose che riguardano pochi fanatici, ma non è mica vero. Sono cose che circolano all'interno delle persone, suscitano delle domande, degli interrogativi. Ecco, vorrei ricostruire, se ci riusciamo, pian piano, cercare di immedesimarci in quale potrebbe essere stato il modo di vivere, di interpretare la vita, di interpretare per esempio la funzione di Gesù Cristo, di Dio Padre, dello Spirito Santo, in quei primissimi anni. L'esempio che ho fatto di San Paolo è un esempio palese, evidente, lui si è dovuto correggere. Noi vivi, che arriveremo là vivi, non avremo bisogno di morire, saremo rapiti in cielo e andremo in paradiso. Questo lui lo pensava, l'ha scritto, poi si è dovuto correggere. E diceva no, prima dovremmo essere trasformati. Poi alla fine ha cominciato a non dire più niente. Cioè, nella lettera ai Romani non parla più di questo eventuale, di questa eventuale sopravvivenza sua fino alla seconda venuta di Cristo. Cristo diventa colui che chissà quando tornerà. E si comincia a pensare che ci saranno decenni e poi secoli e poi millenni prima che succeda questo famoso fenomeno del ritorno di Cristo. Quello che diciamo nella messa in attesa della sua venuta. Ammesso poi che questa venuta non sia un modo di dire e che sia una venuta che non avverrà mai. Ecco, vengo al dunque. Già all'interno del Nuovo Testamento si trova un tentativo di superare questa attesa cronologicamente prossima del cambiamento totale della realtà. Si trova già all'interno di molti testi del Nuovo Testamento. Allora vorremmo ricostruire, prima cercare di vedere come potevano, che modo di pensare potevano avere coloro che hanno aspettato questa immediata venuta, e cercare di capire come pian piano hanno abbandonato questa idea dicendo c'è un tempo lungo davanti a noi, dobbiamo cambiare prospettiva. Ecco, questo, se ci pensate bene, è già presente in maniera sottintesa nella finale del Vangelo di Matteo. Matteo scrive probabilmente intorno all'80-90. Per questo è completamente diverso da Marco, che scrive prima del 70, perché ripeto, il 70 è stato un anno decisivo per questo cambiamento di mentalità. Posso anticipare che ci sarà un altro anno definitivo, successivo, nel 135, quando verrà finalmente eliminata completamente la Gerusalemme ebraica, perché la città cambierà nome e verranno cancellate
le ricorde della sua ebraicità originaria, il 135. Quando diventa una città che cambia nome, i romani la chiamano con il nome di non più Gerusalemme. Sono due date interessanti queste. Allora, il Vangelo di Matteo che cosa dice? È curiosissimo, perché nel Vangelo di Matteo c'è qualcosa che sembra già del secondo secolo. Quando là in Galilea vedono Gesù, pur dubitando, Gesù dice: a me è stato dato ogni potere in cielo ed in terra. E già questa è una frase che fa capire che è come a me è stato dato ogni potere in cielo ed in terra. Allora vuol dire è già venuto il suo ritorno? Verrà di nuovo? Andiamo avanti. Voi dovete fare discepoli tutte le genti, quindi non soltanto gli ebrei, dovete rendere discepoli insegnando loro quello che io vi ho detto. Quindi, come vedete, c'è già una prospettiva di una continuità. Non viene la fine del mondo. Voi dovrete insegnare tutte quelle. E si usa una formula che è sorprendente. Dovete fare discepoli tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Adesso si discute se si deve mettere la virgola, la E del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, se non si deve mettere, se non si... È interessante la cosa, perché questa triade, Padre, Figlio e Spirito Santo, noi la leggiamo come se fosse, come se avesse avuto allora il significato che ha adesso nella nostra cultura catechistica cristiana. Padre, Figlio, Spirito Santo sono le tre persone dell'unico Dio, perché l'unico Dio è nello stesso tempo uno e trino. Il Padre ha la stessa natura divina, Figlio ha la stessa natura divina, Spirito ha la stessa natura, sono tre persone, ognuna merita di essere considerata persona. Cosa vorrà dire persona? Poi ci penseremo. Ecco, pensate che il lettore del Vangelo di Matteo pensasse le cose in questo modo quando leggeva questo testo? È curiosissimo, perché certamente era la formula che probabilmente si usava già allora nel battesimo. Perché in tutti i codici è presente, no? Non è che sia stata inserita, che so, nel 200, nel 300 questa formula, no, tutti i codici di Matteo dal punto di vista testuale contengono questa battezzandolo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi vuol dire che la formula è antichissima, ma non significava quello che significa adesso. Probabilmente voleva dire: battezzatogli nel nome, interessante il singolare, di Dio Padre, che ha mandato su questa terra un uomo che va considerato come un suo figlio, perché è ripieno di Spirito Santo. Quindi in fondo voleva dire: battezzatela nel nome di Dio. Non metteva in luce la distinzione, l'uguaglianza, direi addirittura la distinzione tra le tre persone, che è quella che invece oggi è di moda, dico teologicamente di moda. Tant'è vero che per esempio oggi si dice: sbagliava San Tommaso, il quale pensava che forse anche il Padre avrebbe potuto incarnarsi, mentre invece si è incarnato il Figlio. E Ramer diceva: no, il Padre non poteva incarnarsi, per incarnarsi bisognava che fosse Figlio, perché Figlio è diverso da Padre.
Anche oggi ci sono problemi teologici a questo proposito, ma allora cosa poteva voler dire questa triade? Battezzateli nel nome del Padre di Gesù che ha ricevuto lo Spirito nel battesimo. Praticamente dicevano: battezzateli nel nome di Dio Padre, di cui Gesù ci ha parlato, perché venne riempito dalla forza di Dio Padre che si chiama Spirito. Non era la nostra Trinità. Tant'è vero, e vedete quanto è evidente l'incoerenza, che dice: battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, io sarò con voi fino alla fine dei secoli. Scusi, io chi? Gesù. In che senso Gesù sarà con noi alla fine? Cioè, è incoerente, battezzateli nel nome dei tre, e poi risponde: io però sarò con voi fino alla fine dei secoli. E chi sei? Il Figlio? Sei il Padre? Sei lo Spirito Santo? Le due frasi non vanno d'accordo. È un'incoerenza di cui non ci si accorge e la si legge come se fosse una cosa ovvia. Voi battezzateli nel nome, adoperando tre nomi, però sappiate che io, dice Gesù, in che modo sarò presente in mezzo a voi? Con il Padre, con lo Spirito, senza il Padre, senza lo Spirito? Vi ho confuso le idee per dimostrarvi che è confuso il testo di Matteo. No, no, non è chiaro. Ecco, erano visioni completamente provvisorie, dove noi, se le leggiamo alla luce dei nostri catechismi, diventano, non dico prive di senso, ma delle inutili complicazioni. Ecco allora l'importanza di dire: l'esperienza religiosa originaria quale fu? E bisogna anche qui stare attenti, perché bisogna distinguere tra quello che è veramente primitivo, originario, e quello che è semplicemente antico. E pensate quale abisso di differenza c'è tra questo modo ancora così impreciso, ma tuttavia, impreciso sì, ma tuttavia capace di salvare le persone, capace di avere delle persone che sulla base di questo, di questa apparente approssimazione del discorso, però sono disposte a morire martiri, sono disposte ad abbandonare tutto, a lasciare la famiglia, la casa. Che cos'è che li ha fatti diventare cristiani? Non la correttezza della definizione filosofica, non la certezza della dottrina cristiana. Sono diventati cristiani perché hanno visto nei discepoli di Cristo un appello alla dignità umana, alla libertà della persona, alla promessa di una beatitudine. Si sono lasciati convincere da una speranza in una prossima salvezza che li liberasse dalle fatiche del mondo, e per questo hanno deciso di abbandonare tutto e di affidarsi a Dio così come lo aveva presentato Gesù e come cercavano di raffigurarlo gli apostoli.
E che cosa c'era in questo Dio di così affascinante da abbandonare tutto il resto?